elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Eulalio, sì? È ancora primo al Giro d'Italia, ancora bene. Maglia rosa.
1: Sono molto contenta.
0: Sei molto contenta?
1: Molto molto contenta.
0: Ma come, quando vi sentite tu lo chiami Eulalio?
1: Lo chiamo Euli. Certo, abbreviato. Euli.
0: Sembra un farmaco.
1: Va bene, dai, sono le 7.01. Eulin. Si parte, buon giovedì 21 di maggio a tutti voi. Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno anche ad Andrea Cimmino che ci governerà per quanto riguarda la parte tecnica. Quindi noi non ci prendiamo
0: nessuna...
1: Ah, è la
0: nostra governante oggi?
1: Sì, è il governatore, vedi. Veramente.
0: È il governatore.

0: Allora, il saluto, Adriano, l'abbiamo già fatto prima, lo facciamo adesso agli amici che ci ascoltano alla radio. Insomma, salutiamo tutta Napoli e la provincia che hanno tremato fortissimo questa mattina. Erano le 5:51 minuti, scossa di terremoto con epicentro nei Campi Flegrei dei 4.4 gradi. Insomma, terremoto molto molto forte, avvertito da tutti nei nostri gruppi dove ci sono i colleghi della radio che vivono a Napoli. Sono tutti svegli per la grande paura
1: e impauriti, perché poi chiaramente il terremoto fa sempre tanta paura, tanta ansia. È stato di 4.4, lo dicevi tu, ma anche piuttosto lungo, quindi la percezione della durata è veramente terribile. Non ci sono al momento danni importanti,
0: segnalazioni,
1: cose e persone, non ci sono segnalazioni. Semmai dovessero esserci, o se ci sono, voi potete scriverci in tempo reale, lo sapete, il nostro numero di riferimento è sempre il 347 490 0042.
0: Se vi siete cagati addosso, insomma, sperando che vi siate già lavati, potete farcelo sapere, insomma, con le mani pulite gentilmente. Vabbè. Al 347 490 0042, perché il terremoto fa quell'effetto, te la fa fare anche addosso dalla paura, no?
1: In genere si scappa, si tende a scappare,
0: non ci si fa da...
1: questo no. Non lo so, non ho vissuto fortunatamente tanti episodi di questo tipo, però si esce per strada, si va
0: esce
1: giù.
0: Per strada
1: Sì,
0: la gente è scesa in strada, è in genere la frase che si sente dire quando avviene una forte scossa di terremoto. Detto questo, noi ne approfittiamo perché poi nel gruppo, mentre raccontavano del terremoto, abbiamo scoperto dire quando avviene una forte scossa di terremoto. Che è il compleanno di Rita Manzo, che ha

0: Esattamente. Vabbè. Andiamo sotto la doccia.
1: Allora,
0: vai.
1: Sì, sentiamo chi ha cantato cosa.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Mary è andata via, l'hanno vista piangere.
0: Ma veramente fa? Ma cos'è?
3: Mary!
1: Però questa canzone è bellissima, è del 2003, Gemelli diversi con Mary.
3: Mary

0: Ragazzi, con Mary su Radio Kiss Kiss, canzone che ha fatto epoca, è molto bella, stupenda, l'abbiamo riascoltata grazie a chi l'ha cantata sotto la doccia.
1: Dicono che Mary se n'è andata via,
2: l'hanno vista a piangere
1: nel buio di una ferrovia, sanno che scappava.
0: Oh, che belli,
3: gli
0: bravi,
3: italiani che cantano con le canzoni sotto la doccia. Sentiamo ancora.

0: Ciao Pippo, ciao Adriana, sto andando a scuola.
1: Ciao, grazie mille.
2: Ciao piccolo.
1: Grazie. Allora, oggi Adriana parliamo del primo appuntamento, perché ieri Adriana mi ha raccontato del suo primo appuntamento, ragazzi, una cosa veramente
2: nome del padre, del figlio, no, dello spirito, tanto.
1: Tu non puoi immaginare, oh, non puoi immaginare. E lei ha detto che è felice di essere stata così, diciamo, perché hai messo sta musica? Ah, il primo appuntamento, stanno calando le luci, senti.
2: Andrea.
1: Allora, Adriana ieri mi ha raccontato del primo appuntamento.
2: Sì.
1: Dell'intimo che hai indossato.
2: Nell'avanti Cristo.
1: Ma perché poi avevi indossato quell'intimo al primo appuntamento?
2: Tipo,
1: già
2: al
1: pensato...
2: primo appunto. Al primo appuntamento si indossa l'intimo.
1: Esatto.
2: Ci si lava.
1: La mamma dice: mettiti le mutande pulite.
2: La mamma non lo sa del primo appuntamento, non credo. No. Non credo.
3: Le candele c'erano.
1: Le candele c'erano.
2: Vabbè, non è che tu sei in macchina e metti le, porti le candele.
1: Sì, sì.
2: Cioè,
1: sì,
2: le
1: sì.
2: candele dopo.
3: Comunque. Dopo l'intimo.
2: Dopo l'intimo.
1: Esattamente, Andrea. Allora,
2: Pippo, tu potresti parlarci dei tuoi primi appuntamenti, visto che da single, da scapolone d'oro, da zitellone d'oro.
1: Abbiamo avuto tutti un primo appuntamento nella vita, ragazzi.
2: Ne hai di più di noi, diciamo comunemente fidanzati, ammogliati, accoppiati.
1: Ma noi stiamo parlando proprio dei primi appuntamenti, no?
2: Se avete avuto ieri il primo appuntamento, ce lo potete raccontare, non quello del 1980.
1: No, ma alla mia età, alla nostra età, Adriana, tu non lo sai perché ovviamente sei felicemente accoppiata.
2: Sono accoppiata.
1: Ai primi appuntamenti si va con molta più, diciamo, come fosse già un appuntamento vecchio, almeno per quanto mi riguarda.
2: Allora vuol dire che c'è del disincanto, una disillusione.
1: C'è un po' di disincanto.
2: Disincanto.
1: Assolutamente sì che c'è il disincanto.
2: Noi invece vogliamo celebrare l'incanto, le farfalle nello stomaco
1: di quando
2: vai al primo appuntamento e ti batte
1: di farfalle,
2: il cuore.
1: Ricordiamo che Anna Chiara mi diceva che la data al primo appuntamento
2: ognuno fa un po' come gli pare,
1: esattamente, l'ha fatta svolazzare subito al primo appuntamento. La farfalla è volata, ecco, con un triplo carpiato mi suggeriva Peppino.
2: Sì. Su queste scemità Peppino D'Amelio suggerisce sempre cose abbastanza piccanti. Allora, secondo una ricerca, ovviamente, Pippo, cosa devo fare io?
1: Le ricerche.
2: Devo scomodare la scienza.
1: La scienza, l'università del Massachusetts.
2: Esatto.
1: Chi l'ha fatta sta ricerca?
2: Massachusetts. Quello lì. Secondo una ricerca sui comportamenti sociali, i primi 7 minuti di un primo... Però è bravo Andrea, cioè, fino ad ora non ne ha sbagliato una, regia.
1: Sì, ma non glielo dire che poi sbaglierà e ci rimarrà male. Vai, vai.
2: I primi 7 minuti di un primo appuntamento sono decisivi. È in quel brevissimo lasso di tempo che il cervello decide se l'altra persona ci piace o no. Tutto il resto della serata è solo una conferma.
1: Ah, vedi?
2: Quindi 7 minuti abbiamo a disposizione.
1: Abbiamo 7 minuti per capire. In genere in 7 minuti capiamo. Non è che abbiamo 7 minuti, in genere mediamente in 7 minuti. Poi c'è chi come Peppino, che purtroppo è duro di comprendonio, ci mette a volte anche tra i 25 minuti e i 3 giorni per capire, diciamo, se gli piace o meno, no?
2: Ognuno il suo tempo. Allora, domanda: sappiamo che molti di quelli che ci ascoltano già a quest'ora sono sposati. Io toglierei il felicemente. Sono sposati, hanno famiglia. Ve lo ricordate il vostro primo appuntamento con la vostra partner, il vostro partner? Oppure raccontateci un primo appuntamento disastroso, epico, cioè quello che vi ricordate.
1: Ma sono belli anche quelli del passato. Per esempio, la mia amica Luisa, che è arrivata stamattina, mi ha raccontato del suo primo appuntamento del cippo a Forcella, si dice così per dire un appuntamento datato
2: nel tempo.
1: Ti ricorda il cippo a Forcella? Un cippo a Forcella, che è una frase, diciamo, che si usa qui per dire una roba di tanto tempo fa.
2: Quindi... Allora, Pippo, tu la ricordi la canzone che c'era ad uno dei tuoi primi appuntamenti, cioè con una che ti faceva battere
1: c'era
2: il cuore?
1: C'era Reality del tempo delle mele.
2: Veramente?
1: Dreams,
2: l'avevi messa tu?
1: Sì. No, c'era in sottofondo.
2: In sottofondo dove?
1: Macchina.
2: In locale? Macchina?
1: Macchina.
2: Vedi? Noi tendiamo a ricordare, soprattutto i primi appuntamenti o le cose importanti, attraverso la musica. A me c'era il pezzo... questo.
1: Qual era? Ecco, Andrea ha fatto la prima cagata. Un applauso ad Andrea. Grande!
2: C'era questo. Aspetta. Hai capito qual è?
1: Di avventura.
2: Ragazzi, è del 2003 questo pezzo.
1: Cioè, vuoi dire che tu il primo appuntamento l'hai fatto nel 2003? Tu fino al 2003
2: no,
1: ne avevi
2: il primo
1: fatto
2: appuntamento di Luca.
1: Ma fa piacere.
2: Ma sì, Andrea, però lo devi mettere in vuoi ballare con me?
1: Andrea, mi sento È partito un quarto d'ora di intro. No, no, ma Adriana che era pronta.
2: Aspetta.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. La vostra complicità mi fa venire il buon umore.
1: Il buon umore.
4: Buona giornata, siete unici.
1: E Adriana, siamo complici anche di una rapina, per cui ci arresteranno tanto prima lo stipendio di fine mese che prendiamo a Radio Kiss Kiss. Siamo complici in questa rapina. Allora, attenzione, 347-490-0042, raccontateci il vostro primo appuntamento, dove siete andati, come vi siete sentiti.
2: Anche
1: come
2: se è un appuntamento, diciamo, fresco,
1: quello
2: fresco.
1: Quello più bello, quello che ricordate in modo più divertente, anche quello dove avete fatto magari una figura barbina. Esattamente, allora 347-490-0042 per WhatsApp audio. Andrea, il primo appuntamento con il Pippo Pelo Show l'hai già toppato. Andiamo avanti, grazie.

0: elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss. La musica più bella.
1: La musica più bella.
0: Buona domenica.
1: Suona solo.
0: Suona solo.
1: Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
2: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: Buona domenica di Safe su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Chiara da Argenta in provincia di Ferrara. Buongiorno Chiara.
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
2: Chiara, sono emozionata ad essere qui con voi stamattina.
0: Che carina che sei, perché ci ascolti sempre Chiara?
2: Sempre, tutti i giorni quando vado a lavorare. Non vado sempre, a lavoro in orario uguale, però
0: in genere da che ore? In genere da che ore?
2: Dalle 6 alle 8.
0: Dalle 6 alle 8? Vabbè, noi siamo dalle 7 alle 8, il Pippo Pelo Show, prima ci sono i mattinieri, giusto?
2: Esatto.
0: Quindi
2: esatto.
0: Ascolti un po' loro e un po' noi. Bene, perfetto.
2: Esatto.
1: Allora, Chiara, quando hai sentito parlare del primo appuntamento, ti è subito venuto in mente il tuo primo appuntamento?
2: Esatto. Cioè, non è stato proprio il primo, ma è stato uno dei primi. Dove la persona con cui sono uscita, i primi 10 minuti di appuntamento, mi ha detto che faceva il porno attore.
1: Ma che
0: veramente?
1: Dici, è vero?
2: Sì, il fatto che dopo questo primo appuntamento, che ovviamente non ce n'è stato un secondo, sono andata a verificare se realmente era così ed era davvero così.
0: Cioè, hai visto dei film interpretati da lui, è bravo?
2: Esatto.
0: No, allora, senti, io ne approfitto però perché non gliel'ho mai detto, Adriana. Il primo appuntamento con Adriana non gliel'ho detto. Adriana, io faccio il pornattore.
1: Con le controfigure.
0: No. Dopo ti faccio vedere dei film che ho fatto.
1: Veramente?
0: Sì, sì, sì, appena chiudiamo la telefonata... Okay. La faccio ria controfigura. Allora, torniamo a te, Chiara. E tu, però è stato, devo dire la verità, io penso che lui l'abbia fatto proprio scientemente, cioè lui voleva farti sapere prima che tu lo scoprissi.
1: Vabbè, voleva essere chiaro.
0: Voleva essere giusto? Chiaro, mi pare anche giusto.
2: Sì, è stato un metodo d'approccio che sicuramente, almeno con me, non ha funzionato, perché non vedo eticamente corretto condividere l'uomo, anche se per lavoro, con qualcun altro.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Ma era figo, Chiara, era figo?
2: Moltissimo.
0: E quindi tu questo porno attore non l'hai nemmeno testato, diciamo, se fosse bravo.
1: Non l'hai provato?
2: No, non l'ho provato.
1: Non l'hai provato.
0: Lui ti ha detto che era un porno attore, a te sono cadute le braccia e finita lì.
2: Sì, per tutta la sera ho pensato solo a quello.
0: Allora,
2: quindi...
0: sentiamo un attimo le donne che stanno ascoltando la radio.
1: Non lo so, io non ci avrei
0: Voglio
1: creduto.
0: Fare una call to action. Care donne che state ascoltando la radio, primo appuntamento, incontrate uno, come è successo a Chiara d'Argenta, che vi dice, sì, guarda, voglio mettere le cose in chiaro, io sono un porno attore. Vi viene la curiosità di verificare di testare la bravura di questo attore? Anna Chiara sì, già ha detto
1: Anna Chiara,
0: certo.
1: Grazie per
0: Anna
1: il film
0: Chiara sta
1: di
0: come
1: Pippo.
0: Una pazza, esatto.
1: No, Anna Chiara mi ha dato il titolo del tuo film.
0: Come si chiama?
1: Il pistolino.
0: Anna Chiara non lo fa... Chiara, sì? La nostra Anna Chiara non l'avrebbe manco fatto finire di parlare. Cioè, io faccio il porno, boom, e subito
1: scusami,
0: si sarebbe...
1: Chiara, perdonami, il porno attore fa il porno attore perché ha dei requisiti, diciamo...
2: importanti. Mi ha fatto vedere delle foto.
0: Ha fatto vedere anche delle foto.
1: Sempre durante
2: sera,
1: il primo
2: sì.
1: appuntamento?
2: Sì.
1: Insomma, allora, dove l'avevi recuperato questo qua? Su qualche app?
2: Io diciamo che ero andata in una serata in una discoteca dove c'era anche la piscina e già si vedeva comunque dal costume che era abbastanza...
1: Aveva dei requisiti.
0: Il ragazzo aveva delle dotazioni importanti. Andrea, la Chiara ti sta chiamando da mezz'ora, tu guardi all'altra parte. No, questi due sono meravigliosi.
1: Beh, Andrea ascoltava il programma, Pippo.
0: Sì, sì, allora... Sentiamo qualche messaggio che arriva dalle donne che ci dicono al 347-490-0042 cosa avrebbero fatto se fossero state nella tua condizione. Vai.
3: Okay. Ciao ragazzi, ma io scappavo a gambe levate, anche perché, che ne sai? No, per l'amor di Dio, magari dimensioni imbarazzanti, robe di questo genere. Anche no, grazie.
0: Anche
3: Chissà tutti.
0: Vedi, allora dice lei che hai fatto bene, Chiara.
2: Ok.
0: Sentiamone un altro.
4: Kiss kiss. Arnaldo da Roma.
0: Arnaldo
4: a me non
0: Roma,
4: è mai capitato di incontrare una donna porno attrice. Magari.
0: Attrice, sì, con l'artrite.
3: Ma che domande fai, Pippo? È certo che dobbiamo testare subito, nell'immediato.
0: Vedi, lei avrebbe testato
3: subito. Non ci capita più una cosa del genere.
0: Sì. Anche capito? Adriana la conosco
1: Chiara?
0: Troppo bene per non testare. Adriana avrebbe testato e c'è come.
1: Beh, dipende. Sarà figo, gentile.
5: Buongiorno. Assolutamente sì. Cioè, quando ti ricapita di poter provare un porno attore, scusatemi.
0: Allora, vedi, Chiara, ti stanno facendo un richiamo.
2: Hai sbagliato.
0: Sentiamo ancora.
6: Siete unici, complimenti.
0: Ma che c'entra? Ma stiamo parlando
6: il pistolino, sto morendo.
0: Il titolo del film
1: porno di Pippo Pelo.
0: Vabbè, vai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Stefania da Vagliano Cremasco. Beh, io la curiosità un po' me la sarei tolta, sinceramente.
1: Ma lei se l'è tolta?
7: Sì. Ciao, però almeno un po' di curiosità, dai ragazze. Poi sarà anche un bel gnocco. Ciao.
0: Chiara, beh, veramente, secondo me te ne sei amaramente pentita.
1: Dopo che hai visto i film dove lui era protagonista, ti sei pentita, te ne sei pentita di averlo lasciato lì?
2: Beh, sicuramente poteva essere un bel giro in giostra. Però...
1: un bel giro, però non te la sei sentita.
0: Non si è fatta il giro in giostra! Altro giro, altra corsa! Inserire il gettone, via!
1: Inserire
0: Adriana
1: il gettone.
0: Si sarebbe fatta tutto il giro, eh!
1: Ma chi te l'ha detto?
0: Sì! Avrebbe messo un braccialetto elettronico per entrare sempre nella giostra.
1: Il braccialetto elettronico però un po' più grande lo vorrei adesso infilare al tuo collo, un collarino elettronico.
0: Allora Chiara,
1: grazie per averci raccontato questo tuo primo appuntamento, un esordio davvero col botto stamattina.
2: Esatto.
0: Grazie.
1: Ma adesso
0: Chiara,
1: sei impegnata? Sì,
2: adesso sono accompagnata. Sì, e l'appuntamento con questo mio attuale compagno è stato invece la cosa più bella del mondo.
1: Ok, magia, come vedi, dovrebbe essere.
0: Beh, molto romantico, immagino. Grazie mille, un abbraccio.
1: Chissà te.
0: Stiamo parlando del primo appuntamento, la prima persona. Ciao Chiara, la prima persona è stata Chiara che ci ha raccontato che la persona con cui è uscita ha subito confessato di essere un pornattore e lei è scappata.
1: E lei è scappata, non ha voluto più continuare la frequentazione. Ne parliamo tra pochissimo ancora, intanto c'è J-Lo.

0: per questa canzone intitolata Potential su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Giovanni da Latina. Buongiorno Giovanni.
1: Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Che segno sei, Giovanni?
2: Gemelli.
1: Gemelli, è già andato oggi, dobbiamo, abbiamo gli ultimi due segni, Pippo.
0: Ah, ma c'è, è necessario?
1: Sì, dobbiamo chiudere il cerchio dei 12 segni zodiacali.
0: Abbiamo come se fosse un obbligo.
1: Sagittario e Ariete, quindi sei del segno del Sagittario o sei del segno dell'Ariete, manda subito un vocale al 347-490-0042.
0: Ah, quindi oggi stai ordinando.
1: L'oroscopo Petro potrebbe beccare proprio uno dei due segni.
0: Allora Giovanni, ma veniamo a te, il primo appuntamento con l'attuale moglie, giusto?
2: Sì. Lei, sì.
0: Sì, lei uh-huh. voleva fare solo sesso, è vera questa cosa?
2: Sì, ci ho messo 10 anni a prendere il primo appuntamento e lei voleva fare solo sesso, sì.
0: Lei è venuta al primo appuntamento, l'attuale moglie, per fare sesso, lui no. Lui, tu invece volevi costruire qualcosa. Lui aveva Adriana la clamosa.
1: La progettualità!
2: No, aspetta, spieghiamo. No, io non volevo costruire niente.
1: Niente.
2: Volevo fare solo sesso anch'io. Il problema è che lei si è innamorata.
1: Ma te la sei dovuta sposare?
2: Eh?
1: Hai dovuto poi sposarla?
2: Poi le ho chiesto di sposarla.
0: No, gliel'ha chiesto lui.
1: Perché ti eri innamorato un po' pure tu?
2: Sì, ma allora, io ero innamorato da 10 anni.
0: Adriana,
2: io ero innamorato da 10 anni.
0: Sono andati tutti e due al primo appuntamento con l'intenzione di farsi una bella passeggiata,
2: esatto,
0: nel Chianti. Una passeggiata nel,
2: sì,
0: Chianti, esattamente,
2: sì.
0: Quando hanno scoperto, diciamo, l'uno il piacere di stare con l'altra e viceversa, è scoppiato subito un amore da parte di lei, ma anche da parte di lui, che poi le ha chiesto di sposarlo.
1: Ma scusami Giovanni, al primo appuntamento poi avete già fatto quello che dovevate fare?
0: Certo.
2: Lei ha detto no, rimandiamo perché
1: rimandiamo.
2: Al primo appuntamento io mi sono innamorata, è brutto.
1: Cioè, lei si è innamorata di te al primo appuntamento, Giovanni, scusa.
0: No, ma io non, cioè Giovanni, tu
1: cosa
0: non
1: hai di tanto magico e speciale? Come l'hai fatta a innamorare, secondo te?
2: Ci conoscevamo da 10 anni.
0: No, ma io non ho capito una cosa. Lei hai detto che è venuta al primo appuntamento, lei è venuta per fare sesso.
1: Però poi ci ha ripensato,
0: sì, e poi
1: perché
0: non l'avete
1: si era innamorata. Fatto.
0: Perché ci ha ripensato che t'ha vista e sei innamorata al primo appuntamento,
2: esatto,
0: subito?
2: Sì,
0: ma che cazzo,
2: sì,
0: significa sta cosa che stai dicendo?
2: Ma
0: che significa?
1: Io non ho capito niente.
0: Ma io non capisco. Uno arriva, oh mamma mia, stasera mi faccio una passeggiata nel Chianti. Con...
1: Poi lo vede.
0: Ma mi sembra una cazzata mai sentita prima. Cioè, che una viene tutta, diciamo...
1: Giovanni, ma secondo te,
0: ma che
1: quali sono stati gli atteggi?
2: Mi ha pagato la cena,
1: Mi ha pagato la cena?
0: Allora Giovanni, secondo me stai dicendo una cazzata, però va bene.
1: Ti ha pagato la cena perché era già innamorata, persa di te?
2: Lei voleva venire a cena per portarmi a letto. Ha capito che era innamorata dopo 10 anni. Mi ha pagato la cena, non me l'ha data. E mi ha detto ci vediamo dopo domani, perché domani c'è la partita del Milan. Dopo
0: a
2: domani
0: differenza
2: me l'ha data, poi.
0: Di Adriana che invece alla prima cena non si è innamorata, però diciamo...
1: No, non mi innamoro alla prima cena. Giovanni, scusa, Anna Chiara, mi dai la foto di Giovanni? Giovanni, quanti anni hai?
2: 53.
0: 53,
1: aspetta
0: Giovanni, sta con lei da quanti anni?
2: 15 anni.
0: Da 15 anni, bene.
1: Giovanni, io non capisco...
0: L'hai visto, Giovanni?
1: No, ringrazio a Dio, cioè non capisco qual è stato il requisito per cui lei si sia innamorata.
0: Adriana, ma un uomo non è che deve essere bello, può essere un uomo interessante.
1: Al primo impatto,
0: una persona simpatica.
1: Guardi
0: l'estetica. A me non torna. A me non torna.
2: Perché date per scontato che non sono bello?
1: No, sei molto
0: bello. Ma che stai facendo? Perché l'hai messo giù? Giovanni,
2: sì,
0: a me non torna quello che hai detto. Mi sembra un po' surreale, però me lo prendo per buono. Che devo fare? Va bene, comunque grazie mille per
1: essere
0: stato
1: con noi. Vabbè, ma d'altronde è gemelli, è un pallonaro.
2: Porterò le prove,
1: si scherza.
0: Giovanni da Latina,
2: lo so.
0: È stato un piacere conoscerti. Chi schissa a te?
2: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
1: A te.
0: Allora, vabbè, tra poco primo... l'oroscopo Petro.
1: Tra poco l'oroscopo Petro, ancora primo appuntamento. Intanto Blanco ed Elisa con Ricordi. No.

0: Adriana, quando non fai una passeggiata nel Chianti?
1: Pippo, fortunatamente faccio 10.000 passi al giorno.
0: Ah, quindi l'hai fatta ieri l'ultima passeggiata nel Chianti?
1: Sì, a occhio allora, croce sì.
0: Ieri Adriana ha fatto la passeggiata nel Chianti, si vede, oggi sei più rilassata.
1: Oggi sono rilassata? E tu invece quando è che avremo questo rilassamento?
0: Mi faccio sapere.
1: Quando avremo un Pippo Peluche rilassato?
0: Ti faccio sapere. Ti aggiorno.
1: La recuperiamo.
0: Andiamo
1: una.
0: Con l'oroscopetro.
1: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Sabrina da Roma.
1: Ciao,
2: e
1: Sabrina.
2: Sono dell'Ariete.
1: Ariete.
2: Aspetto l'oroscopo.
1: Ok.
2: Ciao Diana, ciao Pippo.
1: Ciao, ciao Sabrina.
0: Oroscopetro. Sabrina, questo è tutto per te.
1: Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Ma Andrea se l'è scordato. Ma andiamo avanti. Abbiamo adesso l'oroscopetro del segno dell'Ariete. Che è l'Ariete oggi?
1: Sì, oggi è l'Ariete.
0: L'Ariete? Sì.
1: Povero Andrea.
0: Il segno di Luisella.
1: È il segno di Luisella.
0: Anche
1: il segno di Danilo Bello Buono.
0: Allora tenevo a dire che Adriana, sappiate che non vi caga proprio. Voi ascoltatori, Adriana fa l'oroscopo ad persona.
1: No, esatto.
0: Oggi c'è Luisella qua e le fa l'oroscopo.
1: No, faccio l'oroscopo perché poi capisco. Luisella, Danilo, Marcello, Niespolo e Ariete.
0: Tutti Ariete.
1: Antonio Irace, Ariete. Ci sono tanti di Ariete anche
0: ma
1: qua.
0: Ma chi se ne frega pure. Andiamo avanti.
1: Va bene, quindi noi focalizziamo queste persone e andiamo avanti. Ariete, il segno dell'Ariete, al primo appuntamento siete un pericolo pubblico per voi stessi ma anche per gli altri.
0: Ah,
1: ok,
0: ecco. Allora
1: lavoro.
0: Su questo sono d'accordo oggi.
1: Sei d'accordo?
0: Sì, se sei dei personaggi
1: tu
0: che hai citato prima.
1: Visualizza le persone che ti ho citato. Ok, allora siete così ottimisti che se vi danno un appuntamento di lavoro voi lo trasformate in un incontro galante. Flirtate con le risorse umane senza accorgervene.
0: Che c'è bene.
1: Soldi generosi da far paura. Non lo so, è generoso l'Ariete? Non lo so.
0: Luisella sì, non so in generale.
1: Ok, al primo appuntamento pur di fare i grandi signori siete capaci di offrire la cena a tutto il ristorante, compreso il tavolo dei vicini, per poi ritrovarvi il giorno dopo a controllare se avete i soldi per il biglietto del tram. Sesso anche al primo appuntamento, visto che oggi parliamo di quello. Ariete non ha filtri. Al primo appuntamento, mentre l'altro sta ancora cercando di capire come vi chiamate, voi state già raccontando di quella volta che siete rimasti nudi in un ostello in Thailandia.
0: Luisella sì, anche qui. Sì, rispecchia proprio lei, mi lo stavo dicendo,
1: l'ostello
0: stava raccontando
1: in Thailandia
0: del primo appuntamento dove la nudità è stata, diciamo, un lampo. Andiamo avanti.
1: Siete talmente spontanei e travolgenti che con voi il primo appuntamento si trasforma subito in una maratona ravvicinata o in una fuga disperata dall'altra persona che non regge il vostro ritmo.
0: Adriana, adesso ti faccio vedere una bella maratona.
1: Va bene, te la dai a gambe levate?
0: Sì, chiediamo agli amici dell'Ariete se sono contenti e soddisfatti al 347-490-0042.
1: Okay.
0: Vi siete riconosciuti nel segno dell'Ariete del...
1: Pedro.
0: L'oroscopetro, grazie.
1: Abbiamo scomodato anche la tribù. Va bene, dai, sono le 7:52, sta quasi volando via la nostra prima ora insieme. Vi ricordiamo che noi siamo in diretta dalle 7 alle 9, sia su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale terrestre. E adesso torniamo un pochino indietro nel tempo con un History Kiss.
0: Il pezzo è bellissimo, ci ha fatto ballare tanto all'epoca, era il 1987, quest'allora ragazzo si chiama Rick Astley e la canzone era Together Forever, un successo strepitoso, arrivò anche a...

0: se ci siamo divertiti con Rick Astley, era il 1987, Together Forever. La nostra redazione è pronta per darci le news tra qualche istante, giusto?
1: Tra qualche istante arriva Umberto Aprea per tutte le ultime informazioni più importanti.
0: Ma buongiorno a tutti gli amici che ogni mattina scelgono Radio Kiss Kiss, tutti gli amici che dalle 7 alle 9 sono col Pippo Pelo Show, con Adriana, con Pippo, con Andrea Cimmino stamattina in regia, con Anna Chiara. Ah, volevi che non lo dicessi, era meglio evitare, Andrea, va bene, non lo dirò più. In alto c'è Peppino D'Amelia, che salutiamo, siamo tutti qua con voi come sempre.
1: Sono le 8, ovviamente siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale, non dimenticatelo mai, e potete scaricare anche la nostra app.
0: Allora Adriana, devo fare una call to action.
1: Ah,
0: adesso sì, ho bisogno,
1: sei troppo
0: figo, ho bisogno
1: quando parli
0: di,
1: così.
0: Sì, ho bisogno di sentirmi, diciamo, un po' dell'affetto degli ascoltatori di Torino e dintorni, perché noi venerdì 29 faremo la levataccia a Torino per fare il Pippo Pelo Show da Piazza Castello in casa Kiss Kiss, che sarà aperta a tutti. Mm-hmm. Quindi chi di voi ci verrà a trovare, ci invia adesso un WhatsApp al 347 490 0042 e ci scrive: io ci sarò, vengo a salutarvi. Basta un io ci sarò. 347 490 0042.
1: Quindi
0: così
1: già
0: diamo
1: a partire
0: un senso alla nostra presenza lì. Andiamo,
1: sì,
0: a fare il programma lì per incontrare gli ascoltatori.
1: Noi andiamo, sì, esatto, è stato tutto studiato per incontrare tutti quelli che sono a Torino, ma anche quelli che hanno deciso di fare un weekend anche lungo lì a Torino. Quindi dalle 7 alle 9 noi facciamo regolarmente il programma da casa Kiss Kiss in Piazza Castello a Torino, e dalle 7 in poi sono aperte le porte veramente a tutti quelli che hanno voglia di,
0: ecco,
1: passare anche per un saluto.
0: Questo, quindi io ci sarò, è per il venerdì mattina, lo vogliamo,
1: okay,
0: per il venerdì mattina tra le 7 e le 9. Poi dopo, nei prossimi giorni, ci fa sapere anche se ci sarete la sera del sabato 30, che c'è il mega eventone,
1: la
0: il
1: prima
0: Kiss Kiss Way, la prima tappa in Piazza Castello. Adriana, vogliamo citare degli ospiti?
1: Vediamo
0: a caso
1: alcuni nomi di artisti che ci raggiungeranno lì sul palco di Piazza Castello a Torino. Ci sarà Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, Dito nella Piaga e tanti altri. Poi ovviamente per tutte le informazioni tenete sempre d'occhio i nostri social e soprattutto il sito, che è kisskiss.it, mi raccomando.
0: Bene, allora grazie.
2: Buongiorno, eh sì, ci sono anch'io, ci sono anch'io in,
0: bravo,
2: Piazza Castello e 30, quindi ti raccomando,
0: no,
2: fatti vedere, io sono bello.
0: Sì, allora, stiamo parlando del 29 mattina, lo sapevo che, non, che qualcuno non capiva un cazzo.
1: Vabbè.
0: Abbiamo detto, noi veniamo lì a fare il
2: programma.
0: Sì, allora, stiamo parlando del 29 mattina, lo sapevo che, non, che qualcuno non capiva un cazzo.
1: Vabbè.
0: Abbiamo detto, noi veniamo lì a fare il
1: calma,
0: programma il 29
1: calma
0: mattina, poi il sabato c'è il concerto.

0: Male.
1: Mamma mia,
0: non verrai a fare il programma, è vero, no?
1: Va okay. Bene, va, andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più. Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più.
1: Comunque Adriana, stanno scrivendo in tanti che ci saranno il 29 mattina e siamo molto contenti, devo dire la verità. Grazie.
0: Beh,
1: a tutti,
0: certo,
1: di cuore.
0: Teniamo il pelo calmo calmo, altrimenti mi si arrabbia.
1: Certo.
0: Sono le 8:03, grazie a chi ci ha cantato sotto la doccia questo pezzo che è meraviglioso. Giovanotti, Ligabue e Piero Pelù con Il mio nome è Mai Più dal 99.
4: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Giovanotti con Ligabue e Piero Pelù, Il mio nome mai più. Questa canzone fu un grandissimo successo nel 1999, l'abbiamo riascoltata, cantata sotto la doccia. Andrea, hai da farci sentire qualcosa, mi sa, vero?
1: Sentiamo.
2: Oh, se tu ci pensi bene, sei tu che ci fai confondere.
1: Allora, bravo!
0: Allora. No, togli sta.

0: Se qua che c'è poco da ridere, allora, questa serve per ridere, non serve per incazzarsi.
1: Grazie Andrea.
0: Ma come ci ti permetti di dire sei tu che ci fai
1: confondere? Ha ragione, sei tu che fai confondere.
0: Io ho detto che se ci venite il 29, perché il fatto che veniate il 30 sera, che ci sono tutti gli ospiti, lo sappiamo già che ci saranno decine, centinaia di migliaia di persone. Noi vi abbiamo invitati a vedere il Pippo per lo show venerdì 29 la mattina. E tanti hanno capito, la maggior parte, che ci vediamo il 29 mattina. Tu non hai capito un cazzo e adesso te la vuoi prendere con me?
1: Hai ragione.
0: E dici, sei tu che mi confondi.
1: Ci fa
0: sei
1: confondere.
0: Tu che ascolti la radio distrattamente perché pensi che stiamo qui a vendere aria e quindi poi mandi un messaggio del genere dicendo ah no, io ho sbagliato perché tu non hai spiegato bene. Hai capito?
1: Non ti preoccupare, caro ascoltatore.
2: Se tu ci pensi bene, sei tu che ci fai confondere.
1: Ci fai confondere. Pure io mi sono confusa.
0: Andrea,
1: non ti preoccupare.
0: Ma ti faccio confondere pure a te. Andiamo avanti.
3: Ma certo che ci sarò il 29 mattina.
0: Ah,
1: il
0: ecco
1: 29
0: qua.
1: Mattina, eh? Va
0: Mamma
1: bene,
0: mia.
1: Allora andiamo da Petra. Ciao Petra, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ma sai che è proprio bello il tuo nome?
0: Buongiorno.
4: grazie.
1: Bellissimo.
0: Petra, dimmi quello che volevo sentirmi dire. Quando ci vediamo noi?
1: Dillo bene.
4: Il 29 al mattino dalle 7 alle 9.
0: Tu verrai a trovarci, è vero Petra?
4: Verrò a trovarci con tanto piacere.
0: Ma grande
4: Nonostante
0: Petra!
4: Avrò da fare, ma Brava. Io mi prendo il tempo libero per voi.
0: Ma sei
1: grazie.
0: Meravigliosa Petra, grazie. Ci
1: e
0: vediamo
1: noi ti
0: a Torino.
1: Aspettiamo. Come ti riconosciamo?
4: Grazie mille.
1: Come faremo
4: ho
1: a riconoscerti?
4: I capelli lunghi poi... e gli occhiali neri.
1: E gli occhiali neri.
0: Ah, perfetto. Petra, sarai bellissima, già lo so.
1: E noi ti aspettiamo il 29 mattina dalle 7 alle 9.
0: Ma adesso
1: a
0: raccontaci
1: Castello.
0: Il tuo primo appuntamento che ti è rimasto più in mente tra i vari. Immagino ne abbia avuto più di uno di primi appuntamenti, no?
4: Sì. Allora, posso raccontarvi il primo appuntamento dell'ultimo compagno che ho avuto, che non ho più.
0: Che non hai più.
4: Che... mi è stato per tantissimo tempo dietro su Facebook, su Instagram a rispondere.
0: Ti ha corteggiato
4: alle mie...
0: tanto?
4: Sì, tantissimo.
1: E ti piaceva come ti corteggiava?
4: Rispondevo... Io le rispondevo ogni volta dopo un mese, dopo due settimane, con delle risate praticamente. Alla fine tanto ha insistito che... l'ho invitato io a fare un caffè nel mio studio perché io mi fido di una persona, ho detto no, io se devo vedere una persona per la prima volta devo essere comunque sicuro.
1: Quindi l'hai invitato al tuo studio durante le ore del giorno, cioè di pomeriggio, quando?
4: Allora, era una domenica.
1: Una domenica.
4: Lui mi dice domani cosa fai, domani lavoro, e lui dice domenica lavoro, e sì, io lavoro praticamente sempre.
1: Ok, lo inviti nel tuo studio.
4: Lo invito nel mio studio, finisco il mio ultimo trattamento alle 4 del pomeriggio, dopodiché...
1: Ma studio di cosa? Scusami, estetica?
4: Estetica e dermopigmentazione.
0: Okay. Lui arriva nel tuo studio, che succede velocemente?
4: Facciamo il caffè, ci mettiamo a chiacchierare, finiamo che arriviamo alle 7:30 di sera, arriva mia figlia e mi dice ho fame. Lei voleva mangiare sushi, la porto a mangiare sushi, lo guardo, vuoi venire con noi? Ok, ti ha pagato anche la cena.
0: Wow, vi ha pagato anche
1: allora
0: la cena.
1: Allora, queste donne che pagano la cena al primo appuntamento.
0: No, non ha pagato lei. Lui ha pagato.
1: Lui.
0: Adriana, come l'ascoltatore di prima, non ha capito una mazza.
1: No, lei ha detto le ho pagato la cena. Ho detto ok.
0: No, e ha pagato la cena.
1: Ha pagato la cena, benissimo.
4: È stato molto carino.
1: Gentile,
0: molto gentile.
1: Già
0: perché Adriana notoriamente mantenuta, non
1: no,
0: è abituata.
1: Al primo appuntamento deve pagare l'uomo.
0: No, ma te sempre con
1: al
0: te.
1: Al primo appuntamento
0: con
1: deve pagare l'uomo.
0: Sempre, che sto
4: pagando. A me e a mia figlia.
1: Bene, bene. Poi è andata bene. Quindi quello è stato il primo appuntamento?
4: Il primo appuntamento è durato 3 anni, dopodiché è finita per questioni di caratteri, perché io lavoro troppo, lui...
0: Vabbè, però è stato un signore, dai, ha pagato pure la cena a te e tua figlia, ma che vuoi più dalla vita?
1: Un gentiluomo.
0: Perciò 3 anni sono abbastanza per questo gesto che ha fatto, quindi grazie, ci vediamo. Petra, non vediamo l'ora di vederti venerdì mattina, va bene? Ti aspettiamo.
4: Grazie, colgo l'occasione di invitarvi il 30 all'inaugurazione del mio nuovo studio, che sarà un top.
0: Ah, perfetto, ma tu poi il 30 sera vieni a vedere il concerto in Piazza Castello?
4: Sì.
0: Certo, sì. Ti aspettiamo.
1: Ma il 30 tu fai anche i massaggi?
4: No, faccio l'inaugurazione perché sto aprendo un altro studio funzionale.
0: Va bene, poi ti veniamo a trovare, va bene, con piacere.
1: Ciao Petra,
0: grazie.
1: Ti schizza a te. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
2: Pippo, tu sei nato confuso.
0: Ad Avoda.
1: Ah, abbiamo pure la base.
0: Ma non mi posso arrabbiare, che sennò poi mi sento male, ragazzi. Già mi sono arrabbiato prima, Andrea. Andava bene prima la base. Oh, Andrea, pur di mettere la base, mi ha messo il messaggio.
1: E dai, per farti vedere che ce l'aveva, mamma mia, Pippo, tu sei un cazzo! Lo dico io.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, ci vediamo il 29 del mattina. Scusa, Pippo!
1: I love you!
0: Ragazzi, vi amiamo! Andrea, togli
1: mettigliela in faccia! Su, via, ce l'hai questa base!

when I'm with you.

0: Grazie Annalisa. Chi c'è?
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, ci vediamo il 29. Oh. Non vado all'asilo per conoscervi.
2: No, grazie. Ma io sono
1: da Torino, 5 anni.
0: Grazie mille.
2: Quanto sei bellino, non vai all'asilo.
0: Non vai all'asilo per venirci a conoscere.
2: Amore,
0: per venire
2: aspettiamo.
0: A conoscerci, ci fa molto piacere. Ti aspettiamo venerdì 29 dalle 7 alle 9, porte aperte. Facciamo il programma in Piazza Castello, aspettiamo i nostri ascoltatori. E lui ci sarà, non va all'asilo appositamente.
2: Come si chiama? Non ho sentito.
0: Non
2: vabbè, comunque,
0: nome,
2: ti aspettiamo.
0: Comunque ti aspettiamo.
2: A 5 anni non va all'asilo, che te.
0: Allora, ragazzi, ho dovuto fare una guerra perché questa donna che mi affianca tutti i giorni qui a Radio Kiss Kiss, a cui mi affianco anch'io ogni giorno, ahimè, è di una bigottà, cioè non so come chiamare, non vuole mai far sapere niente della sua vita privata.
2: Beh, sono molto riservata.
0: Sono riuscito però ad avere un audio, grazie ai miei potenti mezzi, del primo appuntamento di Adriana con un noto personaggio, perché voi sapete che Adriana, se ha un primo appuntamento, ce l'ha solo con le stelle, non ce l'ha con, diciamo, un Andrea Cimmino qualsiasi, ma
2: no,
0: deve avere come minimo una carriera che parte da 3 Telegatti, 4 Oscar, 5...
2: va bene.
0: Che ne so, esatto, cose
2: allora,
0: importanti.
2: Allora, sentiamo il primo appuntamento che ho avuto con un personaggio importante.
0: Vediamo se capiscono.
3: Non ti innamorare di me però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
0: Allora,
2: io gli ho fatto una premessa, ho detto non ti innamorare di me per piacere.
0: E lui ti ha detto può darsi che rimanga incantato.
2: Può darsi che io rimanga incantato.
0: Esattamente. Mi ha risposto. Allora, se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss adesso, in questo momento preciso, mandate un WhatsApp audio al 347, audio però, 347 490 0042, li sentiamo a raffica e vediamo chi indovina porta a casa il pacco gadget. Adriana, ma poi com'è andata questa, è andata a buon fine l'appuntamento? Sei un po' innamorato lui?
2: Lui credo di sì.
0: Sì.
2: Io no, ma lui credo di sì.
0: Risentiamo un attimo l'audio, Andrea, per favore, grazie.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
0: Ecco, ricordiamo che Adriana è una presuntuosa che ovviamente quando incontra, la chiamano proprio così sui gruppi WhatsApp, anche le mamme dei bimbi che vanno a scuola con suo figlio, la presuntuosa.
2: La presuntuosa.
0: Sì.
2: Poi dopo vi spiego perché non me ne sono innamorata.
5: Dai, Alberto, Angela, Sonia da Bari.
2: No, Alberto Angela, sai, però è un gran figo Alberto Angela, devo dire.
0: Vai, andiamo avanti, vediamo sti
5: raggi. Paolo Bonolis.
2: No,
0: non è
2: Paolo
0: Bonolis. Ci dispiace moltissimo.
2: No.
0: Andiamo avanti.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, è Renato Zero.
0: Non è Renato Zero.
2: Ma ti pare che vado a avere un appuntamento con Renato
0: Ma
2: Zero?
0: Ma perché?
2: Ma perché è troppo grande di età.
0: Ah, tu dici,
2: ma
0: non è che sai, stiamo parlando di un bambino.
2: Ho capito, ma tu è più grande.
0: Io penso che siano
2: coetanei. No, non che, adesso verifichiamo.
6: Fine l'appuntamento.
7: Secondo me è Cristiano Malgioglio.
0: Non è Cristiano Malgioglio.
2: No, ragazzi, non incarnerebbe per niente il mio ideale di uomo.
8: Ciao ragazzi, è Riccardo Rossi?
0: Non è Riccardo Rossi.
2: No.
0: Andiamo avanti.
9: Buongiorno, Rosita da Messina. Secondo me è Lapo Elkan.
0: Non è Lapo Elkan. No. Allora, inquadriamolo nel mondo dello spettacolo, va bene?
2: Beh, certo, sì.
0: Quindi Lapo Elkan, alcuni personaggi no, quindi andate nel mondo dello spettacolo. Diamo un primo suggerimento. 347.
10: Ciao, sono Marica. Clementino?
0: Non è Clementino. 347 490 0042. Adriana, tu hai un appuntamento domenica prossima con Clementino.
2: Domenica con Clementino c'ho un appuntamento in fuori tutto.
0: Qui a Radio Kiss Kiss in fuori tutto.
2: Dalle 12 alle 13, sì.
11: Ciao Adriana, ciao Pippo, Cesare Cremonini.
0: Senza
2: nulla togliere al personaggio che ho incontrato.
0: Sì. Allora diciamo un altro aiuto, canta.
2: No, non è un cantante.
0: Non canta, ok. È dello spettacolo ma non canta, vai.
12: Ciao Pippo, secondo me Claudio Baglioni.
0: Claudio Baglioni canta, e come se canta,
2: No.
0: Andiamo avanti, mettiamoli, sentiamoli.
2: Però do un suggerimento.
13: Buongiorno, Roberto da Torino. Fabio Caressa.
0: Non è Fabio Caressa. Che salutiamo, nostro amico e ascoltatore. Un abbraccio a Fabio.
2: Non è lui. Però molti hanno indovinato, ci hanno fatto nomi di personaggi e questo personaggio in particolare più o meno è coetaneo, quindi non è giovanissimo. Ok?
0: Ok.
2: Questo ve lo volevo dire per darvi un indizio. Sentiamo. Okay.
14: Ciao, sono Titta da Napoli e Luca Argentero?
2: No, non è
0: Luca Argentero.
2: È un po' più in là
0: Argentero.
2: Con l'età.
0: Un po' piace, Adriana esce con gli uomini maturi ricchi in genere.
2: Lei credo ama... sia molto ricco. Sì.
0: Ama la ricchezza e l'uomo maturo.
2: No, insomma.
0: E la fa sentire più sicura, più... Andiamo avanti.
6: Ciao, sono Maurizio. È Rocco Siffredi?
0: Non è Rocco Siffredi, Adriana. Ama il genere, ma non è lui. Non andiamo avanti.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me è il solito Michele Morrone.
2: No, non ma è, che
8: se non è lui, sarà lui.
0: Non è Michele Morrone. Vediamo questi casi. Allora, diamo uno suggerimento: è un attore. 347-490-0042. Chi deve vincere questi gadget? Vediamo chi indovina. È un attore famoso.
2: Vai. Molto famoso. Molto famoso.
15: Buongiorno a tutti, è Christian De Sica.
0: Non è Christian De Sica. Vai.
2: No, no, no. Guarda
0: quanti messaggi che stanno arrivando adesso,
16: Ciao, è Giampaolo Morelli.
0: Non è Giampaolo Morelli. Ma in quanto a, diciamo, zona di provenienza, ci siamo quasi.
2: È un attore, regista teatrale italiano. Ok.
0: Vai, ci siamo quasi con la zona di provenienza. Vai.
17: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me il principe Emanuele Filiberto.
2: No, non è lui,
0: è un attore, abbiamo detto.
2: È nato nel 1959.
0: Allora vai. Mm-hmm.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Marco e secondo me era Raul Bova.
2: No, non era Raul Bova, era Raul Bova. È più giovane.
0: Grazie.
2: Credo, sì,
19: ciao ragazzi,
2: giovane.
19: Per me è Antonio Banderas.
0: Non è Antonio Banderas.
20: Buongiorno Kiss Kiss, sono Fabrizio.
0: Sì.
20: Ma forse è Massimo Boldi?
2: No, Massimo, dobbiamo dare qualche indizio, altrimenti
0: ci hanno regalato delle soddisfazioni grandissime insieme a un regista che è della sua stessa zona e ci ha regalato, diciamo, il meglio che si ci può regalare nel campo che frequenta, ovvero il cinema, visto che è un attore e anche il teatro. Vabbè,
2: sì, è nato in Campania.
0: Esatto, 347-490-0042. Credo che con questo suggerimento, Adriana, stiano arrivando i messaggi di chi
2: ha indovinato.
0: Dai,
2: regaliamo i gadget.
0: Mandate i vocali,
21: Tony Servillo.
2: Tony Servillo!
0: È Tony Servillo, risentiamo la frase. Risentiamo.
2: Non era facile, io non l'avrei riconosciuto.
0: Sentiamo un attimo.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
2: Ok, questa è la voce di Tony Servillo.
0: È la voce di Tony Servillo, con il quale Adriana poi ha avuto una lunga relazione durata 2 giorni, una delle sue più lunghe. Le altre sono durate 1 ora e mezza.
2: Regaliamo i gadget all'ascoltatore che è stato il primo ed il più veloce a mandarci il vocale, va bene? Poi ti recuperiamo e recuperiamo il tuo nome, la città di provenienza e quant'altro. Grazie mille a voi. Andiamo, ci sono Snoop Dogg e Wiz Khalifa.

0: Poco fa stavi parlando di una tua omonima che anche Andrea apprezzava. Come si chiama?
1: Adriana Lima.
0: Dai, ti butti
1: io
0: giù.
1: L'amo.
0: Adriana faceva un sacco di complimenti a Adriana Lima.
1: Adriana Lima, Irina Shayk e Jessica Alba sono la perfezione della bellezza femminile.
0: Devo dire che tu e Adriana Lima siete belle entrambe. Tu un po' più piccoletta, lei è statuaria. Tu, ti chiameremo Adriana Limetta se vuoi.
1: No, più piccoletta un corno, perché Adriana Lima c'è un fisico statuario.
0: Allora,
1: io che
0: esattamente, statuario. Quindi Adriana Lima e Adriana Limetta potreste fare, che ne so, un duo.
1: Dammi una limetta che devo fare una cosa. Ti devo limare i fianchi. Andrea, scusa, ce l'hai il Popi Popi a disposizione?
0: Certo che ce l'ha.
1: Devo limargli le maniglie dell'amore.
0: Signori, Adriana Limetta. Alimetta, l'alimetta,
1: ecco.
0: Adriana, facciamo una
1: sfilata. Adriana Limetta di tua sorella.
0: Adriana Lima è una angel di Victoria Secret,
1: ex,
0: no?
1: Ex angel di Victoria Secret.
0: Allora, esce, signore, ladies and gentlemen, metti l'applauso. Adriana Lima!
1: Ma sono
0: and
1: io?
0: And then, Adriana Limetta!
1: A calci nel...
0: Abbiamo Mary da Brescia, buongiorno!
1: Ciao Mary!
2: Buongiorno ragazzi, ciao!
0: Mary, come stai? Tutto bene?
1: Come stai?
2: Sì, tutto benissimo, grazie, sì.
1: Allora, cara Mary, il tuo primo appuntamento, quanto tempo fa risale? Collochiamolo nel tempo.
2: Allora, potremmo dire una quindicina d'anni fa, diciamo, quindi più o meno il tempo è quello. E sono rimasta un attimino scioccata, nel senso che questo ragazzo mi ha corteggiata, fra virgolette, sui social, quindi Instagram, piuttosto che TikTok, poi siamo arrivati al WhatsApp.
1: Ma 15 anni fa questo?
2: Sì,
1: hai detto la collocazione temporale 15 anni fa, più o meno?
2: Sì, più o meno sì.
0: Okay. Più o meno sì, okay. Quindi ti ha massacrata di messaggi e poi?
1: E poi?
2: Esattamente, ma proprio mi corteggiava, sei bellissima, sei stupenda, decidiamo di uscire, ok, usciamo a bere qualcosa, e lui mi dice non ti preoccupare, sei mia ospite e quant'altro, al che lui si prende un'acqua, io vabbè non volevo esagerare, dico ok, prendo un drink leggero, abbiamo passato praticamente 20 minuti nel parlare del nulla, cosa che quando lui mi scriveva e quant'altro mi diceva poesie di tutto e di più, quando è stato di fronte a me parlavamo del nulla sostanzialmente. E dopo circa 40 minuti sto ragazzo mi dice no guarda sai io ho un appuntamento. Non dovrei andare.
0: Non gli sei piaciuta.
2: Ma evidentemente, sicuramente non le sono piaciuta.
0: Che cosa brutta.
1: Cioè,
0: guarda,
1: ti ha detto che aveva un altro appuntamento. Cioè, che aveva un appuntamento e doveva andare via.
2: Sì, che aveva un impegno, non un altro appuntamento per una persona, ma che aveva un impegno.
0: Non gli sei piaciuta, guarda, l'ho capito già.
2: Sicuramente, ragazzi,
0: e comunque, se parlavi del nulla, potrebbe essere il nostro Peppino, una persona indagata, diciamo, sulla quale indiziata, no? Poteva essere lui, secondo me, la persona che hai incontrato. Perché lui sul nulla è bravissimo, riesce a parlare non 40 minuti ma anche per 40 ore.
1: Senti, ma poi l'hai rivisto più?
2: No, non l'ho più rivisto. Anche perché poi in realtà la cosa è andata scemando, nel senso che lui chiaramente il giorno dopo mi dice scusami ma sai abbiamo avuto questo imprevisto che mi è sorto all'ultimo momento e non te l'ho potuto dire prima, ma poi pian piano ha smesso di scrivermi e quant'altro, ma anche perché poi io mi sono sempre chiesta ma tanto cielo mi hai vista comunque in foto,
0: Mary, ma
2: non
0: tu, ma tu pubblicavi foto con filtri sui social?
2: Allora un pochino ragazzi,
0: no,
2: ma no,
1: è quello il problema,
0: allora
1: Mary.
0: Ti freghi perché la dovete smettere di mettere le foto con i filtri poi le persone vi incontrano e ci restano male, ma è normale.
2: No ragazzi, ma non era molto.
0: Ma
1: Mary, ci avevi pensato a questa cosa?
0: Lei era quella la famoso meme quando la ordini su Amazon.
2: No, vabbè.
1: E quando ti arriva a casa.
2: No, vabbè, dai. Non sono quei livelli, ragazzi, però ci sono rimasta.
1: No, ma magari lui... Allora, scusami, Mary. Cioè, non lo so, tu eri solita postare dei video, delle foto,
0: sì,
1: anche a figura intera? Sì, ritoccavi. Di la verità, ritoccavi pure la figura, perché poi ci sono degli uomini fissati, allora, diciamo, con
2: ragazzi,
1: queste cose
2: allora,
1: qua.
2: Allora,
0: parla chiaro, ritoccavi o no?
2: Dai.
1: Ti aggiungevi tagli al seno e ai glutei, stringevi i fianchi, cosa fai?
2: Essendo io già abbondante di seno, quindi considerate che ho tipo una quinta, mi stringevo un pelino la vita, non è che io già abbia
0: se tu stringi la vita, metti questo seno abbondante con la vita stretta sembri veramente una statua.
1: Anitta,
0: il commento che uno fa è mamma rogarmela. Poi magari questi fianchi appena li vedi che sono un po' più grossi, normali, umani, perché lì diventate disumane quando usate i filtri, uno li vede umani e mamma rogarmela, e chiù mamma rogarmela, che stè, e allora c'è, resta un po'.
1: Mary, sempre con simpatia e affetto, perché
2: sono cosciente di me stessa, nel senso che non riesco a farne a meno. A me piace quel pelino ritoccare, ma secondo me
0: tu devi stare ferma con quei cacchio di filtri, hai capito?
1: Allora senti Mary, e poi adesso sei impegnata?
2: No, ora sono single.
1: Mary, un attimo solo, dobbiamo un attimo capire cosa hai postato. L'ultima foto che hai messo su Instagram, che l'hai ritoccata? Molto?
2: Un pochino,
0: te sta ferma! Devi stare ferma con quei filtri!
2: Poco, ragazzi, poco, davvero, non si nota la differenza, giuro?
1: Non si nota, sicuro.
0: Mary, ma poi tu hai una quinta. Hai una quinta, c'è gente che qui allarga quei seni a dismisura con i filtri. Tu invece ce l'hai già, che hai da ritoccare.
1: Non devi
0: ferma.
1: Ritoccare niente, Mary.
2: Lo so, ma non siamo mai contente noi donne.
0: Non siete mai contente, però poi vi lamentate che quello viene all'appuntamento dopo 40 minuti. Dice, guarda, tengo la
2: faccia. Ma dammi almeno un'ora, due ore, ma che ne so, 40 minuti, ragazzi.
1: Ma questi uomini concentrati solo sull'estetica.
2: Ma non lo so,
1: Mary è così simpatica. Mary, mo ti invito io al primo. Mo ti invito io a cena. Al primo appuntamento.
2: No, ma
1: e poi sfatiamo il mito che solo le donne ritoccano. Anche gli uomini ritoccano. Pippo, se lo vedi in costume sui social.
0: Ma quando mai? Ma smetti.
1: È il fratello di Michele.
0: Ma quella
1: Morrone.
0: Era una gag. Una volta l'aveva fatto per gag. Le altre foto sono tutte
1: mie. È vero?
0: Ma non dite sciocchezze.
1: Ristringe, si alliscia.
0: Comunque,
1: si toglie tutto.
0: L'amico di Mary dopo 40 minuti è Imna Jai.
2: È stato più o meno così.
0: Mary, sei meravigliosa,
1: sei
0: molto simpatica. Ti diamo un bacio
2: grazie,
0: grande.
2: Ragazzi,
1: veramente.
2: Anche voi. Un bacione, ragazzi.
0: Grazie, kiss a te.
1: I love you.
0: Baci, grazie, ciao, ciao. Mille. Ciao, ciao.

0: Veramente la amo proprio, simpaticissima.
1: Se gli uomini capissero che a volte un'arma importantissima di una donna è il saper ridere di se stessa.
0: L'autoironia, Adriana, la conosci? Te la devo presentare.
1: Molto molto bene, potrei fare dei corsi.
0: Allora, noi torniamo domani alle 7, ultimo giorno della settimana, come sempre il venerdì dalle 7 alle 9 sarà il Pippo Pelo Show. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi anche fino a quest'ora oggi. Grazie davvero con tutto il cuore.
1: E ci lasciamo con un pezzo della storia della musica dal 1995, Mike and Mechanics con Over My Shoulder. Kiss kiss a tutti.

0: Nella 5 in punto di questo venerdì 22 di maggio, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Stai bene? Subito fatto un incidentino.
1: Sì, vabbè, lasciamo perdere.
0: Allora, saluto alla regia che è sempre con noi, siamo in diretta dalla sede di Roma. Buongiorno dai mattinieri, pronti per questo venerdì, lo siete? Dai, ci mandate subito un vocale per dire presente. All'appello, ci sono anch'io, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Pronti, inizia un nuovo appuntamento con i mattinieri. Radio.

fuori. Animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: Siamo partiti così con Serena Brancale. Dicevo, siamo partiti con Serena Brancale,
1: sì,
0: e Levante, Delia, al mio paese, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Inizia questo venerdì insieme, dai, forza ragazzi, animo, animo, come
1: animo.
0: Dicevano i nostri qua, i nostri eroi. Allora, pronti? Come va? Come inizia questo venerdì? Potete rispondere, no, a questa domanda con rinnovato entusiasmo,
1: sempre,
0: se riuscite. Ecco, come fare? Ve lo spiega la Leti, che
1: certo,
0: informa.
1: Salvate questo numero, 347-490-0042, mandateci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora. Che cos'ha quelle mani?
2: No, ti dicevo bene.
1: Dato che mi fai gesti strani.
2: Facevo tipo direttore d'orchestra.
1: Ma infatti non no, mi sembrava tipo quella all'aeroporto per far partire l'aereo. Non so che cosa stai facendo.
2: Facevo gesti, ti incoraggiavo. Tutto qua. Sei tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Vabbè, abbiamo detto tutto. Quindi dai, vi aspettiamo per il saluto del venerdì tra poco da tutta Italia. La Leti vi ha ricordato come fare. Allora, come nostra abitudine, partiamo dalle prime pagine dei giornali, dei quotidiani in edicola. Stavo dando un'occhiata veloce, una sintesi, si scrive ancora tanto della flottiglia, dell'economia che rallenta in tutta Europa a causa dei conflitti, e quindi si rivede il PIL, anche quello dell'Italia a ribasso, le previsioni di crescita più che il PIL. Poi ancora stavo dando un'occhiata, insomma, c'è anche lo sport, perché parte l'ultima giornata di campionato, quanto ci mancherà,
1: soprattutto
0: no, in realtà più che altro perché ci sono i mondiali tra poco, ma non c'è l'Italia. Ancora una volta staremo lì a guardare le altre nazionali, dovremo scegliere così a distanza per chi tifare, se vogliamo, altrimenti
1: sì.
0: Ci diamo al tennis, che ci sta regalando più soddisfazioni, perché arriva tra poco a Roland Garros e poi arriva anche la Coppa America, che chi si segue, no? L'anno prossimo ci saranno le regate a Napoli, questo invece questo periodo ci sono le regate preliminari, c'è la Louisville Cup con appunto Cagliari protagonista, ma ne parleremo più tardi, dai. Allora, intanto i giornali cosa scrivono sulla prima pagina. Il Corriere della Sera apre con guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier dice nuova fase o l'Europa di fatto diventerà irrilevante. Le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027, che riguarda un po' tutti i paesi dell'Eurozona, non solo, perché le guerre pesano veramente tanto sull'economia. Per quanto riguarda l'Italia, pesa poi l'enorme debito pubblico che ci portiamo dietro da anni, chiaramente paghiamo cifre per il debito di interessi enormi. Quello che scrive anche la Repubblica sulla prima: crescita, l'Italia maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per PIL e primo per debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano le soglie e il premio di maggioranza. E poi sulla prima della Stampa di Torino si apre con la vicenda della flottiglia, abusati dagli israeliani. Tajani: lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. Flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Sulla prima del Messaggero di Roma, anche qui si apre tra guerra ed economia. La guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Lo shock energetico frena la crescita europea e italiana. Roma, spiragli di uscita dalla procedura di infrazione. E c'è poi il rapporto Istat: il paese torna attrattivo per i cervelli, almeno questo dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri, anche perché il ceto medio da sempre

0: quello più tassato. E poi ancora, che poi ceto medio fa sorridere, diciamo, perché sono quelli che guadagnano 1.500-2.000 euro al mese, vengono considerati ceto medio, quindi anche la stragrande maggioranza degli italiani. Il giornale apre con una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici, ai corsi per bengalesi candidati inneggiano ad Allah a Bologna, sportello anti-islamofobia. Poi in taglio alto si scrive dell'attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage nel Kherson, Putin testa invece il missile ipersonico. Bielorussia, con la Bielorussia La Verità apre con: stiamo già pagando i prossimi Salim, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi. Dopo Modena il PD vuole assumere psicologi, ma aumentare il parastano non serve, scrive La Verità. La prova viene proprio dall'Emilia Romagna. Sulla prima di Libero, i corsi per migranti, così si vota il PD, il video che imbarazza la sinistra, la campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano e bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito, riferendosi al Partito Democratico. Sulla prima di Il Mattino, Ucraina raid sulle spie russe, Zelensky colpito un centro di intelligence nemica, oltre 100 tra morti e feriti. E poi Cuba, schierata nei Caraibi una nave nucleare americana, Trump dice vogliamo aiutarli ad aprirsi. Queste le notizie principali, e tra poco lo sport. Dicevamo c'è l'America's Cup, Napoli raddoppia, a settembre c'è il prologo delle regate. Radio Kischi, tra l'altro radio ufficiale, no, dell'evento, ci stiamo collegando, lo faremo anche in giornata. Per quanto ci riguarda, domenica mattina faremo un collegamento la Leti in cartolina d'Italia con appunto i nostri inviati a Cagliari. Buongiorno mattinieri, tra poco tutto lo sport in dettaglio. Dai, intanto vi fate sentire un saluto, un vocale, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo,
1: animo, animo.

0: Morrison, You Make It Real nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ci ritroviamo tra le 5 e le 7, ci occupiamo d'attualità e sì, abbiamo dato un'occhiata alle prime pagine dei giornali, al volo tra poco quelli sportivi, e poi insomma tocca a voi, ci raccontiamo della vostra attualità, della nostra attualità, cosa vi aspetta magari in questo weekend. E oggi è venerdì, insomma un occhio sul fine settimana.
1: Siete
0: di lavoro, siete liberi, c'è già chi sta partendo per le ferie, leggevo, che belle, che poi sono quelle di diciamo fine maggio, inizio giugno, forse sono le migliori. Poi ieri sembra che le temperature siano salite un po' su tutta Italia,
1: è
0: finalmente
1: vero.
0: Anche se devo dire insomma
1: che bello, il mio compagno non si lamenterà più che ho fatto il cambio stagione.
0: Ah, meno male, vedi, sono contento. Fra l'altro molti ci stanno segnalando che c'è vento un po' dappertutto,
1: sì.
0: E noi vi parliamo da Roma, dalla sede romana, dalla capitale, insomma, quindi devo dire anche qui Roma ci siamo svegliati con un vento fortissimo, però ieri ha fatto caldissimo. Come va dalle vostre parti? Se volete condividere con noi il primo pensiero del giorno, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20:45, l'ultima giornata di campionato di Serie A. Domenica, ricordiamo, sono in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa e anche per decidere chi si salva e chi va in Serie B tra Lecce e Cremonese. C'è anche la Formula 1 oggi col GP, col Gran Premio in Canada. Oggi sono in programma le prove libere. Il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Eulalio c'ha sto nome simpatico, cognome,
1: sì,
0: per essere precisi, che so, ci gioca anche Pippo Pelo la mattina, lo sento. E poi c'è l'American's Cup, via le regate preliminari, no? La Louis Vuitton Cup. Noi siamo radio ufficiale dell'evento, faremo dei collegamenti nel corso della giornata per un bel po', quindi seguiteci,
1: sì,
0: anche per sapere della Coppa America, che poi avrà il suo clou appunto l'anno prossimo con le regate a Napoli. Invece in questo periodo la Louis Vuitton Cup è a Cagliari, e quindi altra zona meravigliosa, insomma non vediamo l'ora di vivere queste grandi emozioni che vi racconteremo qui su Kiss Kiss. Intanto, cosa scrivono i giornali sportivi?
1: Sì.
0: La Gazzetta dello Sport apre con Kimi Antonelli, sono il teppista della Mercedes, Valentino il mio maestro, riferendosi a Valentino Rossi, immagino, intervista esclusiva ad Antonelli che si racconta il talento italiano che speriamo un giorno magari vedere, insomma, a parte una sorpresa incredibile in testa hai il mondiale costruttori, anzi anche con le piloti, e dicevo che insomma è un ragazzo che è veramente promettente. Svolta Milan, l'altra notizia è appunto a centropagina, arriva Cardinale, prende Goresca e blinda Allegri, il proprietario sarà a San Siro, poi il diavolo volta la pagina e Ibra ora pensa alla box. Inter da derby, Marotta punge, noi siamo Milano unici con due stelle, prende in giro la Milano né rossonera, Marotta. E poi c'è l'altra notizia che riportiamo da Tutto Sport, il piano di Luca Modric nello staff di Max con Allegri anche in futuro, il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico. E poi la notizia che sorprende un po' tutti, che Sarri era diretto al Napoli, invece secondo il Corriere dello Sport, in realtà secondo molte voci di mercato, Sarri andrà a Bergamo, Maurizio ha scelto l'Atalanta, Luciano chiede invece garanzie per restare, Spalletti i dubbi, in casa Juventus il tecnico non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva, la prossima settimana possibile incontro con Elkan. E la Roma a lavoro, Roma e Rai, l'uomo in più, Ryan Friedkin, il vicepresidente con i giallorossi a Verona, in gioco la Champions. Sulla prima di Tutto Sport, alta tensione in casa Juve, come lì non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire il CAN e i tifosi invocano Del Piero. Poi Sinner seduce Parigi, è troppo più forte, al debutto la wild card Tabur, la Francia ai suoi piedi. Camporese spiega perché a Roma è cresciuto ancora contro Medvedev, ha capito, Pellegrini e Cina si qualificano intanto, primo slam per loro. Queste sono le notizie principali, dai, non vediamo l'ora di sentire le vostre, a tutta Italia il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e
2: animo, animo,
0: dai che ce la possiamo fare. Ora

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss.

0: te l'hai visto il Diavolo Veste Prada 2? Ti è piaciuto? Non l'hai visto?
1: Cos'è? L'ho visto e...
0: un po' ti ha deluso?
1: Beh, sai, ma un po' come tutte, perdonatemi, però ma veramente, cari ascoltatori, anche voi penso a pensiate alla stessa maniera, quando ci sono i secondi, i terzi film, capito? Non sono mai come il primo. Il primo è
0: quello che ha fatto la storia, per
1: sì,
0: cui si fa appunto un sequel.
1: No, ma che fa anche più sorridere. Diciamo che sono rimasta un po' delusa.
0: Certo, allora parlavamo del Diavolo Veste Prada 2 perché la canzone che abbiamo appena ascoltato ne fa da colonna sonora. Lady Gaga e Docci con Runaway. Buongiorno dai mattinieri, pronti a sentirvi da tutta Italia, Max Poli, Aletti e tutti voi che ci avete da dire. Luca, iniziamo da te, buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao
2: Luca da Monte Visconti, anche oggi presente in giro, zona Monza, le mercate, testo. Belle zone,
0: bel giro, dai, bel giro.
2: Ciao
0: forza.
2: Ragazzi, dai, che venerdì!
0: Animo, l'approccio è giusto. C'è chi va al mare?
3: Ciao da Emanuela e Raffaele. Si va al mare. Kiss.
1: A voi.
0: Già adesso, ragazzi, 22 di maggio. Già andate al mare adesso. Fate un weekend. Sì. Cosa fate?
4: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti. Ciao. Sono Angela da Nocera. Come sempre, quando vado a lavoro, vi ascolto sempre.
0: Ma grazie.
4: Mi tenete compagnia. E così anche stamattina. Auguro a tutti una buonissima giornata. Animo. Vamos.
0: Ci ha messo un vamos pure, capito?
5: Buongiorno mattinieri, Daniele da Firenze. Dai che è venerdì, animo.
0: Bravo Daniele, l'approccio è giusto. Elvira.
6: Ragazzi, buongiorno. Sono sveglia stamane perché sono in viaggio, sto andando a Bari. Da Caserta per un congresso, quindi sveglia da camionisti stamattina.
0: Sveglia da camionisti si dice a quest'ora.
6: Sono in macchina praticamente. Un bacione. Vabbè, a tutti e due.
0: Salutiamo i nostri amici autotrasportatori, camionisti, perché anche noi facciamo sveglia da camionisti allora. Buongiorno Giovanni da Frosinone, ti piace da Mionfre?
7: Buongiorno mattinieri, Giovanni da Frosinone, buongiorno Max, buongiorno Leti, un animo e un saluto particolare ai miei colleghi della Tecnometal di Anagni.
0: Dai.
7: Forza ragazzi, sempre in gamba.
0: Dai, buongiorno Marco, come va?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Marco, autotrasportatore, versione 86, stiamo passando Sora, tira un vento della miseria,
0: anche
8: ci
0: lì
8: sono 20 gradi, stamattina si rientra, direttamente si va a correre a lungomare di Alba Adriatica, poi si torna a casa, ci alleniamo, addominali, petto, braccia, panca, pesi e ci siamo! Animo,
1: animo!
0: Bravo, cioè io non ce la farei mai. Alla corsetta, addominale, non stacco, voglio dormire, mamma mia. Salvatore, come va dalle tue parti?
9: Buongiorno Max.
1: Ciao.
9: Salvatore della Sela Piccola.
0: Ah, bene.
9: Oggi 22 maggio, incredibile.
1: Sì.
0: Fa freddo.
9: 5 gradi.
0: Lo so. Vabbè, ma la Sila siete sull'altopiano comunque, no? Sì. Quindi, insomma, però vabbè, secondo me più tardi farà decisamente più caldo, immagino. Walter, buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri. Sono Walter da Conca della Campagna Caserta. Presente. Questa mattina il mio paesello tira un vento,
0: ma un vento.
10: Ma insomma è proprio ventilato.
0: Vabbè,
10: animo.
0: Vedi che ho sentito già qualcuno che si lamentava per il caldo. Dai, manca arrivato. Buongiorno Nando, come va?
1: Ciao Nando.
11: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Nando, stamattina ci sveglio perché si parte da Cellole per raggiungere Cesenatico, dove domenica si svolgerà la Nove Colli. Un saluto alla Freedom Bike. Animo!
0: Forza ragazzi, senti che colpo di clacson. Oh, bella raffichetta, dai che tra poco vi sentiamo. Ce la faccio a sentire ancora di sì. C'ho ancora qualche minuto, un minutino. Sì. Vai, buongiorno.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Alessandra, provincia di Ravenna. Allora, noi questo weekend lo passeremo al mare perché anche ieri c'erano 31 gradi. Caldissimo, sì, tirava vento ieri sera, però
0: diciamo che
12: durante la giornata a 31 gradi sta veramente molto molto bene, quindi abbiamo pensato che questo weekend lo passeremo al mare, cominceremo domani sera con una bella festa in spiaggia e poi domenica a mare.
0: Non male.
12: Chiss a tutti.
0: Laleti, vuoi andare al mare questo weekend?
1: No, non sono ancora pronta per il mare.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti i mattinieri. Sono Deborah da Prato. la Debbie, direzione, lavoro, supermercato, reparto freschi.
0: Oh, che bello.
13: Si preannuncia una bellissima giornata, calda, ma finalmente è arrivato il sole che ci voleva per scaldarci le ossa. E niente, volevo augurare a tutti un buon fine settimana.
1: Anche
13: e ricordatevi come sempre il nostro motto: animo, animo.
0: Oh, saluto Gianni, buongiorno.
14: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Lady.
1: Ciao.
14: Oggi come al solito camomilla go go da Foggia. Ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
15: Ciao Max, ciao Lady.
1: Ciao.
15: Una buona giornata, Marino da Bergamo.
0: Ciao Marino, sempre molto tranquillo Marino, sì. Tra i fedelissimi. È bello sapervi in tanti lì questa mattina. Tra poco sentiamo tutti gli altri. Ecco, per esempio te che non ti sei mai fatto sentire. Questa potrebbe essere la mattina. A parte ne abbiamo sentiti diversi nuovi, però insomma anche tu che ci segui da un po', ma ancora non hai fatto sentire la tua voce. Fatti vivo il nostro numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss le notizie di secondo piano. Adesso Imagine Dragons. You know.

0: arrivata Conoscialance, la Liti, buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Di più ragazzi, guardate quanto è bella stamattina, eh? Molto bella.
1: Sì, grazie, grazie.
0: Molto molto bella, molto. Allora,
1: dimmi tutto.
0: La Liti porta con sé le notizie di secondo piano. Vabbè, sì. Vuoi darci qualche anticipazione?
1: Allora, ne ho trovate due. Piccola anticipazione, geni, parliamo di geni.
0: Parliamo di un genio. Poi vi do anche un'altra notizia, insomma.
1: Sì, c'è anche l'altra notizia. Devo dare anche l'altra di anticipazione. Diamo solo questa, okay, dai. Vai,
0: partiamo genio. Da questo ragazzo che è un genio dal Messico.
1: Non chiamiamolo ragazzo, però.
0: Sì, dal Messico arriva.
1: Bambino, forse.
0: La storia è incredibile, sì, di Edgar David Camacho Flores. Dici chi è questo?
1: È un bambino,
0: questo,
1: non è un ragazzo.
0: È un bambino di 10 anni. Ma con un quoziente intellettivo di 162, per intenderci superiore, secondo le stime, persino a quello attribuito da Einstein o Stephen Hawking.
1: Sì.
0: Ma la cosa sorprendente è che lui non si sente un genio. Dice: i geni sono quelli che hanno fatto grandi cose. Io sono solo all'inizio, a 10 anni.
1: Beh, all'inizio, però, è anche vero che lui già parla diverse lingue, Max. Tiene conferenze universitarie. Stiamo parlando di un bambino di 10 anni.
0: Mamma ragazza,
1: sta veramente per pubblicare un libro. Ed è stato perfino alla NASA per un programma di addestramento spaziale. 10 anni.
0: Sui social si fa chiamare David Da Vinci, sì, perché la cosa che ci fa piacere vedere è che si ispira a Leonardo Da Vinci, al suo modo di unire arte, scienza e creatività. Perché i giornali scrivono di lui, perché sto ragazzo racconta di quanto sia poi difficile essere plus dotato, no?
1: Diverso.
0: Perché quando sei un genio, paradossalmente, alla tua qualità, quando sei particolarmente ragazzino, ecco, c'è il bullismo, la difficoltà di integrarsi con gli altri bambini e il fatto che spesso gli adulti si aspettino che sappia tutto. Per questo ha creato anche un'app. Ha detto: sai che faccio? Crea un'app.
1: 10 anni, vai, sì.
0: Basata sull'intelligenza artificiale per aiutare i bambini a gestire le emozioni.
1: No, vabbè,
0: ha fatto al volo. E la parte più bella. Bella è forse proprio questa, un bambino super intelligente che continua comunque ad amare le cose normali, no? Della sua età, come, che so, voglio giocare con i mattoncini oppure andare al parco. Comunque si scrive su tutti i giornali del mondo di questo ragazzino che è un talento.
1: Tu pensa anche, però, vedi la difficoltà dei genitori, non sarà facile avere comunque un bambino così,
0: certo,
1: perché
0: plus
1: poi
0: dotato, certo.
1: C'è
0: chi li chiama bambini indaco, c'è chi li chiama gifted, e c'è quelli col dono, c'è anche il film di cui parlavamo qualche tempo fa. Insomma, lui a 10 anni vuole operare nello spazio. Io a 10 anni, ricordo, cercavo ancora di capire dove finivano i calzini spariti nella lavatrice, ma quella è un'altra storia. Oppure cercavo di prendere gli omini nella televisione, ma non ci riuscivo. Lui parla 7 lingue, io dopo 2 anni di inglese, la Leti dopo 2 anni di inglese sa dire solo the bookies on the table.
1: Mi ricordo che a 10 anni giocavo con i puffi, vabbè, lasciamo perdere.
0: No, vabbè, una storia incredibile quello di questo bambino che si chiama sui social David Da Vinci, un ragazzo di 10 anni, ragazzino di 10 anni, che è veramente un talento e fa ben sperare per il futuro dell'umanità. Mamma. Allora, invece, c'era un'altra notizia che aveva catturato l'attenzione della Leti, che mi ha girato nel centro storico di Roma. Leggiamo dal Corriere Roma, è comparso l'annuncio che ha fatto impazzire poi social, un posto auto, questo per tornare all'argomento di cui parlavamo qualche giorno fa, no? Diceva qualcuno, ci diceva: Max, esagerato, chi è che paga un affitto 1500 euro al mese? Allora, nel centro storico di Roma è comparso un annuncio ed è stato venduto un posto auto di 12 metri quadri, certo, in zona centrale vicino Piazza
1: Navona. Stiamo parlando
0: di
1: Piazza Navona,
0: però, venduto a 260.000
1: euro.
0: Una
1: casa.
0: 10, ma chi come una casa? Di più.
1: Ma una casa in periferia la paghi 260.000 euro.
0: Appunto, cioè, più di una casa, secondo me. 260.000 euro per 10 metri, 12 metri quadrati in Piazza Navona.
1: Mamma mia.
0: Cioè, rendetevi conto, cioè, siamo impazziti. E l'hanno venduto, attenzione, non è nemmeno un box privato, stiamo parlando di uno spazio dentro un garage condiviso, cioè in pratica paghi come per un appartamento per lasciare la macchina in qualche modo lì in castello, castigo, non ti muori. Il problema è che a Roma parcheggiare è diventata una missione impossibile.
1: È vero.
0: Tra le disponibilità che non ci sono e poi diciamo anche le auto un po' belle grandi, è difficile parcheggiare. Non è un caso isolato quello di Piazza Navona, ci sono anche altri casi. Stavo curiosando, in zona Fontana di Trevi c'è un posto che costa oltre 200.000 euro, un posto auto, ragazzi, mentre vicino al Pantheon si arriva a 330.000 euro per un posto auto da acquistare. Poi, insomma, ci sono dei prezzi del capogiro. Insomma, ragazzi, avete capito che a Roma c'è gente che compra prima il parcheggio e poi la casa. Fammi comprare prima il parcheggio, non so poi dove, magari trovo la casa, ma trovare il parcheggio è difficile. E il bello poi che certi box e posti auto sono così stretti, sì, che devi scegliere o scendi dall'auto o chiudi la portiera, cioè. Vabbè, ma l'ho pagato 300.000 euro,
1: vai. Vabbè,
0: mannaggia,
1: mamma mia.
0: Vabbè, avete anche voi da segnalare, insomma, quotazioni immobiliari da capogiro, se volete fatelo pure. Intanto mettiamo una canzone nuova, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Frenetic Bowser. Conosci le Bowser, la Leti?
1: Sì, sì, conosco.
0: Fai una Bowser, no? Fai una Bowser.
1: Faccio una Bowser, va bene.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 noi e voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss e ci ritroviamo con rinnovato entusiasmo. Dice ragazzi, ma quanta energia che avete stamattina. C'è Angelo, dice ragazzi, ma le siglette non le sentiamo.

0: Prezzo del box venduto a 300 box, magari un box sì. Posto auto venduto a 300.000 euro. Che dici, Marco?
1: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
1: Marco da Roma. Mi piacerebbe dire che sono io il facoltoso cittadino che ha acquistato il posto auto a 260.000 euro, ma non è così.
0: No.
1: Sto facendo la mia corsetta mattutina di 8 km. Poi doccia e al lavoro. Saluto il mio grande collega Lionello, detto Lionel.
0: Grande Lionel, lo salutiamo
2: animo,
0: tutti.
2: Animo.
0: Woohoo, lo conosciamo, tu lo conosci Lionel, no? D'altronde.
3: Certo.
0: Saluto tutti quelli che ci stanno scrivendo. Ragazzi, ma veramente un posto auto 200.000 euro? No, era di più, 200, non ricordo. Ma sì. Fra l'altro, ma c'è qualcuno che lo compra, è stato venduto.
3: 260.000
0: euro. Sì. La questione, sapete cos'è? Che il mercato è deciso da cosa? Dalla richiesta e dalla mancanza di un determinato prodotto o di un servizio, in questo caso di un posto auto, cioè non si trovano, c'è grande richiesta e sì. I prezzi lievitano così tanto, quindi insomma se il mercato è questo probabilmente perché non si trovano queste cose, i posti auto nel caso, e soprattutto c'è forte richiesta e l'hanno venduto un posto auto, non un box, 260.000
3: sì.
0: euro, vabbè. Eccessi del mercato immobiliare, se ne avete altri da segnalare il nostro numero è questo
3: 347 490 0042.
0: Tra poco l'oroscopo e l'agenda dei mattinieri di Kiss Kiss.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro, Giorgiani, mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, è il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Ed è pronta qui al mio fianco la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: In realtà di fronte, perché ho detto
2: sì,
0: di
2: infatti
0: fianco.
2: Di fronte. Vabbè. Ma tu dici sempre di fianco, ma meno male che non sono di fianco.
0: Ecco,
2: chi ti avrebbe sopportato? Io meglio di fronte.
0: Un po' vicino, sei gentilissima, come sempre. Tra i segni zodiacali, il podio del nostro oroscopo, partiamo dalla terza posizione, occupata da quale segno?
2: Dal segno dei Gemelli, comunicazione brillante, mente velocissima. Oggi basterà una conversazione giusta per aprire una porta importante.
0: E al secondo posto, in questo 22 di maggio, quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno del Toro. Stabilità e intuito pratico vi permetteranno oggi di fare una scelta vincente sul lavoro o nelle questioni di denaro senza troppi sforzi.
0: E al primo posto trionfa
2: il segno del Sagittario. Energia positiva e voglia di movimento vi aiuteranno a sbloccare una situazione ferma da tempo, con ottime sorprese entro sera.
0: Molto bene, allora facciamo l'epilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei Gemelli, in seconda posizione il segno del Toro, in prima posizione il segno del Sagittario.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Allora, la data, ripartiamo sempre da quella, 22 maggio, cosa si celebra o cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santa Rita da Cascia, protettrice di pizzicagnoli e salumieri.
0: Pizzicagnoli, mi piace pizzicagnoli, prendi il salume col pizzico, no?
2: Quando lo prendi. Poi San Basilisco di Comana.
0: Bene, poi vai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Non l'hai uccisa ieri la zanzara, la vedo. Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1980 veniva pubblicato il videogioco Pac-Man. Quindi stiamo parlando di 46 anni fa.
0: Prendilo.
2: Alla scritta Insert Coin si inseriva una moneta e su una musichetta accattivante, quella che sentite ora, compariva un cerchietto giallo inseguito da quattro fantasmini colorati.
0: Bello.
2: Quanto ci ho giocato a Pac-Man, mamma mia.
0: Pac-Man era bellissimo. Gioca! Gabo! Via il fantasmino. Vabbè, perfetto. Poi,
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1924 Charles Aznavour, della musica francese. È considerato l'ultimo chansonnier, noto anche come il Frank Sinatra della Francia. Compie oggi 56 anni Naomi Campbell, una delle prime supermodel della storia della moda contemporanea. Auguri a Marrakesh, il cantante e rapper italiano compie oggi 47 anni.
3: Nella testa c'è un grosso bordello che fa
0: è la sua canzone più famosa, questa, no?
2: Buon compleanno a Novak Djokovic, il campione del tennis compie oggi 39 anni.
0: Detto anche Nole Djokovic.
2: Bravo. Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1987 una canzone trionfò su tutte. Ancora oggi è tra le più amate e ricordate di fine anni 80. Stiamo parlando di Bella d'estate di Mango.
3: Bella

0: che brava, una voce indimenticabile. Sì. Mamma mia, ricordo. Bella, bella, veramente. Io ricordo ancora un concerto che ho visto quando ero ragazzino, che mi è rimasto incantato dalla voce di Pino Mango, veramente sì, fantastico. Ci manca, ci manca sempre tanto.
1: Io amoro, quindi
0: sono tantissime le canzoni belle. Sì. Va bene, grazie Laliti, ci hai fatto viaggiare ancora nel tempo, ricordando quello che è accaduto in questo 22 di maggio. E, salutiamo tutte le Rita che festeggiano l'onomastico oggi, un nome molto diffuso, dai. Salutiamo anche la nostra Rita Manzo, dai. Allora, siete con i Mattinieri, seconda ora ancora con l'attualità e con tutte le vostre storie. Intanto ancora la storia della musica. We Don't Need Another Hero, Cettina Turner.

0: Dunque, Tina Turner con We Don't Need Another Hero, pronti a ripartire nuova ora con noi mattinieri. E sta in punto di questo venerdì 22 di maggio un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno!
0: E un saluto alla regia.
1: Buongiorno regia!
0: Un saluto più grande a voi tutti in diretta dalla sede di Roma ogni mattina dalle 5 alle 7, ricordate qui su
1: sì.
0: Radio Kiss Kiss noi e voi ci, ecco, condividiamo i fatti d'attualità, tra poco torniamo a farlo perché ci sono un po' di aggiornamenti dalle agenzie e poi non vediamo l'ora di sentire della vostra attualità e come fare a condividere un pensiero, ecco, raccontarci un po' di voi. C'è un solo modo, messaggio vocale a questo giro, ti piace?
1: A questo giro. Numero 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo con le vostre storie da mattinieri. Intanto ripartiamo dalla musica più bella, Madame Marrakesh, Volevo Capire.

0: Mattinieri di Kiss Kiss, oggi è il compleanno di Marrakesh, l'abbiamo ricordato poco fa. Buongiorno dai mattinieri, Max e la Leti.
1: Siamo qua.
0: No, sei pronta che ripartiamo dall'attualità?
1: Sono pronta.
0: Ricorda un po' che cosa succede tra poco, dai.
1: Allora, tra poco ci sarà la raffica di voi ascoltatori, perché svegli a quest'ora, cosa state facendo, dove state andando, se siete ancora a casa, se siete fuori, se state tornando a casa dal turno di notte.
0: Quante cose vuoi sapere però?
1: Tutto.
0: Tutto. Vabbè, allora, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: È esigente sta ragazza stamattina. Allora, noi ripartiamo intanto dalle ultime notizie, quelle di strettissima attualità. Dopo aver letto le prime pagine, diamo un'occhiata alle agenzie. Lo sapete che domenica e lunedì si vota per le elezioni amministrative 2026? Si vota in 743 comuni italiani che di fatto riaprono le urne per le elezioni amministrative, dicevamo, eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, Mantova, Reggio Calabria, per citarne insomma alcune. Poi c'è anche un capoluogo di regione, si vota anche a Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza per le amministrative questo weekend, in realtà domenica e lunedì come sempre, un'intera giornata di domenica e lunedì fino alle 15. Buon voto, esercitiamo questa cosa, questo diritto importante. È anche un po' un dovere, no? Possiamo dirlo, quello di andare a votare. Poi sono rientrati ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Summit Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. La procura di Roma ha fatto sapere che acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, ginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro lo stesso ministro israeliano. Ieri è morto ieri sera nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Poi veniamo allo sport. Il calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera alle 20:45 l'ultima giornata del campionato di Serie A, che ha già emesso alcuni verdetti, lo scudetto su tutti, anche due squadre retrocesse. Bisogna decidere le squadre che vanno in Champions League e quelle che vanno in Europa League, e ancora per la salvezza chi si salva, una squadra che può salvarsi tra Cremonese e Lecce, chi tra le due appunto va in Serie B. Per la Formula 1 c'è il Gran Premio in Canada, oggi sono le prove libere, poi il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa ad Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa, e poi c'è l'American's Cup al via le regate preliminari a Cagliari. Fra l'altro Radio Kiss Kiss segue da molto molto da vicino questo appuntamento, così come la Coppa America poi l'anno prossimo. Però insomma, le preliminari della Coppa America, sapete, la Louis Vuitton Cup, che fai, te ne privi assolutamente? No, quindi a Cagliari, ci collegheremo con Cagliari nel corso della giornata, lo faremo anche noi domenica in cartoline d'Italia. Siete pronti? Allora, tocca a voi. Noi abbiamo dato tutte le ultime notizie, insomma, quali sono le vostre vocali al nostro numero?
1: 347-490-0042.
0: Con rinnovato entusiasmo, allora, ti mettiamo pure questa canzone di Mavericks, vai, senti. Fa molto country, fa molto giornata di sole, me ne vado fuori all'aperto, capito?
1: Sì, mi piace.
0: Buongiorno mattinieri e
1: animo!

0: buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, tutto bene.
0: Stai bene, sì?
1: Sì, sì, sto bene.
2: La letizia, mamma, ti sto un bacio anch'io.
1: Amore.
0: The Mavericks. Ah, Ron, senti che musica. Sì. Andiamo, sigla.

0: chi è che va da patente para radio?
1: Non lo so, ragazzi, buongiorno, come state? Potete risponderci anche con polemiche, se volete, con un vocale al nostro numero. Chi siete? Dove andate? Cosa fate?
2: 347 490 0042. Che ti ridi?
1: No, dico, salutate la vostra categoria di mattinieri, no? Ecco.
2: Certo.
1: Vuoi dire qualcosa, no?
3: Cioè,
1: no,
3: vai. Programma.
2: Io voglio sentire.
3: È pericolosissimo.
2: Gli ascoltatori.
1: Vuoi sentire gli ascoltatori?
2: Sì.
1: Ragazzi, stamattina lei ti ruba lo stipendio, eh?
2: No, no.
1: Vorrei dirvelo. Buongiorno, chi c'è a raffica? Chi è? Pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, come state?
1: Bene.
4: È da po' che non vi mando un vocalino.
1: Ecco.
4: E niente, oggi è venerdì, io sono stanco morto. Oggi faccio il mio ultimo giro qua col camion.
1: Dove siamo?
4: Sabato e domenica, adesso ci riposiamo un pochino perché ce n'è bisogno. Ragazzi, vi mando un bacione, un saluto. Davide da Fiorenzuola.
1: Ciao Davide, kiss, kiss. Andiamo a Brescia. Brescia, Brescia, vai.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Luca da Brescia. Anche oggi pronto a regalare sorrisi e benessere ai miei clienti, come tutte le mattine. E si parte. Animo, animo,
2: animo.
1: Leti, regali anche tu salute e benessere ai tuoi ascoltatori.
2: Certo, cioè, io ci provo almeno.
1: Dai, Isabella, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, sono Isabella da Tortona. Ma sta andando a lavorare. Animo, animo,
2: animo.
1: Pronto? Guarda qua.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
7: Sono Francesca, la guardia giurata dalla Spezia. Oggi, oltre a salutare tutta la mia categoria, ovvero quella delle guardie particolari giurate, volevo fare un saluto a tutti i livornesi, perché oggi è la patrona della mia città d'origine, perché io sono originaria di Livorno, e la patrona è Santa Giulia.
1: Ah, è vero.
7: Quindi auguri a tutti i livornesi.
2: Auguri.
1: Non è solo Santa Rita ma anche Santa Giulia di Corsica, che è la patrona di Livorno, come diceva lei, ma anche della Corsica. La Corsica, che come mai non è ancora italiana la Corsica? La non possiamo fare come Trump, che si sveglia e lavora la Groenlandia. Ci vediamo la Corsica,
2: facciamo la guerra,
1: sì, francesi che vogliono
2: alla Corsica per prenderla.
1: No, la Francia, la Francia.
2: Ah, la Francia.
1: Sì.
8: Buongiorno Max,
2: ci manca solo quello.
8: Salvatore da Cantù.
1: Ciao Salvatore.
8: Vado a lavorare in un'azienda cartiera.
1: Vai.
8: 14 gradi. Non vedevo l'ora che arrivasse il caldo.
1: Oh, animo, animo, animo, animo. Chi è? Buongiorno.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Luciana da Biella. Vi seguo da molti anni tutte le mattine perché faccio l'operaia dentro un distributore di benzina.
1: Dai.
9: Ma viaggio tutti i giorni e quindi se mi tenete tanta compagnia.
1: Ma grazie.
9: Vi auguro una buona giornata a tutti, e per me sono gli ultimi due giorni di lavoro perché poi vado in pensione.
2: Oh.
9: Animo, animo, animo, animo.
1: Un applauso a lei che va in pensione. Va bene, buongiorno, chi c'è? Aspetta.
10: Buongiorno mattinieri, entro da De Liceto, autista di bus, e oggi quinto giorno linea Potenza Foggia, e venerdì, animo animo!
1: Vai che tra mattinieri ci riconosciamo.
10: Ciao
1: così.
10: Radio Kiss Kiss, sono Debra, do un saluto ai miei colleghi che stanno andando al lavoro con me, Dario e Jimmy. Ciao!
1: Ciao, ciao ragazzi! Chi
11: buongiorno
1: è?
11: Kiss Kiss,
2: ciao
11: mattinieri!
1: Tutte donne, oh!
11: Giorgia da Bologna, vado a lavorare al supermercato.
1: Cosa fai?
11: Come tutte le mattine. Schissa a tutti.
2: Schissa a te.
1: Ciao,
11: reparto gastronomia.
1: Ah, il mio preferito, ottimo. Buongiorno.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Domenico da Castellaneta. Ciao Max, ciao Liti.
1: Ciao.
2: Ciao.
12: Faccio il vigilante appena smontato dal turno di notte, si rientra a casa. Animo, animo.
2: Animo.
1: Buongiorno, chi c'è? Guarda qua.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Marco da Zagarolo, nel comune di Roma. Oggi è il mio compleanno. Fatemi gli auguri. Mi sto trasferendo da Zagarolo a Roma. Sono un autoriparatore. Oggi sono 61.
1: Ah,
13: animo, animo.
1: Auguri a te ragazzi, vi sentiamo ancora

0: Chi schissa te che parli di minimalismo mentre il tuo garage è ormai pieno di oggetti inutilizzati. Chi schissa te che provi ricette nuove trasformando la cucina in un vero laboratorio di esperimenti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Kiss Kiss.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella.

0: I Can Wait dal 2026, questa canzone di quest'anno. Controlla, sì. Leti, è scaduta? No, funziona ancora.
1: Non è scaduta. Siamo ancora nel 2026.
0: I Can Wait in realtà è un vecchio successo dei New Shoes, ripreso appunto dagli anni 80 fino agli anni 80, che era meraviglioso, un po' più lento. Bob Sinclair ci ha messo la cassa e il ritmo, ha aumentato i BPM, come si dice, le battute, ed è venuto fuori un disco dance che va molto. Allora, buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss, siamo i mattinieri. Scusa, tu chi sei?
1: La Leti.
0: Io sono Max Poli, insieme a Max Poli, la Leti, siamo i mattinieri. Diciamo, è una frase banale, scontata, se dico insieme a voi.
1: Tu sei banale, scontato.
0: Come sempre, questo lo so, però dicevo,
1: sì.
0: Insieme a voi facciamo questo programma perché abbiamo bisogno di vostri contenuti. Eravamo coinvolti nella storia di questo ragazzino di cui abbiamo parlato poco fa, no?
1: Questo bambino.
0: Le notizie di secondo piano. Questo ragazzino di quanti anni ha, la Leti? Sto leggendo.
1: 10 anni.
0: Si chiama David Da Vinci, o meglio sui social ha scelto di chiamarsi così perché si ispira a Leonardo Da Vinci. In realtà il suo nome è Edgar David Camacho Flores, un bimbo messicano di appena 10 anni con un quoziente intellettivo di 162, per intenderci superiore a quello di Einstein, alla sua stessa età. Quindi insomma, farvi capire, all'età di 10 anni. No, stavo pensando, ti senti umiliato quando leggi di queste storie, però ti fa capire il suo racconto riportato sui giornali di ieri, lo leggevo dal Messaggero mi pare, colpisce la storia di questo ragazzino che comunque soffre perché appunto i suoi coetanei lo guardano male, perché di quelli bravissimi a che fare più con gli adulti e veramente riesce a risolvere rompicapi, a darti risposte che non ti aspetti. Cioè, ha notato che per esempio altri bambini avevano qualche problema col bullismo e difficoltà a integrarsi, e ha detto: sai che faccio un'app per loro, e ha realizzato un'app per combattere il bullismo. Cosa meravigliosa, bravo, è un genio davvero. Però mi chiedo, insomma, in cosa siete geniali? Potrei trasformarla così questa domanda oggi.
1: Mi piace, sì. Siete geniali?
0: Siete geniali in qualcosa? Potete essere tremendamente seri o incredibilmente ironici. Fate voi. Sono geniale a fare cosa? Dai, proviamo a giocarci, perché insomma, piace, questo bambino ci umilia tutti perché è un genio meraviglioso e un gifted, un bambino con un dono, e ce ne sono per fortuna pochi, ma comunque
1: secondo me ce
0: ne sono
1: più di uno di dono.
0: E sono quelli che ci cambiano il mondo, no? Sono i visionari, quelli che vedono le cose prima di noi e poi le trasformano in realtà, appunto come tante persone che ci precedono e che ci hanno permesso di fare quello che facciamo oggi, per esempio alla radio. Usiamo un computer, parliamo, raggiungiamo tante persone, che non so. Insomma, i geni ci hanno cambiato la vita e continueranno a farlo in meglio, speriamo. E allora, voi siete geniali in cosa? Dai, tra serietà e ironia, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ora Leti è geniale a trovare posto auto,
1: Vero?
0: si concentra, mette un angolino e trovi il posto in auto mentre viaggi, molto bravo.

0: DJ Snake, Stray Kids, In The Dark, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buon venerdì mattina alle 6.30, un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7 la nostra missione d'attualità. Leggevamo di questo ragazzino di 10 anni che è un genio, veramente fa cose da veramente da grandi, che hanno fatto la storia. Il suo quoziente intellettivo è come quello di Einstein,
1: e ha 10 solo anni. 10 anni, quindi ha una vita davanti, mamma mia.
0: Speriamo ci regali grandi cose questo ragazzino messicano. E allora noi scherzando, proviamoci a giocarci su, in cosa siete geniali voi? Non sono un genio, ma in questa cosa qui sono geniale.
1: Ma forse magari lui riuscirà ad andare sulla luna prima o poi, no?
0: Che ne so, perché vuoi mandare persone sulla luna?
1: Cioè, perché ancora non ci siamo andati, quindi sai.
0: La Leti è terapiatista,
1: magari
0: ragazzi.
1: Questo bambino Leti riuscirà ad andare sulla luna.
0: È una scettica terapiatista. Vabbè, Max, sono geniale nel mettere la sveglia alle 6 a spegnerla senza mai ricordarmelo. Credo di farlo da solo con una tecnica ninja. Luca tecnica ninja. Un talento unico, apro il frigo 14 volte sperando che nel frattempo sia comparsa la carbonara o qualcosa di buono a mangiare, ma niente, è sempre vuoto. È una tecnica ovviamente per dimagrire. Lucrezia, buongiorno.
1: Ciao Lucrezia.
0: Poi ne hai tu anche, o vado
1: sì,
0: io?
1: Aspetta, no, vai tu.
0: Sei proprio rinnovato entusiasmo stamattina. Inviti, un genio con gli inviti, sentite.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Giorgio da Milano, io sono geniale a sfuggire agli inviti scomodi. Le cazzate che invento sono veramente dei colpi di genio.
0: Dici? Ne sei
2: sicuro? Animo, buona mattina a tutti.
3: Ciao. Io sono senz'altro geniale nel mettermi nei guai. Diciamo che ormai ho quasi 54 anni, quindi ho anche una certa tecnica che supporta la genialità. Però devo dire che sì, mi riesce molto bene.
0: Hai sviluppato capacità nel metterti nei guai, non da tutti, insomma, mi sembra di capire. Chi è? Buongiorno, vai.
4: Buongiorno Kiss Kiss, io sono geniale nel far guadagnare milioni al mio capo ed essere sottopagato.
0: È molto diffusa sta cosa. Credo che in parecchi abbiano queste capacità. Stanno arrivando un sacco di messaggi di testo.
1: Sì, mi sento un genio nel cucinare con quello che trovo in frigo, non butto mai via niente. Luca da Roma, vedi, anche questo ci vuole, però.
0: Sono tutti Luca stamattina. No, sì. Dicevo, non è facile. È come quando tu apri il frigo e riesci a cucinare quello che vuoi, appunto, con gli ingredienti che trovi. Non è da tutti.
1: Non è facile. Poi mi sento un genio nel trovare scorciatoie in città. Arrivo sempre prima degli altri. Marco da Milano.
0: Avrai un buon senso dell'orientamento, probabilmente.
1: Cosa che io non ho. Cioè, non ce l'ho proprio.
0: Ho dovuto insegnare io, che non sono romano, le strade di Roma alla Leti. Ho detto
1: non le ho ancora imparate, però.
0: Il mio quoziente intellettivo si alza tantissimo quando devo trovare una scusa per non andare in palestra. Miriam, buongiorno ragazzi, sono geniale a fare shopping online, compro cose inutili con convinzione, però. Alessandra, buongiorno, guarda quanti sono.
1: Poi il mio talento è trovare offerte e sconti online prima di tutti. Chiara da Palermo.
0: Dai, il resto li sentiamo di vocali tra poco. Dai, ragazzi, tra serio e faceto. Piace faceto.
1: Sì, mi piace. Cos'era quel momento di silenzio? C'è stato?
0: No, stavo riflettendo, ho detto faceto.
1: Stavi riflettendo? Che ti è preso?
0: No, dicevo, tra serio e faceto, aspettiamo i vostri messaggi al nostro numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Insomma, in cosa siete geniali? Raccontate le mattiniere di Kiss Kiss.

l'entusiasmo c'è stamattina, che sì, è venerdì. Sì. Allora, intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova, una bella collaborazione. Sì. Giovanotti e Alfa. E poi torniamo a parlare dell'argomento. Intanto, buon vento.

0: Momento la nuova di Giovanotti Alfa nei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, ogni giorno dalle 5 alle 7 ci ritroviamo il social del mattino, ci raccontiamo le difficoltà di chi si alza la mattina presto, di chi è reduce da un turno di notte, e vi stiamo chiedendo in cosa siete geniali. Tra ci scherziamo su, no? Leggevamo dai giornali di un bambino geniale messicano di 10 anni, e insomma non saremo bravi come lui, a cui facciamo davvero tanti, al quale facciamo tanti auguri davvero, ma insomma, piccole cose in cui siamo geniali, tra serio e scherzoso, insomma, anche quello che vi pare. Daliti,
1: sono un genio nel trovare il telecomando ovunque sia nascosto in casa, Roberto da Modena. Sono un genio nel trovare scuse credibili all'ultimo secondo, Alberto dalla Spezia. Questo è di essere geniale.
0: Sono tante. Tra poco sentiamo anche i vocali, però chiuderei per ora con questo. Mio marito è geniale, cioè quando danno agli altri del genio, ecco, mio marito è geniale, non sente i bambini che piangono di notte, ma sente il frigo aprirsi a 30 metri di distanza. Chicca da palo. Leggiamo e ascoltiamo ancora tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Kiss Kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss.
9: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Kiss Kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss.

0: Kiss nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Aletti, ci hanno fatto la sigla ai bimbi, capito?
1: Oh,
0: li vuoi sentire?
1: Sì, li voglio sentire.
0: Bimbi,
1: ecco, vai.
0: Con la Nina Nanna anche per chi dorme, dai.
2: Quando sai e animo, animo, ce la posso fare. Buongiorno mattinieri.
0: Nina Nanna. Ecco, sì, andiamo proprio a dormire.
1: Devo dire però che sono un po' inquietanti queste
0: horror.
1: Un po', sì, sai, questi cori dei bambini.
0: Allora dai, chiudiamo l'argomento.
1: Sì.
0: A proposito di bimbi geniali, abbiamo parlato di un bimbo geniale, 10 anni,
1: sì.
0: Insomma, il quoziente intellettivo di Einstein. Noi siamo molto lontani da questa realtà. Purtroppo vi abbiamo chiesto, dai, però giochiamoci, in cosa siete geniali? Poi dopo invece abbiamo la raffica finale dei saluti. Dennis, buongiorno.
1: Ciao,
0: come
1: Dennis.
0: Va? Vai.
3: Però Marco, Leti, io potrei essere geniale, non so neanche se è possibile chiamare genialità, è buona pratica. A seguire le ricette e far uscire la roba veramente così come deve essere.
0: Ah, quindi è bravo con, cioè segue perisseguamente le ricette e riesce a farle bene come devono essere, beh, come dovrebbero essere,
1: vari,
0: noi da tutti.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Domenico.
0: Ciao Domenico.
4: Io ho 60 anni e non riesco a vedere bene le cose piccole da vicino,
0: ma
4: sono un genio a vedere i deficienti da lontano.
1: Ah beh, quello anch'io,
0: Non è facile.
1: No, per nulla.
0: So, Sabri l'abbiamo sentita, aspetta Sabri.
5: Buongiorno, chi sono Sabrina da Cremona.
1: Ciao.
5: Io sono un genio nel far pensare alle persone che mi bevo tutto quello che mi raccontano.
0: Ma?
5: E invece sono più scaltra di loro.
0: Veramente
1: vedi?
0: Quella cosa.
5: Buongiorno a tutti e buona giornata. E sorridiamo che la vita è già complicata.
0: Siamo d'accordo con te. Un paio di messaggi di testa.
1: Io
0: e poi
1: sono decisamente un genio nello sciogliere i nodi delle collanine. In famiglia nessuno ci riesce. Elisa dalla Toscana.
0: Ciao Elisa.
1: Beh, anche questo
0: Siena.
1: Non è facile. Mi sento un genio nel risolvere i problemi degli altri, ma non i miei. Simone da Pisa. Vuoi altri messaggi? Scendiamo,
0: no, dobbiamo
1: vuoi.
0: Andare. Beh, chiudiamo qui l'argomento perché c'è la raffica finale tra
1: pensando?
0: Poco. Stavo pensando perché ho letto un altro messaggio molto divertente, ma insomma lo mettiamo tra poco. Nel finale di mattinieri, il momento del vostro ce la posso fare di salutare e raccontarci tutto quello che vi

0: Samba Funk, la canzone di Francesco Gabbani. Ha fatto la canzone dell'estate, Gabbani. Forte, forte. Buongiorno, 6:49 minuti di questo venerdì 22 di maggio. Siete con i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Ci ritroviamo la mattina presto. Ci raccontiamo dell'attualità e voi raccontate della vostra. Adesso con messaggi vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Andiamo a Parma, buongiorno. Vai.
2: Ciao ragazzi, Max da Parma, sto Ciao. Tornando da Linate e torno a Parma ad aprire il negozio con outlet di scarpe sportive. Allora, adesso ho appena portato mio figlio che va a trovare un amico in Lussemburgo. Ieri sera ho portato mia mamma, 86 anni, a vedere Michael
0: Bello.
2: Al cinema. Siamo usciti che faceva il passo, il moonwalker.
0: Hai capito, lo ricordiamo, Michael ha inventato questo passo perché era finito su una cacchina per togliersela. Ha iniziato a fare moonwalker. Nota questa storia, scusa. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Francesco da Val della Torre. Finito il turno in ambulanza e adesso iniziamo la giornata a portare i bambini a scuola e a lavoro.
0: Dai,
3: ciao,
0: forza.
3: Buona giornata a tutti.
0: Benedetto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Io vorrei capire una cosa. Sono un cliente AC numero 8423691. Volevo chiedere queste informazioni, voi che si vedete la tutte queste cose. Allora, stando al chilometro 308 dell'autostrada del Sole, direzione Roma, ma per andare dove devo andare?
0: Ma fatto un misto di tutto. Un po' Furio, un po' Totò e Peppino praticamente. Vabbè, buongiorno, elicotteristi ci sono, vedi?
5: Vai. Buongiorno mattinieri, buongiorno a tutti. Ciao. Io sto andando al lavoro, sto andando a fare il turno di elicottero qui a provincia di Reggio Calabria. Il tempo è bello,
0: dai, veloci ragazzi, buongiorno. Vai.
1: Ciao.
0: Chi è? Vai.
6: Buongiorno a tutti i mattinieri, ringrazio Max e la Leti per l'energia positiva che trasmettono tutte le mattine.
0: Ma grazie.
6: Michele da Montesarchio, provincia di Benevento.
0: Ciao Michele, andiamo a Bologna.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
7: Animo. Sono sempre Filippo. Buona giornata a tutti dalla provincia di Bologna.
0: Dai Flavio, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
8: Dopo 4 giorni in trasferta a Cassino mi sto dirigendo verso casa.
0: Dai, forza. Marina, come va da te?
9: Buongiorno da Santa Maria Pico in provincia di Caserta, sono Martina.
0: Ciao. Martina.
9: Io sono sveglia dalle 5:20 perché ho accompagnato mio marito al lavoro che fa il turno di mattina e abbiamo la macchina rotta, quindi c'è solo la mia. E siccome io lavoro, devo portare lui al lavoro.
0: Fai il turno di viaggio, vai, andiamo a Milazzo.
10: Buongiorno, sono Santino da Milazzo, andiamo ad infornare il pane di Elti Sicily.
0: Dai,
10: buon saluto. Animo.
0: Modena, buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Salvatore da Modena. Ultimo giro di boa che poi inizia il weekend. Andiamo un po' al mare.
0: Dai ragazzi,
11: un saluto. Animo.
0: C'è chi va al mare, c'è chi ci segnala che c'è la neve. Dov'è?
12: Buongiorno Kissy Kiss, sono Francesco.
1: Ciao.
12: Dalla Calabria. Direzione Napoli, ma ho lasciato un brutto tempo al mio paese, località Linze, Saliano. Nevicava, molto freddo. Animo.
0: Finita anche per stamattina,
1: sì,
0: Leti.
1: Sì, fatta
0: per
1: una certa.
0: Direi per questa settimana, però no, in realtà
1: aspetta,
0: no.
1: Torniamo domenica noi,
0: torniamo domenica ragazzi, 9:30, 9:12, cartoline d'Italia. Tra poco sarete con Pippo e Adriana e il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
1: Ciao regia.
0: E vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica dal 1978, cioè i tuoi anni questa canzone.
1: Ma quando mai?
0: Ah no, scusa, ho sbagliato data.
1: Hai sbagliato.
0: Old Line.

0: dei Toto ha chiuso i mattinieri, che salutiamo, un abbraccio alla Leti e a Max, buona giornata a loro.
1: Tra poco partiamo con il Pippo Pelo Show, tra pochissimo arrivano le news con Alessandra. A breve, vi aspettiamo.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. La vicenda della Global Sumud flottiglia in primo piano finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma. Il video diffuso sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro il ministro di Tel Aviv. Il conflitto tra Russia e Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra morti e feriti. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky su X, allegando il video che mostra il momento del raid con droni. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha affermato Zelensky. Intanto i presidenti russo e bielorusso, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, hanno assistito in videocollegamento alle esercitazioni congiunte delle loro forze nucleari. L'uso di armi nucleari è una misura eccezionale per garantire la sicurezza del paese, ha sottolineato il capo del Cremlino. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Teheran sta preparando una risposta alla lettera di intenti di Washington per fermare la guerra e avviare 30 giorni di trattative. La posizione della Repubblica Islamica resta però rigida. Khamenei avrebbe ordinato di non inviare all'estero l'uranio per armi nucleari, notizia smentita dalla Casa Bianca. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata per la terza volta a Niscemi per una visita istituzionale, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, dopo la frana del 25 gennaio che ha colpito la città in provincia di Caltanissetta. Meloni ha annunciato che oggi in Consiglio dei Ministri verranno stanziati 150 milioni per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita. La cronaca: è stata trasferita in Germania dall'ospedale di Modena la turista tedesca 69enne rimasta gravemente ferita sabato scorso nel centro storico della città emiliana e che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Le condizioni della donna sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare convalescenza e riabilitazione. Siamo allo sport. Calcio: si apre stasera con Fiorentina-Atalanta la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Saranno invece concentrate tutte domenica alle 20:45 le sfide per l'accesso alla prossima Champions League, che vede in corsa Milan, Roma, Juventus e Como. Gli ultimi 90 minuti serviranno anche a stabilire l'ultima retrocessa tra Cremonese e Lecce. Infine tennis: si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione 2026 del Roland Garros con la cerimonia del sorteggio tenutasi ieri a Parigi. Yannick Sinner affronta al primo turno il francese Tabur. Per Cobolli e Darderi, le altre due teste di serie azzurre, ci sono un qualificato e l'austriaco Hofner. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e

0: Allora, buongiorno Petro.
1: Buongiorno e soprattutto buon venerdì.
0: La Petro fiorata oggi.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Ma ho scoperto che il venerdì non è più il mio giorno preferito. Almeno di mattina.
0: Quando l'hai scoperto?
1: Da due venerdì.
0: L'hai scoperto tu o
1: l'utero? Il venerdì mi sveglio, non ho la voce, sono stanca, accumulo tutta la stanchezza della
0: stamattina
1: settimana.
0: Stamattina Adriana mi ha chiamato alle 5:30 e mi ha detto oggi ho l'utero retroverso. E quando ce l'ha retroverso diventa un problema.
1: Ho detto però di solito accade di venerdì.
0: Non
1: quindi
0: possiamo rimetterlo a posto, possiamo aiutarti noi?
1: Potremmo provarci, ma è molto difficile.
0: È molto difficile.
1: Proviamoci con la nostra canzone.

0: tutta l'Italia canta, cantate, cantate, cantate la nostra sigla se volete, ma soprattutto dateci il buongiorno al 347 490 0042. Fatevi sentire subito, anche perché noi oggi abbiamo un problema serio. Oltre all'utero retroverso di Adriana, sì, abbiamo Andrea Cimmino in regia e questi sono problemi che di cui l'azienda prima o poi, Adriana, ci dovrà dar conto
1: perché... Sì. Che mette effettistica così a caso,
0: effettistica non a caso purtroppo ma a cazzo, ma detto questo non...
1: E quando dice non vi preoccupate,
0: ci dobbiamo preoccupare.
1: Io,
0: è lì che ci dobbiamo
1: è
0: preoccupare.
1: È lì che è veramente preoccupante assai. Comunque, benvenuto Andrea Cimmino in regia, benvenuto Giuseppe D'Amelia invece nella regia video, che si informa sempre qual è il motivo
0: tra l'altro oggi
1: del mio abbiamento, vuole sapere sempre qual è l'animazione, l'animation
0: che hai sulle mani.
1: Oggi ho i fiori.
0: Oggi è fiorata.
1: Oggi
0: diciamo.
1: Sono fiorata.
0: Su fondo nero ci sono una serie di fiori, diciamo, di vario genere.
1: Sì, sì.
0: E quindi devo dire grazie mille per questo maggio floreale.
1: Prego,
0: che fai.
1: Pippo.
0: È maggio, il mese delle rose, lo sai, no?
1: Sì, ma infatti stanotte bisognava mettere una rosa nel bicchiere d'acqua e tenerlo sul comodino, lo
0: togli
1: sai?
0: Togli sta base un attimo, vediamo se la riesco a cantare, a intonare.
1: Vai.
0: Si stuciora, torna a maggio, pur a maggi stonca. Te ricordi la canzone, no?
1: Sì,
0: era di maggio.
1: Bella. È bellissima, mia nonna.
0: Pur a maggi stonca. Te ricordi la canzone, no?
1: Sì,
0: era di maggio.
1: Bella. È bellissima. Mia nonna la cantava
0: Una
1: sempre.
0: Raggia, quando...

0: Ciao Peppe da Palermo, che purtroppo ha avuto un lutto, si sente dalla voce che ha.
1: Ma siamo tutti un po' addormentati a quest'ora, sono le 7.04. Abbiamo altri messaggi che arrivano, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Cristian d'Arezzo, siete stupendi,
0: ma
2: buona
0: grazie.
2: Giornata a tutti,
0: ma
2: un kiss kiss enorme.
0: Ma belli che siete ragazzi, per chi si è svegliato già adesso.
3: Ciao, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia. Ti sono scordato in testa.
3: Sì.
0: Giuro sì. Come mio fratello quando come canta le canzoni, sempre sì, si ricorda solo il finale.
1: Sì. Esatto, il motivo, vai. Il finale. Vai, sentiamo ancora.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leo, sono da Ravenna e sto andando a scuola.
0: Ma che bello,
4: ciao
0: i bambini.
4: Tutti.
0: Adriana, fino a quando vanno
1: ciao,
0: a scuola
1: Kiss
0: i bambini?
1: Kiss
0: fino a fine mese?
1: Allora Pippo, diciamo che l'altra settimana, quella che arriverà da lunedì, è quella decisiva.
0: E l'ultima?
1: Ci saranno recite, spettacoli, di tutto, di più.
0: Tu hai molti impegni da questo punto di vista?
1: Io sono impegnatissima, anche
0: sì,
1: perché dobbiamo partire.
0: Quante recite hai?
1: È un paio con una festa,
0: in
1: genitori.
0: Che fila è stato? Metti la base triste, per favore,
1: non lo so.
0: Un attimo.
1: Allora, Alessandro allora. Si sta lamentando però.
0: Ah, ecco qua.
1: Che è stato messo
0: allora,
1: dietro.
0: Allora, il figlio di Adriana anche quest'anno. Peppino, abbassa le luci, che momento sì, commovente sì, sì, adesso, grazie
1: faranno
0: mille.
1: Gris.
0: Ok, faranno gris, sì, sì. Sono 12 file, Alessandro mm-hmm. è da 10, Alessandro è il nono dell'undicesima fila.
1: Hai detto mamma, sono stato messo dietro.
0: Veramente?
1: Sì, però dice la maestra perché sono alto, ma non è vero perché sono delle mie amiche che sono molto
0: nel gruppo sono molto più alte di me. Non c'è capito, ma figlia ma... ma figli ma da sta undicesima fila.
1: L'esordio sì. è sempre in italiano.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti, sono Adriana.
0: Buongiorno a tutti.
1: La
0: sono...
1: mamma di Alessandro.
0: Ecco. Not
1: David, ma sì, questa mi sa Red. L'esordio è in italiano, arrabbiatissimo, autorevolezza.
0: Esatto.
1: E dopo, subito dopo è Not David.
0: E dopo si chiama l'apriti cielo.
1: Apriti cielo, non ce n'è per nessuno.
0: Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cuduro.
0: Allora qualcuno ha chiesto, ma venerdì prossimo per venirvi a vedere a Torino il Pippo Pelo Show serve il biglietto? Non serve niente, dovete venire la mattina dalle 7 alle 9 a Torino in Piazza Castello, facciamo il Pippo Pelo Show da
1: è
0: lì.
1: È una cosa facile, facile, dovete solo venire.
0: Venite, state con noi.

0: D'Amelia Vuelta.
1: D'Amelia Vuelta, vueltati dall'altra parte, per favore, grazie.
0: Allora, come la cavessa?
1: Dopo arriva il momento dance, lo ricordiamo.
0: La cavessa, Pippo!
1: Te faccio vedere io la cavessa. Allora, dopo arriva il momento dance, quindi sì, siate sì. pronti per il momento dance. Ma parliamo del nostro Peppino D'Amelia, che ha due figli maschi. Lui teneva tantissimo ad avere i figli maschi, no? Quindi c'è ancora questa età. Ma certo, perché si dice auguri e figli maschi. Si
0: in
1: dice
0: genere
1: ancora.
0: Da sempre così.
1: Da sempre si dice così. Pensa che nell'antichità, Adriana, nel Medioevo, perché ti sto parlando io adesso e ci tenevo, c'era la falsa credenza scientifica che il testicolo destro, sì. il testicolo destro, producesse il seme per i figli maschi e quello sinistro per le femmine. Okay. Per questo motivo alcuni uomini ossessionati dall'avere un erede maschio arrivavano fino a farsi asportare o legare il testicolo sinistro. Il nostro Peppino D'Amelia
0: legare?
1: È senza una palla, ci tenevo a dire.
0: È monopalla, quindi?
1: Lui che aveva un'antica, ha due figli maschi.
0: Li voleva
1: Scusami,
0: maschi,
1: Angelo
0: ovviamente.
1: E Antonio, li salutiamo, sì, sono sì, meravigliosi.
0: Non
1: salutiamo anche
0: che
1: la mamma Camilla.
0: Faccia, no.
1: Anche Camilla. Allora, aveva una palla destra importante.
0: Sì.
1: La sinistra gli è stata sporta.
0: Aspetta, devo controllare pure Luca se ha fatto la stessa cosa.
1: Sì, perché tu pure c'hai un figlio maschio. Le donne,
0: devo controllare...
1: c'è scritto nella notizia, le donne spesso, diciamo, non sapevano di questa cosa, si accorgono che l'uomo non ha una palla col passare del tempo.
0: Ah.
1: E quando cominciano a litigare dicono sei senza palle al marito, vuol dire che, insomma... si accorgono che al marito
0: oppure
1: ne manca
0: oppure si
1: uno.
0: Può dire sei senza una palla sei senza una palla
1: esatto. Che al marito ne manca uno. Allora parleremo di questo. Esiste ancora il retaggio per voi, meglio figli maschi o meglio figli femmine? Che figli avete avuto? Che figli siete?
0: Quanti figli avete? Di che sesso sono? Anche allora, se non siete genitori.
1: Io
0: okay,
1: e mio fratello Maurizio,
0: figli.
1: Adriana, dobbiamo ringraziare Dio se siamo sulla faccia della terra, perché dopo aver avuto Anna Maria, mia sorella, poi Ernesto, poi Umberto e poi Gianni, mio padre voleva chiudere il ciclo con
0: e non l'ha chiuso.
1: Con un'altra femmina e voleva la femmina. Quindi poi sono io e poi è nato Maurizio e la femmina è arrivata mia madre a 6 e ha detto mo te fermà
0: esatto
1: mo basta,
0: mi sembra pure giusto
1: esattamente
0: si va poteva fermare pure solo ad Anna Maria adesso mi picchieranno.
1: L'estate è alle porte, Adriana, e cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto ora con Costa.
1: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss.
13: So

0: Allora, che diciamo il resto d'Italia a volte in alcuni casi non voglia accettare, che accetti o meno, la canzone nella sua struttura attuale, che viviamo tutto rennata nell'antica canzone napoletana, nella classica canzone napoletana, tra queste si annovera una canzone stupenda, meravigliosa, intitolata Era di Maggio, di cui abbiamo parlato stamattina, in onore dell'abito di Adriana che indossa questa mattina.
1: Anche del mese di maggio, che è il mese dei fiori,
0: rose,
1: delle rose,
0: anche Santa Rita, ricordata per i petali di rosa,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Noi vogliamo dedicare agli italiani questo ritornello meraviglioso di Roberto Muro.

0: Ragazzi, c'è una pelle d'oca.
1: Posso dire, amici maschi che siete all'ascolto, oggi volete fare una cosa carina per la vostra amata?
0: Portatele una rosa. Dedicatele questa canzone.
1: Bravo Pippo.
0: Ma sì.
1: Oh, allora, come ha fatto Pippo?
0: Se al 347-490-0042 avete gradito ascoltare un pezzettino di Era De Maggio, la canzone classica napoletana, bellissima, cantata da Roberto Muro, lo fatecelo sapere via WhatsApp, se avete gradito. Grazie mille.
2: Brividi.
1: Brividi,
0: vedi che hanno gradito, brividi, perché non si sentono alla radio queste canzoni, non si sentono mai.
1: Infatti, io sono sicura che le donne gradirebbero molto ricevere un pezzettino di questa canzone dedicata dal loro amato, dal loro amoroso.
0: Ilaria, buongiorno.
1: Ciao Ilaria.
3: Buongiorno.
1: Benvenuta, come stai?
3: Tutto bene, dai, non ci lamentiamo.
1: Tu sei a Brescia, vero, adesso?
3: Sì, sì, sì.
1: Allora, a proposito di figli, il nostro esordio oggi è stato che nell'antichità,
0: sì,
1: gli uomini si facevano, diciamo, togliere
0: un testicolo per il famoso auguri figli maschi. Uh-huh. E abbiamo ricordato che il nostro Peppino, che ha due figli maschi, oggi però è monopalla. Ma nel tuo caso, cara Ilaria,
1: hai avuto un figlio maschio, vero? Il tuo primo figlio è maschio?
3: No, io sono ultima di quattro figli.
1: Ah, vuoi parlare, okay, diciamo, della tua famiglia d'origine.
0: Okay, sei ultima, okay, di quattro figli, maschio.
3: Il primo è nato maschio,
1: okay.
0: Okay.
3: Poi sono arrivate due femmine e poi sono arrivata
0: tre
3: io.
0: Tre femmine
3: però
0: sono arrivate, e diciamo che quindi tuo padre i testicoli ce li ha entrambi, dovrebbe essere,
3: sì,
0: così,
3: sì,
0: perché se gli avessero tolto uno tu non saresti mai arrivata, giusto?
3: Sì, sì, ma diciamo che fino al sesto mese il ginecologo era straconvinto che io fossi maschio, quindi i miei genitori avevano già deciso il mio nome, Gabriele.
1: Mm-hmm. Gabriele.
3: E al settimo mese fa l'ecografia e ti fa complimenti per la bella femminuccia. Ah.
1: Ah, quindi loro pensavano tu fossi un altro maschio, giusto? Dopo il primo,
3: esatto,
1: e dopo,
3: ecco,
1: le due sorelle.
3: Okay, quindi iniziava e finiva con il maschio.
0: Come voleva fare mio padre? Mio padre è uguale, voleva fare uguale, ma poi ha fatto altri tre maschi e si è fermato a un certo punto. Ha detto, vabbè, dopo sei figli, ha detto basta, va bene così.
3: Aveva già popolato il mondo,
0: esattamente.
1: E poi adesso, parlando per esempio con i tuoi genitori, Ilaria, è vero che magari un genitore non lo ammette sempre, però sono contenti più dei maschi o delle femmine, la verità?
3: Ma non ti saprei dire, perché mio papà, per il fatto che non ero maschio, un po' ci ha sempre patito. Infatti è stata cresciuta filele di Oscar.
0: Ah,
3: quindi,
0: vedi, sì.
3: Pescare il polpi, giocare calzobaliglia.
0: No, ma io ti capisco. Se tu pensa, e non sto scherzando, che mio fratello Maurizio ha eliminato buona parte delle foto dell'infanzia, perché oggi non le voleva più far vedere, perché volevamo sia noi cinque fratelli maschi, quattro fratelli maschi precedenti, sia mio padre, volevamo la bambina. Quando è nato mio fratello Maurizio aveva
1: i boccoli
0: biondi, quindi gli mettevamo il tutù della danza.
1: Bravo, Maurizio.
0: Gli facevamo fare i passetti di danza classica, lo truccavamo come una bambina, e addirittura la nostra amica vicina di casa, Carla, lo chiamava Veronica.
1: Ah,
0: e mio fratello,
1: un'infanzia comunque per niente traumatica ha avuto Maurizio.
0: Lo chiamava Veronica.
1: Bene.
0: E noi eravamo felici che arrivava Veronica.
1: Dai.
0: Quando mio fratello, diciamo, l'ormone ha cominciato a funzionare, ovviamente.
1: È anche un po', diciamo,
0: No. E quando la sua sessualità è stata l'eterosessualità, lui ovviamente ha visto quelle foto e ha detto: ma che è sta roba? Cioè, e quindi ha cancellato.
1: Ilaria, è andata così anche per te, più o meno. Cioè, nel senso, tuo padre però ti coinvolgeva in attività tipiche, diciamo,
3: maschili. So fare un impianto elettrico.
1: Però vedi, tutto è sempre utile.
0: Perché il papà voleva il maschio, non ci posso credere. Ha imparato a fare gli impianti elettrici, brava.
3: Sì, sì. E quindi, vabbè, però è stato divertente anche quello. Posso dire di saper far tutto.
0: Bene.
1: Quanti anni hai, Ilaria? Te lo posso chiedere?
3: 37
0: anni.
1: Va bene. Allora, vabbè. Ilaria, stai sempre con noi, nostra compagnia. Mi raccomando, non ci abbandonare mai.
3: Certo, come sempre.
1: Bene, sì. Saluti a Brescia e kiss kiss a te.
3: Kiss kiss a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, gentilmente lo dico alle ascoltatrici, ma anche agli ascoltatori. Voi, in cuor vostro, che volevate? Adriana non lo dice, ma io lo so per certo. Lei voleva il maschio e ha avuto il maschio.
1: No.
0: Ci teneva tantissimo ad avere il maschio. Era una
1: certo.
0: Cosa... Sì, la famiglia
1: mi
0: patriarcale.
1: Mi è dispiaciuto non aver continuato e non continuare, perché mi piacerebbe avere una bambina, ma quello è
0: però
1: ovvio.
0: Però il primo doveva essere maschio, quindi voi che figlio vorreste? O volevate? Volevate il maschio in cuor vostro e non l'avete mai detto, o volevate la femmina? Però vogliamo sincerità, altrimenti non mandate messaggi.
1: Allora,
0: se siete sinceri, mandate il messaggio.
1: Pippo, allora, lo diciamo, noi siamo un programma di intrattenimento. È ovvio che se qualcuno ci dovesse scrivere l'importante è la salute, questo lo sappiamo a prescindere,
0: sappiamo,
1: e non lo
0: già,
1: sottolineiamo più.
0: Esattamente.
1: Stiamo un po', ci stiamo divertendo rispetto a questa notizia iniziale.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: secondo
0: sì, ma non c'è
1: manco bisogno di spiegare. Ok.
0: Allora,
1: qui,
0: la notizia iniziale di la
1: quindi ci divertiamo.
0: Diciamo la testata che ha lanciato la notizia, perché la testata è Focus, che è diciamo un giornale di scienza, un'autorevole rivista, che dice che nell'antichità e nel Medioevo c'era questa falsa credenza scientifica per cui il testicolo destro producesse il seme per i figli maschi,
1: vedi,
0: e il sinistro producesse il seme per le figlie femmine. Quindi molti facevano addirittura asportarsi un testicolo, il sinistro, per evitare di avere figlie femmine e quindi per provare ad avere dei figli maschi. E noi abbiamo un esempio.
1: Andrea ci sta pensando
0: importante,
1: ancora,
0: eh? È riuscito sì ad avere due figli maschi, il nostro Peppino, ma oggi è senza una palla. Ma andiamo avanti, sentiamo.
1: Sentiamo, va?
2: Allora, io sono il secondo di tre figli maschi, e poi ho avuto due figlie femmine e un figlio maschio. Ma va benissimo così, senza legarmi nessuna palla.
1: Non hai dovuto apportare nessuna modifica. Bene, bene, grazie. Sentiamo ancora.
4: Pippo, mio padre tre maschi, la sorella di mio padre tre maschi,
0: tutti
4: io due maschi, mio fratello un altro due maschi, Raffaele da Bari.
1: Allora, siete tutti monotesticoli. Dai, continuiamo tra un po' a parlare con voi, mandateci vocali o anche messaggi di testo al 347 490 0042. Come sempre siete su Radio Kiss Kiss, vi suoniamo la musica più bella. Arriva Alessandra Moroso, questa è del 2016, si chiama Comunque Andare.

0: Grolé, Adriana, non è una fragola vera, ma una frutta realistica che è tanto di moda in questo momento.
1: Tantissimo.
0: Ieri sera me le hanno regalate.
1: L'hai assaggiata?
0: Ancora no.
1: Ancora no.
0: Le volevo portare qui in radio stamattina.
1: Secondo me è molto zuccherina.
0: Ho dimenticato.
1: Va bene, allora sono le 7.34, esplode il grande caldo, arriva l'estate, vediamo che cosa ci dicono i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia, garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio pochi cambiamenti. Avremo poche nubi sparse sulle regioni meridionali, cieli pressoché sereni invece sul resto del paese, ventoso al sud, massime in aumento tra 24 e 30 al nord, tra 20 e 30 al centro, tra 20 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss, kiss.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Kiss, kiss.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss.
12: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Kiss, kiss.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Fino al 24 maggio alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: di regalarvi un sorriso al mattino, ci piace tanto. In realtà siamo qui per questo, per accompagnarvi con leggerezza. Fortunatamente c'è chi al mattino sceglie la leggerezza come leitmotiv della giornata, per aprire la giornata.
1: E questa
0: e sceglie
1: è la nostra...
0: Radio Kiss Kiss.
1: Sceglie Radio Kiss Kiss, questa è la nostra mission oramai da tempo. Seguiteci anche sui social perché siamo presentissimi anche lì.
0: Sì, stavo parlando della leggerezza. Quindi se scegliete la leggerezza, scegliete noi il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Se per caso, diciamo, aveste bisogno di pesantezza, dalle 9 alle 12, Max e Max sono con voi ogni giorno. E quindi in quel caso chi sceglie la pesantezza come, diciamo, inizio di giornata può scegliere loro. Prego.
1: Allora, sentiamo.
2: No, dai, ragazzi, oggi non è possibile il monopala, dai.
0: Peppino chi è il monopala. Kiss
2: a tutti.
1: Kiss a te.
0: Una soltanto. Grazie, grazie mille.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Io
0: buongiorno.
3: Sono seconda di tre figlie femmine.
0: Okay.
3: Avrei voluto due figli maschi e sono stata accontentata.
0: Ah,
3: e mio marito ha ancora tutti e due i testicoli.
0: Ah, suo marito ha tutti e due, okay, i testicoli. Lei l'ha presa proprio come la scienza di Focus.
1: Con grande serietà,
0: con grande serietà
1: ci ha raccontato
0: sì.
1: questa cosa. Sentiamo.
4: Buongiorno Vipariana. Allora,
1: buongiorno.
4: Questa cosa è vera perché io me la sono legata a una palla. Però la prima figlia è nata femmina.
1: Femmina.
4: Poi l'ho tenuta legata per 4 anni e è nato un maschio.
1: Hai visto? Hai visto? Ovviamente, mica diciamo cavolate noi, questa è scienza. Poi sentiamo.
5: Buongiorno. Allora, io desideravo tantissimo la femmina. L'ho sognata durante entrambe le gravidanze, mm-hmm. ma naturalmente ho avuto due maschietti. Felicissima, però avrei voluto la femmina.
1: Avresti voluto
5: un
1: la
5: bacio,
1: femmina. Okay.
5: Schissa a tutti.
1: Schissa a te.
0: Importante che tuo marito non abbia fatto, diciamo, gesti inconsulti e abbia creduto alle famose credenze popolari, cioè quella di tagliarsi, quella che ha fatto invece anche Luca, il marito di Adriana.
1: Ma ti ricordi invece un'altra, diciamo, leggenda metropolitana di Gabriele D'Annunzio?
0: Sì, qual era quella di Gabriele D'Annunzio?
1: Che si era eliminato, si era fatto asportare le due costole per poter praticare dell'autoerotismo.
0: Da solo. Però quella era un'altra cosa. Che
1: altra
0: non
1: cosa, ma comunque sono, diciamo, leggende metropolitane o credenze popolari o scienza, non lo sappiamo ancora.
0: Allora, abbiamo un messaggio forse della moglie di Peppino D'Amelia.
1: Sentiamo.
0: Sentiamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Camilla, la moglie di Peppino. E mio marito è senza una palla.
0: Ecco qua, ricordiamola. No.
1: Grazie Camilla.
0: Camilla ha avuto due figli maschi e ovviamente Peppino ha creduto alla credenza popolare, quindi ha sportato.
1: E abbiamo la testimonianza.
0: Quello destro,
1: della
0: perché no, allora qual era che produce? Il testicolo destro produce il seme per i maschi, mm-hmm. il sinistro quelle per le femmine. Peppino ha sportato il sinistro.
1: Va bene.
0: Andiamo avanti.
7: Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Io ho un figlio maschio e una figlia femmina, quindi ho entrambe i.
1: Okay, c'è i entrambi, testicoli.
0: Sì, gli Zebedei, anche se possono chiamare gli Zebedei, quelli che Adriana frantuma, lo ricordiamo. E se volete frantumarne uno, ascoltate Mezza Classifica il sabato. Dalle 6 alle 7 si frantuma il sinistro.
1: Esatto, se invece
0: se volete,
1: volete
0: frantumarli entrambi.
1: Bene, vedi
0: gli
1: che
0: Zebedei,
1: spot.
0: Adriana il sabato dalle 18 alle 20 fa la Kiss Kiss Play Chart, una classifica che fa nascere i figli maschi.
1: Vedi?
0: Sì, vi lascia senza proprio.
1: Quindi dalle 18 alle 20 in TV e alla radio, va bene?
0: Vai.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Un mio prozio ha avuto 4 figlie femmine. Di questi uno ha avuto 3 figlie femmine e un'altra ancora di queste ha avuto una figlia femmina.
0: Vedi.
8: Dove sta la palla?
0: Non ce l'ha. Purtroppo non ha la palla.
1: No.
0: No.
1: No, quella sinistra.
0: No,
1: quella
0: ce
1: destra.
0: Le ha lui. Se
1: le
0: ha
1: fatte tutte e due.
0: Se le ha fatte le femmine, ce le ha tutte
1: era
0: due.
1: Era per far nascere dei maschi.
0: Sì, stiamo perdendo
1: pure noi. Vai.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Noi dopo 2 ragazze con le quali io sarei stato tranquillamente bene fermatomi, ma la signora
0: voleva il maschio,
9: voleva il giovanotto, ma io lo dissi, io le biglie non me le tocco, vabbè, alla fine il giovanotto venne, ma insieme al giovanotto un'altra signorina, quindi
1: giovanotto
9: 3 ragazze
1: e
9: un maschio, ma
0: due
9: è tutto
0: gemelli.
9: Intatto e lì giù.
1: Bella, quella è la cosa migliore, in un colpo solo, 2 a posto così.
0: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Allora, tra un po' continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi. Avete dei figli maschi o femmine? Cosa desideravate o cosa desiderate? Intanto Arcomi ed Elodie.
10: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti.

0: 0342, mi serve un numero, quindi scrivete solo io.
1: Okay.
0: Ok. Se siete Sagittario, mandate un WhatsApp al 347 490 0042, scrivete io, così vediamo. Adriana oggi sta per produrre col suo Oroscopetro.
1: Sì, chiudiamo il cerchio da quando abbiamo iniziato, inaugurato questo spazio che si chiama Oroscopetro.
0: Vediamo quanti.
1: Chiudiamo il cerchio dei 12 segni con il Sagittario.
0: Parleremo
1: anche dei genitori Sagittario.
0: Aspetta un attimo, prima di darti l'ok, Adriana, voglio vedere se ne abbiamo tanti. No, vorrei far vedere anche gli ascoltatori come scorre veloce.
1: Allora,
0: la
1: ricordiamo
0: timeline dei nostri WhatsApp.
1: Mamma mia, quanti Sagittario che abbiamo.
0: Allora, Adriana, mi raccomando.
1: Mia madre è Sagittario, ma anche tua madre era Sagittario, Pippo, vero?
0: Mia madre era Sagittario, stiamo parlando di milioni di ascoltatori che adesso aspettano suo segno. Non sbagliare.
1: Prova a non sbagliare.
0: Guarda quanti, è impressionante.
1: È incredibile.
0: Esatto, e allora.
1: Ok.
0: Andiamo avanti, vai, via, partiamo.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Quello che vuoi.
0: Diciamo che se facesse un'altra settimana con noi, Andrea sarebbe perfetto.
1: Perfetto, vero, è vero. Sì. Allora, voi Sagittario, come genitori, siete un'attrazione da Luna Park. Non importa se avete maschi o femmine, ok? E questo ho avuto modo di riscontrarlo. Il genitore Sagittario dà tutto, compra di tutto, la qualunque ai propri figli.
0: Ah,
1: cari,
0: vedi?
1: Sagittario, voi siete le mani bucate dello zodiaco, che siate genitori o meno.
0: Adriana, tu non sei Sagittario, giusto?
1: Io non sono Sagittario, okay. Sono
0: perché
1: Toro.
0: Posso riscontrare tutto tranne che le mani bucate, ma andiamo avanti.
1: Se avete 2 euro in tasca, non pensate alle bollette.
0: Adriana se li
1: comprate
0: tiene.
1: Zitto, perché non è vero! Mamma mia, deve rompere questo momento.
0: Se ha 2 euro in tasca, lei se le tiene.
1: Aspetta un attimo. Eccole qua, 2 euro in tasca. Le vedi, ce li ho. Cari Sagittario, allora ripartiamo. Siete le mani bucate dello zodiaco. Se avete 2 euro in tasca, non pensate alle bollette. Comprate un biglietto aereo per Bali o l'ultimo gadget tecnologico inutile. Per voi risparmiare significa solo accumulare fondi per la prossima follia. E sotto le lenzuola siete dei vulcani spontanei, selvaggi, amate l'avventura e i posti esotici, anche questo è vero. Per voi il massimo dell'erotismo è farlo in una tenda in mezzo alla giungla. Peccato che poi la realtà si traduca in sabbia ovunque e punture di zanzara nei posti sbagliati.
0: Mamma, la sabbia nelle mutande, Adriana.
1: Però Pippo, una puntura sbagliata
0: a te ci vorrebbe.
1: La sabbia nelle
0: mutande produce lo stesso effetto che mi produce il tuo oroscopo. È lo stesso effetto, identico.
1: Ma vi amiamo così, cari Sagittario, liberi e senza filtri. Fatemi sapere se vi siete ritrovati in questa descrizione che poi è anche un po' il mood di questa settimana.
0: Hanno scritto, mamma mia, Adriana, mi hai preso.
1: Bravissimo.
0: Al 100%.
1: Pedro.
0: E siamo arrivati a una prima ora che è volata, così come se nulla fosse. Ricordiamo che stiamo parlando dei figli maschi e di quanto avete, diciamo, desiderato avere un figlio maschio o una figlia femmina, con sincerità lì dove il detto famoso rimane auguri e figli maschi, che non piace tanto alle donne e non piace tanto al politicamente corretto.
1: Oggi
0: dici a una donna auguri e figli maschi, ti guarda come se
1: avessi
0: fatto una bestemmia. Esatto.
1: Allora torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri History Kiss. Questo va al 1978, Blondie con Heart.

0: Peppi Anna Chiara è fortunata che lavora con Eugenio Nascente. Ma l'ho detto in onda! E Adriana mi ha risposto, te la faccio vedere io.
1: L'hai detto in onda?
0: E tu mi hai risposto in onda?
1: No, non ho risposto in onda. Ah, ho risposto a Giuseppe D'Amelia. Allora, non ho capito, tu l'hai detto in diretta
0: questo
1: fatto.
0: Stavamo scherzando tra noi e Adriana mi ha risposto, te la faccio vedere io, scema.
1: No, l'ho detto ancora più greve, ma lo dicevo a Giuseppe D'Amelia sopra. Sei un cretino, è ufficiale. Allora, tra poco andiamo alle news con Umberto Aprea. Tra pochissimo, va bene?
2: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: A tutti una buona giornata. In primo piano la vicenda della Global Sumud Flotilla, rientrati in serata tra Roma e Milano gli ultimi attivisti italiani catturati e malmenati dalle forze israeliane. Ieri mattina il deputato 5 Stelle Carotenuto e il giornalista Mantovani hanno riferito di essere stati trattati come criminali. La procura di Roma acquisirà il video in cui il ministro della sicurezza di Tel Aviv Ben-Gvir umilia gli attivisti fermati, l'ipotesi investigative di sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il titolare della Farnesina Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. La guerra in Ucraina, un centinaio tra morti e feriti nell'attacco di Kiev al quartier generale dei servizi segreti nemici nei territori occupati della regione di Kherson nel terzo giorno di esercitazioni nucleari congiunte di Russia e Bielorussia. Il presidente Zelensky ha anche annunciato la distruzione di un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha dichiarato il leader ucraino che ha postato sui social un video dei raid. Voltiamo pagina. Ieri sopralluogo della premier Giorgia Meloni nei territori colpiti nei mesi scorsi dalla frana di Niscemi, insieme a lei il capo della protezione civile siciliano. La presidente del Consiglio ha annunciato lo stanziamento delle risorse per la messa in sicurezza del territorio e per l'indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita. Il provvedimento sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi. Il governo dovrebbe prorogare anche il taglio delle accise sui carburanti che scade proprio oggi. La cronaca è stata trasferita in un centro specializzato in Germania. La 69enne tedesca che ha perso le gambe quando sabato scorso salì in Melkudri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. Ancora ricoverati in gravi condizioni tra Bologna e Modena, altri tre feriti. Il 31enne resta in carcere in isolamento, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. È durato poco più di due ore l'interrogatorio bis preventivo di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per omicidio colposo e falso in relazione alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Il bimbo di due anni, deceduto il 21 febbraio al termine di un calvario scaturito da un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Con lei in questa tranche dell'inchiesta per falso è indagato anche Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha eseguito il trapianto. Lutto nel mondo della cultura, è morto nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiar bene. Successivamente creò la rete internazionale Terra Madre e l'universo di scienze gastronomiche di Pollenzo. Lo sport calcio oggi torna alla Serie A con l'anticipo della 38esima e ultima giornata di campionato. Stasera alle 20:45 la Fiorentina ospita l'Atalanta. In Serie B invece c'è la finale play-out tra Südtirol e Bari. Si riparte dallo 0-0 dell'andata. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Allora voglio salutare tutti quelli che ci stanno seguendo. Adriana, il Sagittario è, diciamo, una massa in forma enorme.
1: Hanno trovato molto molto attendibile l'oroscopeto e di questo siamo assai felici, perché ricordiamolo, c'è un'equipe di astrologi, di scienziati, di psicologi
0: che
1: al
0: lavora
1: lavoro
0: per noi
1: ogni volta.
0: Soprattutto
1: va bene?
0: Gli psicologi e adesso diciamo
1: i
0: tra
1: psichiatri
0: poco,
1: per Pippo.
0: Esattamente, tra poco si entrerà nella sala della psichiatria della radio, dove il nostro Andrea è da un'ora con loro. vacuo.
1: Ma speriamo con qualche risultato.
0: Fortunatamente gli ascoltatori ridono con noi e questo ci fa molto piacere.
1: Andrea, è l'iter che bisogna superare per lavorare con Pippo Pelo, percorsi lunghi di psichiatria. Sentiamo.
4: Adriana parte in italiano e poi finisce in vrenzolaggine.
1: Sì.
0: A tal proposito, Andrea, ferma tutto un attimo, mettimi gentilmente una base più soft. Stiamo parlando di figli maschi. C'è una scena molto bella che riguarda la natività, dove una cosa sexy, Andrea, che cazzo, ma mettimi una base simpatica, Andrea, cambia valore. Allora, siamo, diciamo, nel 2000, a 2000 anni fa, questa va bene, vai, lascia qui, siamo a 2000 anni fa e Baldassarre arriva con gli altri re magi, che sono Melchiorre e Gaspare. Baldassarre arriva dalla Madonna e la trova un po' triste. Maria, che è successo?
1: Niente.
0: Maria, ti vedo un po' scocciata, ma perché?
1: Ma così.
0: Maria, Elia, che è successo?
1: Voleva una figlia. Maria, in lingua madre, ovviamente.
0: Sì, esatto. Perché stiamo parlando appunto di quanto nei nostri desideri, no? Di chi diventa genitore, c'è una femmina o un maschio.
1: Ma anche nei desideri dei nostri genitori, perché ovviamente magari ci sono tantissime persone che non hanno avuto figli, che non hanno figli e che magari non sono stati proprio il sesso desiderato dal genitore. E questo molto spesso accadeva da piccoli.
0: Sì, sì.
1: Cioè che il papà quasi sempre voleva il figlio maschio, invece nasceva la femmina, anche quando prima non avevamo la possibilità e la tecnologia a nostra disposizione tale da poterci dire prima della nascita di che sesso fosse il figlio.
0: Fabrizia da Empoli, buongiorno.
5: Buongiorno
0: Fabrizia, te l'augurio figli maschi piaceva, giusto?
5: Sì,
0: a lei piaceva tantissimo, però.
1: Addirittura tu, Fabrizia, ci scrivi che volevi un maschio biondo, occhi nocciola, da chiamare Nicolò, e in realtà così è stato?
5: E così è stato,
0: che
5: fin
0: culo!
5: Da piccola.
1: Ma l'hai creato con l'intelligenza artificiale?
5: No, se lo creavo con l'intelligenza artificiale, sa, me lo facevo.
0: Adriana, come si dice, l'energia supera il pensiero, giusto?
1: Sì.
0: Lei talmente la sua energia.
1: L'energia segue.
0: Segue il pensiero. Lei talmente ci ha pensato, talmente che l'energia ha seguito veramente il pensiero. Ed è venuto fuori Nicolò. Con i capelli biondi e gli occhi nocciola.
1: Vediamo, ci scrivono subito quanti anni ha Nicolò, vediamo se è abbordabile per il mercato.
5: Nicolò ha 21 anni.
1: 21 anni. Abbiamo questo bel maschione biondo con gli occhi nocciola che si chiama Nicolò, 21 anni sul mercato, giusto? È sul mercato?
5: Poi non è che è mio figlio, ti dico che è un bel fisico, perché lui è un corridore di bicicletta.
1: Oh,
5: che
1: c'ha pure il fisico.
0: Tartarugato.
1: C'ha la tartaruga.
0: Somiglia un po' a me, diciamo, per certi
1: aspetti.
0: Uguale,
1: l'hanno accostato a Pippo Pelo, no?
0: È stato accostato a me. Sì, è stato accostato a me.
1: Fabrizia dice pure un pochino. Fabrizia, sei troppo per bene, ma non ti preoccupare. Tranquilla, di quello che pensi.
5: No, lo sei un pochino, dai.
0: Quindi, è buona, è una donna buona.
1: Quindi tu desideravi esattamente questo e hai avuto questo, quindi sei felice.
5: Sì, felicissima. Cioè, lui e basta, ma sono felicissima.
0: Senti, secondo te, sinceramente, all'epoca in cui è nato tuo figlio, 21 anni fa, no? Quando si diceva questo, si facevano gli auguri ai figli maschi, no? Si diceva sempre così. Oggi il fatto che lo si trovi politicamente scorretto è giusto, o secondo te è sempre un detto che potrebbe essere utilizzato tutt'oggi?
5: Ma oddio, per me è un detto. Che
0: è un bel detto
5: di una volta.
0: Per i tempi di una volta è un bel detto, cioè che uno aveva un figlio maschio era meglio che avere una figlia femmina.
5: Ma no, dai, non è che è meglio. Questo è, se uno c'ha il maschio, c'è il maschio, se non c'è la femmina, c'è la femmina. Ma non è detto che è meglio il maschio o meglio la femmina.
1: Ma infatti, ci mancherebbe altro.
0: Certo, va bene. No, era per capire, no? Perché appunto lei teneva tanto ad avere il maschio, quindi pensavo che tu, diciamo, avallassi il fatto che avere un figlio maschio per te è stato, come il primo figlio, la realizzazione di un sogno, no?
5: Sì, perché io fin da bambina si giocava qui con le bamboline, e allora facevo io da grande. Sì, perché io fin da bambina si giocava qui con le bamboline, e allora facevo io da grande avrò un maschio, perché mi piacciono maschi.

0: Sam Cooke con A Wonderful World dal 1958 chiude la prima ora del Pippo Pero Show qui a Radio Kiss Kiss, dove è quasi tempo. Esattamente. Ah no, io ero arrivato che fosse l'History Kiss. Pensa te, era la canzone cantata sotto la doccia. Sono andato un attimo.
1: Sono le 8:07, Pippo. Le news sono già
0: Adriana,
1: andate.
0: Dammi uno schiaffo.
1: E qua. Pulitele o qua.
0: Mi devo svegliare, ragazzi. Sto dormendo.
1: Bella festa.
0: Col popi popi mi sono svegliato.
1: Sono le 8:07. Scetate.
0: Scetate, Wayun e malavita.
1: È un rincoglionito, noi diciamo sì. Sempre.
0: Ragazzi, ho avuto un attimo di assenza. Cioè, che ti ho detto stamattina alle 6? Sto dormendo in piedi.
1: Sto dormendo
0: in piedi tuttora.
1: Va bene. Allora, 347-490-0042 per le vostre note vocali, figli maschi, figlie femmine, come è andata la vostra esperienza di vita, sentiamo.
2: Ragazzi, ma quanto siete scemi, sono in macchina, sto ridendo come una cretina, mi prenderanno per matta.
1: Pure io.
2: Fortissimi, siete troppo forti.
0: Grazie.
2: Un bacio, ciao. Fatti.
0: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, mio marito col primo matrimonio, 5 figli maschi.
0: Beh.
3: Poi con me, un maschio e una femmina. E dice che sei impegnato per fare la femmina, ma
0: vedi.
3: Non lo so cosa intende.
0: Adesso ricordiamo che insomma ai tempi antichi c'era questa credenza popolare in cui gli uomini, per avere dei figli maschi, asportavano il testicolo sinistro, perché sembrava produrre, diciamo, il seme per le figlie femmine.
1: Ma pare sia stato pure confermato dalla scienza.
0: È Focus che scrive questa notizia,
1: non noi,
0: quindi lo asportavano.
4: Buongiorno Vippo,
0: prego,
4: buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io ho figlio maschio e figlia femmina. Sono Carla da Napoli, ma sono quinta di 6 figlie, tutte femmine.
1: Ah, vedi.
4: Papà diceva che gli piaceva la famiglia numerosa, voi ci credete?
0: Penso di sì.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Ovviamente
1: avrebbe
0: papà.
1: Fatto qualcosa per non avere sta famiglia numerosa.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Francesco da Maida, provincia di Catanzaro.
0: Ciao.
5: Io ho un maschietto e una femminuccia. Posso essere un buon insegnante per far capire come si fa il maschietto e la femminuccia.
0: Come si fa il maschietto e la femminuccia.
5: Un saluto, kiss a tutti.
0: Io credo che quelle coppie in cui nasce un maschio e una femmina sono abbastanza fortunate. No, sono per quelle che riescono proprio ad avere quello che sognavano. Un figlio maschio, un figlio femmina.
1: Basta,
0: posto.
1: Ti togli il pensiero. Ok.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Io ho 4 figlie femmine, fate voi. Decidete voi. Loris da Prato.
0: No, Loris da Prato.
1: Però dai, quando ci sono le figlie femmine, questo non è un luogo comune, è un cliché.

0: c'è molta molta collaborazione. No, nel senso c'è collaborazione. Poi la bambina in generale, la figlia femmina, è più pacata rispetto al maschio che continua sempre a giocare a palla in
1: Ricordiamo
0: casa.
1: Ricordiamo che sta parlando una donna che non ha mai indossato i guanti per lavare a terra il pavimento. Non ha mai
0: indossato
1: una parannanza per cucinare.
0: Ma quella mai.
1: Mai. Non ha mai preso tra le mani un ferro da stiro.
0: Pippo, lo faccio per le mie future nuore.
1: E il papà ha due figlie femmine. Alfonso, il papà di Adriana, ha due figlie femmine. Io vorrei sapere chi fa le cose in casa. Lui, tutto lui.
0: Papà, sempre mio padre.
2: Adriana, no, sei bravissima, ma sono proprio io.
0: Sagittario. Ok, vedi?
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Ah ragazzi, secondo me stamattina state dicendo un sacco di palle.
0: Beh, un pochino sì.
1: Sì, esatto.
0: Qualcuna sì.
1: Peppino, lo ricordiamo che è monopalla, l'abbiamo detto stamattina, perché ha avuto due figli maschi.
0: Ed è bene ricordarlo
1: ha
0: sempre.
1: Ha sportato la sinistra a suo tempo, vai.
4: Ragazzi, grazie mille per quest'opera informativa che state facendo.
0: Grazie.
4: Io sono uno studente di medicina, ho appena contattato i miei professori per chiedere la revisione di tutti i test ufficiali, viste le scoperte che avete fatto questa mattina.
1: Quindi grazie, grazie.
4: La comunità scientifica vi ringrazia.
1: La comunità scientifica ci ringrazia e ci appoggia, Adriana. Questo per noi è un motivo d'orgoglio, grazie.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adri. Io ho due figli, uno maschio e uno femmina.
1: Ok.
5: E non sono monopalle. Io per fare un maschio e una femmina ho seguito i consigli di mio nonno. Mi disse: per fare figlio maschio devi avere il rapporto quando la luna è mancante, invece per fare la figlia femmina quando la luna è in crescente.
1: Io
5: ho seguito questi consigli.
0: Allora,
5: grazie e buona giornata.
1: Allora, un attimo, sono l'esperta astrologia, adesso ci dice cosa.
0: L'ho detto anche con dito nella piaga, con Margherita, sì, che è stata ospite in Fuori Tutto. C'è il calendario cinese, Pippo. Adesso te lo mostro appena finiamo.
1: Ok.
0: Esiste questo calendario cinese, cercatelo in rete, ma molti di voi sapranno di cosa sto parlando.
1: Ricordate che Adriana è laureata su Instagram nei reel.
0: No, nei reel, sì. Ma questo prima dei reel, lo sapevo già da qualche anno, prima dell'avvento dei reel. Allora, Pippo, tu inserisci la tua età, okay? Tipo 30 anni, okay. 33 anni,
1: sì.
0: E vedi in base al mese, cioè gennaio, febbraio, marzo, aprile, ma... E ti mette, diciamo, il quadratino celeste o rosa. Cioè, 30 anni, vedi, quando è che devi concepire per avere il maschio o la femmina?
1: Quando devi copulare?
0: È concepire.
1: Quindi copulare prima per concepire.
0: Tu devi concepire, per esempio, nel mese di tot per avere...
1: Allora, io adesso vorrei una figlia femmina in questo momento. Che devo fare? Vado sul calendario.
0: Vai sul calendario.
1: Metto.
0: La tua età.
1: Ma mi dice che devo copulare
0: oggi.
1: Con chi vado a copulare?
0: E chi ne so,
1: Vicco? Chi fa sta figlia?
0: E chi ne so, io?
1: Ok, se non ce l'ho una
0: ma
1: che vuole fare...
0: Ma tu non c'hai le groupies? No. Oh, questo pezzo è davvero molto bello. Ha proprio il mood dell'estate. Sicuramente sarà uno dei tormentoni di questa nuova stagione.
1: Andiamo
0: calda.
1: Andiamo a copulare!
0: Fred De Palma, Anita, Emin Schilla, Suki Skis, La Testa Gira.
1: Pop!

0: Chissà a te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Chissà a te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Kiss Kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Kiss Kiss.

0: l'ora di andare a Torino venerdì prossimo a fare il Pippo per lo show da lì, perché durante il momento dance vorrò vedere tutto il parterre degli ascoltatori ballare con noi, va bene?
1: Quindi ci vediamo venerdì prossimo a Torino il 29 di maggio, saremo lì dalle 7 alle 9 a Casa Kiss Kiss in Piazza Castello e apriremo, diciamo, ufficialmente
0: le
1: quella che sarà
0: della prima tappa del Kiss Kiss Way, che comprende il venerdì col villaggio che poi aprirà più tardi, ma noi la mattina saremo lì dalle 7 alle 9 per fare il programma con voi in Piazza Castello da Casa Kiss Kiss. Venite a trovarci venerdì mattina a Torino e poi sabato sera il grande show in Piazza Castello con tanti artisti che continuate a sentire se ascoltate Radio Kiss Kiss sempre, perché ce ne sono veramente tantissimi. Detto ciò, è arrivato il momento dance, scatenate l'inferno con i messaggi, scatenatevi al 347 490 0042. Il momento dance potrebbe essere rovinato perché in regia c'è Andrea Cimmino che non capisce una mazza, ma va benissimo. Partiamo con i messaggi e via!
1: Dai, si parte!
0: Cimmino!

0: di Altamura.
1: Buongiorno Antonio.
2: Pippo, Adriana, vi aspetto a Pescara.
3: Ferrari.

poi si fa sul serio.

0: mattina. Grazie. Bravi, ragazzi.
1: Ma continua, eh?
2: Il venerdì su Radio Kiss Kiss.

0: grosso.
1: Ciao, ciao Adriana, grazie, bella musica stamattina, buon venerdì a tutti.
2: Let's do it.
3: Allora, abbiamo ricevuto messaggi stupendi di gente che si è fermata ovunque, tanti messaggi anche di testo oltre che audio, perché hanno gradito. Qualcuno ha scritto: vi prego, non vi fermate, continuate per sempre, perché il momento dance è graditissimo.
0: Allora sappiatelo, ogni venerdì dalle 7 alle 9 a sorpresa arriva sempre
3: il momento dance nel Pippo Pelo Show, eh? Ricordatevi,
0: bravo,
3: che questa è Radio Kiss Kiss, non ve lo scordate mai.
0: Continuiamo con la musica più bella.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la Candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss, kiss.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
1: Kiss, kiss.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Kiss, kiss.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Whiz.
12: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Attenzione, abbiamo un ascoltatore senza un testicolo che si è sottoposto a quel famoso esperimento di cui parlava Focus, cioè togliersi il testicolo sinistro affinché potesse avere un figlio maschio. È vero, Salvatore?
1: Buongiorno, innanzitutto è un piacere, un onore parlare con voi.
2: Beh, ciao Salvatore, buongiorno.
0: Nonostante tu ne abbia uno soltanto, devo dire però mantieni la voce da uno.
1: E ben funzionanti.
2: Hai toccato l'orgoglio maschile di Salvatore.
0: L'orgoglio
1: maschile calabrese.
2: Calabrese.
0: Perdonami Salvatore, lo dice la scienza, non lo diciamo noi, che prima gli uomini erano soliti per tradizione farsi asportare il testicolo sinistro perché produceva il seme che faceva nascere le femmine. E quindi per far nascere un maschio bisognava asportare, cioè si asportavano nelle credenze popolari un testicolo.
2: Ma non è il tuo caso, giusto? Guarda, lo vogliamo ribadire, Salvatore?
1: Giustissimo, perché io ho una figlia di 13 anni, okay. Poi ho un maschio di 10 e un altro maschio di 5, quindi vorrei ribadire che la scienza, quindi si può farne anche a meno, no?
0: Ricordiamo che il nostro Peppino l'ha fatto, ha asportato un testicolo e oggi ha uno zaino monopalla che porta.
2: Ah, pure nello zaino lo mette? Ah, bene.
1: Diciamo che io sono l'ultimo di tre sorelle, mm-hmm. E quindi mio padre, lui...
0: No, non sei l'ultimo di tre sorelle,
1: avanti.
0: Sei l'ultimo dopo tre sorelle, perché sennò saresti una sorella pure tu.
1: Sì, no, esatto, c'hai ragione. E quindi mio padre, lui ha detto che avrebbe continuato finché non gli sarebbe uscito il maschio, quindi di questa monopalla non me ne ha mai parlato.
0: Di questa monopalla non ti ha parlato.
2: Salvatore, domanda semiseria che voglio farti. Una femmina ha detto due maschi. Se dovessi rifare tutto da capo, premesso che sono l'amore della tua vita, ti piacerebbe di più far femmine o maschi? Sinceramente.
1: Verità. Il promiscuo sarebbe il top. Però...
2: No, maschio o femmina? Cioè, con quale dei figli vai più d'accordo?
0: Però sii sincero,
1: Allora, ovviamente vado d'accordo con tutti, però più col maschio. Ma se
2: il maschio, quindi ti piacerebbe fare maschi. Okay.
1: Però se dovessi scegliere femmina.
0: Femmina.
2: Vai d'accordo con i maschi, però faresti le femmine. Bene.
1: Sì, perché comunque le femmine hanno una marcia in più e c'è poco da fare.
0: Vedi?
2: Ma ovvio, siamo proprio avanti, è vero. E parlo da mamma di figlio maschio,
1: Pippo mi secca dirlo, ma è la verità.
2: No, è la verità.
1: Innanzi alla verità ci dobbiamo inchinare.
0: Secondo me stai dicendo una grandissima cazzata, però se la vuoi dire, dilla.
2: Guarda,
0: radio democratica, guarda, possono parlare anche persone che dicono cose insulse, come nel tuo caso. Prego, continua a dirlo.
1: No, mia figlia, siccome volevo dire, soprattutto lei ha 13 anni, tante volte ci dà una mano col piccolino di 5 al mattino per dire lei lo veste. Lo coccola invece con quello di te.
0: Per questo sarebbe un essere superiore, perché veste tuo figlio?
1: No.
2: Ha una maturità diversa, a parità, di suoi coetanei.
0: Sì.
2: Ma lui, aspetta, vuoi vedere. Salvatore, vuoi vedere come lo faccio incazzare?
1: Sono più maturo.
2: Pippo, tu non puoi capire perché i figli non ce li hai.
0: Guarda, quando dici questa frase, fa incazzare tutti quelli che stanno ascoltando la radio e non hanno figli, perché è una puttanata. Andiamo avanti.
1: Cosa la voglio dire. Vai, l'importante è sempre che stiamo bene. Quello è una cosa scontatissima.
2: È stata la premessa con cui siamo partiti con questo programma, rivolto a questo argomento, incentrato ovviamente sulla leggerezza.
0: Stiamo facendo lo show.
1: Quando hai un maschio e una femmina, ovviamente il bene è uguale, quindi...
2: Non parlavamo di bene.
1: Prima... A volte è anche difficile dire che preferirei uno piuttosto che un altro, però io se dovessi tornare indietro, sceglierei sempre di fare per prima la femmina.
0: Ringrazia che sei riuscito a dire due parole, perché Adriana te le ha concesse, quindi noi ti ringraziamo.
2: Stavo per dire che palle!
0: Stamattina è irrefrenabile la Petro, ragazzi.
1: Comunque quelli che hanno la monopalla vanno tutti col monopattino praticamente, perché non si spiega.
0: Da monopalla a monopattino un attimo.
2: Ma devi fare tu sta battuta, l'hai fatta per Salvatore?
0: Va benissimo. Grazie Salvatore.
1: Pure di ascoltarvi, ragazzi, è stato un piacere e un onore.
0: Grazie mille a te. Ciao Salvatore.
3: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io sono terza di tre figlie femmine, ma mi sono sempre immaginata mamma di un maschio. E infatti è arrivato il figlio maschio, che tra l'altro oggi compie 7 anni.
0: E vai,
3: un bacione a tutti.
0: Tanti auguri.
2: Ok, tanti tanti auguri davvero, un bacio grande a te.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Sara da Fossano, io ho 3 figli, la prima femmina, maschio e femmina, e desideravo tantissimo una femmina, è arrivata, poi è arrivato anche il maschio, la terza è arrivata.
0: È arrivata.
4: Sono felicissima.
2: Bene, siamo felici per te ovviamente.
5: Buongiorno Kiss, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono terza di 3 figli dopo 2 maschi e io ho 3 figli, uh-huh. Femmina, maschio, maschio,
2: femmina,
5: 24
2: maschio.
5: Anni, 20 anni e l'ultimo di 2 anni e mezzo.
0: Oh, bene, bene, io vorrei, visto che è arrivato a quest'ora, io vorrei ricordare anche che mentre per tutto il programma abbiamo parlato di uomini che secondo le credenze popolari si facevano asportare un testicolo per avere uh-huh. i figli maschi, ricordiamo anche che Picca, il nostro Picca, se li è fatti asportare entrambi per la donna, perché ce l'ha sempre qua, diciamo. Vabbè. A lui gliel'hanno tolti entrambi.
2: L'hanno tolti, basta. Quindi nessuno potrà godere, diciamo, dei suoi gioielli. Bene, grazie. Stamattina abbiamo un bel pubblico qui a Radio Kiss in studio. Danilo, Massimo, Federica, Valentina, Pica, Cimmino, Anna Chiara. Li ringraziamo per essere il nostro pubblico vivente qua.
0: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi torniamo lunedì con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ma Adriano ci sarà domani con la classifica. E domenica,
2: domenica
0: con Clementino.
2: Con Clementino in fuori tutto. Quindi vi aspetto dalle 12 alle 13.
0: Non ci toglie mai dalle palle. A proposito, chi schissa tutti.
2: Ciao!

0: Sono belle storie, anzi never ending story, Limal.
1: E noi siamo un po', no? Quelli che portano Limal fra me e te. Allora, facciamo così, cominciamo subito salutando Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto Antonio Mercurio, perché fra poco ci sono le news.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sono rientrati a tarda sera tra Fiumicino e Malpensa 16 dei 28 italiani della Global Sumud Flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati bloccati lunedì con le loro imbarcazioni dalla Marina Militare a largo di Cipro in acque internazionali, preceduti in mattinata dal deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Hanno tutti raccontato delle violenze subite. Sentiamo le loro voci subito dopo il rientro in Italia.
3: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno dato i taser, fucili puntati contro.
4: Per quattro giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra.
5: 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
2: E sulla vicenda della flottiglia, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre non si placa in Europa lo sdegno suscitato dal video del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che deride e umilia gli attivisti ad Ashdod. Ben-Gvir poi accusato il collega degli esteri Gideon Saar, che lo aveva criticato di avere paura, e il premier Netanyahu, che ha preso blandamente le distanze dalle azioni del suo ministro, non ne ha chiesto le dimissioni. Italia e altri stati dell'Unione propongono di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri europei l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir. La Germania è pronta ad assumere le responsabilità di una leadership all'interno della NATO, è quanto emerso dal vertice dell'alleanza d'Helsingborg in Svezia. Berlino pone come obiettivo una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare ed esorta l'Europa ad un ruolo più incisivo, una deterrenza più solida ed una maggiore cooperazione nel settore degli armamenti. Intanto, a sorpresa, dopo aver deciso nelle settimane scorse di ridurre la presenza di militari americani in Europa, Donald Trump annuncia l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Ultima pagina, il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'economia Giorgetti, ha annunciato anche il sostegno agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giorgetti però avverte le previsioni in caso di prolungamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran sono molto serie. È morto a 76 anni nella sua casa di Branel Cuneese Carlo Petrini. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto a mangiar bene. Socio gastronomo, scrittore, attivista, nel 2007 Petrini fu nominato tra i promotori del Comitato Nazionale del Partito Democratico. Cofondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fu sostenitore dell'agricoltura compatibile e in prima linea nella battaglia contro gli OGM. Lo sport, calcio, Serie A, ultima di campionato che si apre stasera alle 20.45 con l'anticipo a Fiorentina-Atalanta senza implicazioni di classifica. Alle 20 anche la gara di ritorno del play-out di Serie B su Tirol-Bari all'andata 0-0. Ciclismo, Giro d'Italia al belga Segert, la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi 13ª frazione Alessandria-Verbania di 189 km. Abbiamo concluso, ora con voi Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti quanti e anche al Vitale qui a Cantavini.
1: Oh, che sorpresa Giannini, good morning. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12, anche sul canale 158, siete in nostra compagnia.
0: Esatto.
1: Tutto bene questa mattina? È arrivato? Le punte africane sono arrivate?
0: Sì, è arrivato il caldo, anzi nei prossimi giorni cominceremo a mettere un po' di magliette corte.
1: Sì, nostre magliette che fanno tendenza, ragazzi.
0: Certo, poi oggi è una giornata particolare, è una giornata mondiale particolare, a cui teniamo particolarmente, e tra poco vi chiameremo in casa, ma non prima di aver ascoltato la sigla.

0: che bella, ragazzi, questa canzone. Chambre.
1: Che bello, faccio finta di fare la break, invece sto scegliendo i muscoli, è l'artrosi dall'età, ragazzi.
0: Arriva Chambre Potential e tra poco parleremo di una cosa veramente molto importante per la nostra madre terra, anzi importantissima direi. Bravo. Wow!

0: di animali, che ne so, cellule, batteri, ma piante, anche e soprattutto piante. Le piante.
1: Ma sono utili a noi le piante e quant'altro. Diciamo,
0: a proposito di piante, vi chiediamo subito, però dovete essere sinceri.
1: Dipende chi mi ascolta. Dimmi.
0: Siete team pollice verde o siete team pollice nero?
1: Oh, mamma, io la luna nera, nera, altro
0: te
1: che.
0: Sei.
1: Sono pollice verde per una pianta sola, per le altre pollice nero. Tu invece sei verdissimo.
0: Sì, sì, io sono le piante, a me quando mi vedono.
1: Ti
0: fanno la ola, fanno il twerking.
1: Io invece faccio la ola io dopo che uso le piante, ma a questo punto 347 490 0042, memorizzate e fateci sapere con un bel vocale.
0: Pollice nero o pollice verde? Lo voglio chiedere anche a Pica. Pica, sei pollice nero o pollice verde?
1: No, quello è il medio.
0: Ha detto che è pollice,
1: ci ha fatto vedere il medio, però non è il pollice, è un altro dito. Fatecelo sapere, vediamo un po' come siamo messi.
0: Mandate i messaggi, tra poco li ascolteremo, però dovete essere sinceri. Siete di quelli che le fanno morire le piante o che le fanno rinvigorire, rifiorire?
1: Ma io le faccio rifiorire, tipo le carote. Ah no, non è carote, eh?
0: Carrots.

0: Gavin DeGraw, Cherry 8, questa è Radio Kiss Kiss, 9:10 del mattino con Max e Max. Pollice nero o pollice verde? Come siete? Come siete? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Kiss Kiss, arriva da Venezia. Hola. Assolutamente pollice nero.
2: Ah, wow, wow, wow, wow.
3: La luna nera.
4: Buongiorno Kiss Kiss. Ciao. Beh, io sicuramente sono pollice nero. Al punto che quando entro in un vivaio

0: le piante si nascondono.
1: Le piante ma sono in tanti, eh.
2: Buongiorno Max.
3: Hola.
4: Buongiorno.
2: Ciao. Sono per il pollice verde.
3: Vedi.
2: Perché le coltivo le piante. Sono un agricoltore.
3: Bravo.
2: E stanno piante che mangio e piante che fumo.
3: Piante che mangia, piante che buco, che buono, ha detto un'altra cosa, secondo me.
4: Piante che bruco, bruco, piante che bruco.
5: Dio, io sono pollice nero, ma nero,
3: Era indecisa, era daltonica.
4: Pollice nero, ma nero, nero, ma nero, nero, nero, nero. Continuate a mandare messaggi.

0: Toli Roy, Khalid, sono le 9:17 del mattino. Pollice verde, pollice nero, ancora messaggio.
1: Ciao,
0: Giro d'Italia.
1: Sono Ciao. Pina da Villa San Giovanni. Assolutamente pollice verde.
0: Vedi, meno male.
2: Assolutamente.
0: Meno male c'è qualcuno.
3: Ciao, Max e Max. Ciao. Sono Emanuele da Foggia.
0: Ciao.
3: Io sono un pollice nerissimo. Mi muoiono persino le piante finte. Vi ho detto tutto. Ciao, siete forti. Grazie. Buona giornata.
0: Grazie.
2: Il club è numeroso.
4: Buongiorno, Kiss Kiss. Da me le piante, prima di entrare in casa, si fanno il segno della croce.
2: Perfetto.
4: Sono riuscita a far morire anche un cactus.
2: Bagnale con l'acqua santa a sto punto.
0: Il cactus è tosta, tosta.
5: Buongiorno. Io e mia sorella abbiamo i balconi adiacenti. Nel suo la foresta amazzonica. Nel mio il deserto del Sahara.
0: Vabbè, è così.
2: L'unione fa la forza.
0: C'era un ascoltatore che dice: io sono riuscito a far seccare anche l'oleandro. Allora, benvenuto nel club. È seccato anche a me, ma ha preso la fumagine. Guardate che seccare un oleandro, sono quelli che stanno negli spartitraffici sulle autostrade. È difficile, è davvero difficile.
2: Però tu ce l'hai fatta, non sei solo.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss, kiss.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss, kiss.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
3: Kiss, kiss.
11: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Kiss, kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss.

0: Va?
1: Sì?
0: Buona domenica anche a lei.
2: Buona domenica.
1: Saif, questa è Radio Kiss Kiss. C'è la fotografia di un radioascoltatore che ci fa vedere un gatto davanti a un balcone super pieno di piante. Dice: ragazzi, stiamo facendo le turnazioni. Io e il mio gatto per uscire fuori al balcone perché mia moglie lo ha trasformato in un giardino.
0: Ma anche dentro casa. Vedete, fanno i turni perché non c'è spazio. Però è bello, dai, molto bello.
1: Oggi giornata mondiale della biodiversità. La biodiversità è importantissima. Per fare un esempio, allora, se tagliassimo tutti i prati ad altezza zero, no? Che sono bellissimi, effetto campo da golf, no? C'è quell'erba, si chiama l'oietto perenne, l'oietto perenne.
0: Conoscevo l'oiete, ma un'altra
1: comunque,
0: cosa.
1: Se tu la tagli, significa, tutta la stessa altezza, sempre la stessa erba, che non ci vengono più fiori. Se non ci sono i fiori, non c'è il polline. Se non c'è il polline, non ci sono le api. Se non ci sono le api, non c'è la frutta. E insomma...
0: E c'è una polemica ultimamente, che noi abbiamo parlato. Ricordi che Milano ha lasciato l'erba alta proprio per questo motivo? C'è qualcuno si lamenta, ma la vogliamo tagliare quest'erba?
1: La sua preservazione, cioè della biodiversità, è importante non solo per l'ecosistema terrestre, ma anche per la vita umana.

0: tracchiula è importante per la biodiversità, perché se non ci fosse la tracchiula,
1: specifica, specifica, traduci.
0: Allora, la tracchiola è un, come definirla, tracchiola? È un taglio particolare di carne, la tracchiola.
1: Ah, la tracchiola, tu intendi proprio la tracchiola, tipo le costine,
0: le tracchiole,
1: lo so. Le costine di maiale sarebbero,
0: sì, sì,
1: in teoria,
0: costine,
1: no?
0: Le tracchiulelle praticamente.
1: Noi comunque sia
0: dialettale campane dell'Italia centro-meridionale, sì. Le puntine di maiale,
1: mamma,
0: le costine,
1: mia.
0: Ecco, per
1: io vorrei far notare che noi o parliamo di biodiversità o parliamo di politica, sempre alla fine di mangiare. Comunque non ne scappiamo.
0: La domanda, visto che stiamo parlando di organismi, tra i tanti organismi abbiamo cominciato col parlare delle piante, è quali sono le piante più difficili da far sopravvivere? Qualcuno dice il basilico. Il basilico è veramente difficile da far sopravvivere.
1: Ma perché dura poco o perché è difficile da coltivare? Io non.
0: Il basilico, sì. Tu lo compri sano, verde, lo metti su, lo porti a casa, sì. e già.
1: Beh, ho capito, però tu vedi,
0: c'è
1: l'errore è quello.
0: Qualcuno che lo fa crescere.
1: Ma l'errore è quello. Io quando vado a casa col basilico, tempo 30 secondi, c'è più niente. Spaghetto, pomodoro e basilico.
0: James Blunt. Your mouth

0: questo è il film Il diavolo veste Prada 2, l'avrà già sentita.
1: Sì. Questa canzone qua?
0: Ah, certo.
1: Ah, allora mi ha messo curiosità. Lei è Sienna Spyro.
0: Sienna Spyro.
1: Detta Spiro per gli amici. E adesso ascoltiamo Material Lover. Ed è.

0: Molto Motown style questa Sienna Spyro, Material Lover, New Kiss.
1: Motown. Mi piace tantissimo. È mo il meteo. Che pare che ormai le punte sono qua. Chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche addensamento innocuo sulle zone montuose. Nel pomeriggio poche nuvi sparse al sud tra Calabria e Sicilia. Sul resto del paese i cieli resteranno quasi completamente sereni. Ventoso al meridione, massime in aumento, comprese tra 24 e 30 al nord, tra 20 e 30 al centro, tra 20 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Kiss kiss. Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico! Possiamo lavorare da qui!
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
11: Kiss, kiss.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.
14: Nen. La senti?
13: Nen.
14: È la calma di chi conosce le sue bollette.
13: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Kiss, kiss.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Kiss, kiss.
18: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: Kiss, kiss.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Això és mai.
1: Que vist no deixes comparar. Com és que? Espera. Això és mai.
0: No, ni és mai.
1: No m'hi eixe, no m'hi eixe. Això és mai, no m'hi eixe mai. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
2: E a proposito di sfruttamento delle risorse, perché noi umani mangiamo, ci sfruttiamo, ci mangiamo la terra.
1: Sì, noi lo shutdown c'è stato dal 1 gennaio parte l'anno, il 2 gennaio eravamo in shutdown.
2: È ritornata virale una previsione fatta nel 1960 da un fisico austriaco, Heinz von Foster, che non è una birra, ecco, secondo cui la fine del mondo dovrebbe arrivare venerdì, segnatevi la data, venerdì 13 novembre 2026.
1: Oh, perfetto, allora venerdì 13.
2: Segna, no, se vedi che se c'hai qualche appuntamento,
1: perché non prevedo neanche di arrivarci.
2: La teoria del fisico è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Allora ci sarebbe proprio un modello matematico attraverso il quale si arriverebbe a questa data, un po' come l'Overshore Day che dicevi tu,
1: siamo già bruciati.
2: Cioè il giorno dell'anno in cui l'umanità ha consumato più risorse di quanto la Terra è in grado di rigenerare. Fortunatamente nel 1960 la crescita mondiale ha avuto dei rallentamenti dal 1960, non è cresciuta esponenzialmente come aveva previsto
1: lui.
2: Quindi bisognerebbe ricalcolare, riformulare la data.
1: Ma io mi sono appena segnato il 13 novembre, a che ora?
2: Però non ti preoccupare, no? Non è lontana da quella data.
1: Ah, ok, per me.
2: Perché secondo i ricalcoli, insomma, non dovrebbe andare oltre un paio d'anni questa.
1: Giannini, però c'è gente che ha il mutuo, bisogna essere precisi sulle date. Oh. Però che paga a fare la rata se poi
2: lo scopo, di questa notizia è ricordarci che la nostra terra non è infinita, non è infinita. Bravo.

0: Maledetto me, Fulminacci, la storia della fine della vita sulla Terra ha colpito l'immaginario.
1: E siamo in tanti. Fra l'altro salutiamo Nonna Gloria, che ha detto: ragazzi, non sapete quante ne ho sentite di date da quando sono nata di fine del mondo. Poi sarà scelta, no? Ognuno ha la sua data, dai.
0: Some faces.

0: Suffice is Sunday Best, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, questa canzone c'è stata una recente rivelazione. Sì, perché è una canzone che purtroppo parla della storia di un bambino che vive al secondo piano in solitudine perché i genitori sono sempre al lavoro e poi quando tornano sono sempre arrabbiati e il bambino, insomma, l'ha vissuto a male.
1: Stranamente, chi è la vittima?
0: Recentemente Susan Vega, autrice e cantante di Luca, My Name is Luca, ha rivelato che Luca era lei.
1: Ah, lei?
0: E quindi ha trovato il coraggio di dire che ha avuto un'infanzia brutta.
1: Allora ci ha lasciato una bella canzone. Dai.
0: 1987, bellissima. Luca!

0: Ci siamo, Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12, ma soprattutto la biodiversità, ragazzi.
1: La biodiversità,
0: grande mia. Carolina, beh, lei partecipa, lei è il nudo, il toro.
1: Era il toro.
0: Il fatto è che la Carolina sta andando a curare la biodiversità, sta facendo le margherite biodiverse. Preparatevi che fra poco giocheremo con il caccia alla bufala, ovviamente.
1: Memorizzate questo numero nel vostro telefono.
0: Lo stavo dicendo, stai buono.
1: 347-490-0042 che vi darà l'opportunità tra poco di giocare a caccia alla bufala, va bene?
0: Dove vado a giocare a caccia alla bufala io?
1: Dove?
0: Al mio paese.

0: caccia alla bufala.
1: Oh, eccola, la nostra Carolina è tornata. Abbiamo sentito tutta la famiglia.
2: Ha detto che quando lei va all'alpeggio le piace trovare erbe, cose differenti. Lei ama la biodiversità. Brava, Carolina.
1: Infatti,
2: brava.
1: Lei è circolare, no? La mangia l'erba e poi la rimette a posto.
2: È bravissimo. È tutto in giro.
1: Siamo pronti? Noi, voi lo siete, perché adesso giochiamo a caccia alla bufala. Tre notizie, una è una bufala. Basta mandare un bel messaggio quando vi darà il via Giannini.
2: Esatto.
1: E vediamo un po' algoritmo oggi chi sceglie.
2: Il più veloce, la più veloce vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Oltre ai gadget ci mettiamo anche una piantina di basilico. Va bene? Poi sta a voi farla crescere oppure farla seccare. Vabbè.
1: Lo so che è una piantina il verde, ma non è basilico. Guarda bene. Mettiamo un'altra cosa, mettiamo. È non la posso dare. Andiamo avanti. Cominciamo oggi, stranamente, cominciamo dalla notizia numero uno.
2: Vai.
1: Senti qua, Giannini, da Christie's a New York, la casa d'aste, è stato messo all'asta Number 7A, proprio il titolo, del 1948, un quadro di Jackson Pollock.
2: Ah, Pollock.
1: Quanto mi piace, mamma mia, Pollock.
2: Bravo.
1: Lo volevo prendere e poi mi mancavano i due dispari perché l'hanno venduto per 181 milioni, virgola, 200 mila dollari.
2: Ve lo faccio io, anche
1: porca miseria. Non è in Giappone e non lo chiedo e non lo risolvi, ma c'è bisogno di tanti soldi. Ragazzi, 180 milioni ed è record per questo quadro qua. Lo volevo prendere.
2: Andate a vedere come sono fatti i quadri di Pollock, no, vi renderete conto.
1: Però fra i più belli in assoluto, io lo adoro Pollock. Ragazzi, notizia numero uno. Sa di Pollock.
2: Notizia numero due. Un dipendente Microsoft a Los Angeles, anzi una dipendente, è entrata suo malgrado nel Guinness World Record per la mail più lunga della storia. La missiva, che aveva come oggetto una lamentela per il comportamento poco professionale dei colleghi dell'ufficio, tra una contestazione ed un'altra è arrivata a 641 pagine in formato A4. I superiori della donna hanno redarguito i colleghi e poi, per stigmatizzare, hanno sottoposto la mail al Guinness World Record, che ha certificato la vittoria della lavoratrice. Questa è la notizia numero due.
1: E hanno certificato con una mail, fra l'altro. Attenzione, notizia numero tre. Una storia assurda che arriva dalla Russia, ma secondo me ci siamo tutti quanti, abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, non a questo livello. E cioè, una ragazzina di 14 anni avrebbe finto per un anno e mezzo misteriose emorragie interne da diverse parti del corpo per evitare di andare a scuola. L'hanno scoperto perché quando durante la scuola lei, mamma, sto male, sangue, emorragia, male, male. Come finiva la scuola? Cioè la vacanza stava bene. Poi ritornava, ricominciava la scuola e ricominciava. No, sto male, sto male. Secondo me l'abbiamo fatto un po' tutti questo. Non questa per una professionista. Poi ritornava, ricominciava la scuola e ricominciava. No, sto male, sto male. Secondo me l'abbiamo fatto un po' tutti questo. Non questa per una professionista, per tutto l'anno l'ha fatto.
2: Emorragia.

0: con fare questi versi, che un attimo che parte Purple Rain, che ci illudi.
1: Vediamo, ma chi ha vinto, dai.
0: Ce l'abbiamo. E sai chi è?
1: La piccola Ketty, lo
0: non so
1: già.
0: Se è piccola, ma è Ketty, sicuramente. Pronto?
2: Buongiorno,
0: ma ciao.
2: Chi sta voi?
0: Ciao, che bella voce squilla. Salutiamo così, ovviamente.
2: Grazie.
0: Da dove?
2: Ma finalmente. Allora, San Vittore Olona, provincia di Milano.
0: E come no, porca miseria. Ti stai preparando per la Cinque Mulini? La storica corsa che fanno la Cinque Mulini, una delle più famose corse
2: sì,
0: campestre.
2: Hai detto proprio a una non sportiva.
0: Ah no, perfetto. Sei nello stesso club. Allora, Ketty, intanto facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
1: Nessuna mail lunga, 641 pagine in formato 4 di una che si lamentava dei colleghi.
0: Infatti, fra l'altro oggi avremmo fatto prima premiare chi ha sbagliato, perché l'hanno indovinata quasi tanti, ma la sì. più veloce è stata Ketty. E allora ci vediamo lì.
2: Sono 6 anni che ci sto provando.
0: Quanti?
2: Se premiavate proprio oggi quella che ha sbagliato, insomma.
0: Da quanti anni ci stai provando, scusaci Ketty?
2: Da quasi 6.
0: E allora non possiamo premiarti perché c'era la crisi del settimo anno. Vabbè, pazienza.
1: Senti, ma tu c'hai il pollice nero o il pollice verde in casa?
2: Pollice verde.
1: Pollice verde. Oh, meno male, via.
0: Io anch'io avevo degli amici a San Vittorio con il pollice verde, ma per un altro motivo. Noi adesso ti salutiamo con un kiss kiss a te e a tutta San Vittur, va bene?
2: Va bene.
0: Ciao Ketty.
2: A voi, grazie.
1: Che bella voce. Così vi vogliamo, radioascoltatori, contenti e felici, con le farfalle nello stomaco.
0: Ah, sì?
1: Va bene?
0: C'ho fiducia.
1: Ciò e Noemi.
3: Dimmi

0: lo stomaco. Ciao Fiennoemi, intanto salutiamo un carissimo amico Totò, e che ci ha fatto venire la voglia di andare in vacanza.
1: Grande.
0: L'estate è alle porte, cresce la mia voglia di partire.
1: Ah sì? E io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare la data o la meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo

0: Positive.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: la nostra.
1: Bossa nostra.
2: Bossa nostra, dai. Bossas de todos.
1: 10:27 del mattino, questa è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Allora, a proposito di preservazione dell'ambiente, c'è una bella notizia che arriva dall'Emilia Romagna.
2: Eh beh, quando c'era la parola magna.
1: Precisamente da Rimini, che si adegua ad altre città e altre zone d'Italia, avendo fatto entrare in vigore proprio da meno di una settimana un'ordinanza che vieta rigorosamente di fumare sigarette a quasi tutta l'area degli stabilimenti balneari, facendola diventare una mega, una delle più grandi zone smoke free d'Italia.
2: Questa lo dico da fumatore, amante del relax al mare. È giusto, è perché giusto, noi che fumiamo al mare, soprattutto quando è il vento vicino, rompiamo le balle.
1: Non sarà più possibile accendere sigarette sul bagnasciuga, sulla battigia, né sotto gli ombrelloni, ma anche nelle aree sportive, negli spazi gioco dedicati ai bambini, soprattutto lì. La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, le e-cig, certo, comprese esplicitamente nel provvedimento. Restano escluse soltanto alcune zone specifiche, le aree di relax vicino alle cabine direzionali.
2: Vabbè, certo, ci sarà una
1: spazi nelle zone bar, e chi ignorerà il divieto sono previste sanzioni piuttosto pesanti, da 25 a 500, 25 euro a 500 euro.
2: Che è più o meno il prezzo di un pacchetto di sigarette ultimamente, adesso non per dirlo così. Però volevo dire una cosa, non è giusto, lo dico da fumatore, è un fastidio, diamo veramente fastidio. Però sai l'italiano come risolverà? Andremo a fumare tutti al mare, dentro, tutti dentro in acqua a fumare,
1: no,
2: e poi in spiaggia.
1: Non le dire,
2: scherzando, forse.

0: Ricky LaRoy, Justin Bieber, Stay.
1: Stiamo parlando qui a Radio Kiss Kiss, con Money Kiss Kiss, dell'allineamento che alcune zone d'Italia, speriamo presso tutta l'Italia, tutte le spiagge d'Italia, abbiano deciso di diventare smoking free. Allora, io da ex fumatore, e fumavo tante sigarette, quasi due pacchetti al giorno, rendo conto solo ora che ho smesso di fumare quanto è fastidioso avere in spiaggia una persona che ti fuma, casomai a un paio di metri, con il fumo che ti viene addosso, specialmente se hai dei bambini accanto.
2: Ma anche se non c'hai bambini dà fastidio, perché diventa fastidioso.
1: Ma è una cosa che rompe le balle, se poi quello poi alla fine della sigaretta invece di metterle in un porta chic la mette sotto la sabbia, oppure
2: sì, mamma mia,
1: la butta in mare lì, proprio ti gira la
2: metterlo sotto la sabbia come se nessuno ti dovesse vedere. Invece è così bello fare il lancio del mozzicone che fa il cerchio, entra in acqua, lo dico da fumatore,
1: cari fumatori,
2: bisogna prendersi la responsabilità e non fumare in spiaggia.
1: Non ce l'abbiamo con voi, però bisogna rispettare chi non fuma, soprattutto i bambini,
2: e via andare, oppure facciamo fumare i bambini così li cresciamo bene.
1: Pinguini Tattici Nucleari ritornano con una canzone molto estiva, molto bella.
2: A me lo dici, stavo fumando vicino al lettino di uno, mi ha beccato, basta, mi sono girato e ho detto sorry, scusa, lo siento.
1: Lo senti?
2: Ed è il New Kiss.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss Kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox.
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Yes, yes.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss, kiss.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Midnight, Lauren Draft Safe. Sono le 10:47 del mattino. Stiamo, prima parlavamo di mare, di spiaggia. Ah, stiamo per andare in Sardegna, a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, per farci dare anticipazioni su un evento sportivo eccezionale di cui Radio Kiss Kiss è Radio Supporter. La Louis Vuitton 38 Americans Cup Preliminary Regatta Sardegna.
1: Mamma mia, Gianni.
0: E c'è l'evento che apre ufficialmente la via verso la Coppa America, si terrà a Napoli nel 2027. Nella fan zone in diretta per noi c'è Ignazio Gimenez. A te la linea, Ignazio.
2: Grazie ancora Max e Max per la linea. Siamo sempre qua dalla fan zone di Cagliari, secondo giorno di collegamento per Radio Kiss Kiss. Golfo degli Angeli, palco alle mie spalle, è tutto pronto perché quest'oggi si inizia la regata. L'apertura della fanzone è venuta alle ore 10. Ricordo che in mattinata ci sarà il pre-show, quindi un passaggio delle imbarcazioni, e che questo pomeriggio dalle ore 15 si parte ufficialmente con la gara, con la regata, con la Louis Vuitton 38esima edizione America's Cup. Alle mie spalle, ripeto, c'è il palco e quest'oggi tanti momenti di animazione, di divertimento e soprattutto i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie ancora per la linea e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Ignazio Gimenez. Bello ragazzi, sono 5 equipaggi, però Luna Rossa, speriamo che non deluda.
1: Mamma mia, li aspettiamo qua col tuo yacht per la fase finale qui a Napoli, dai.
0: Che bello, che bello.
3: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Intanto stavamo vedendo le immagini del Golfo degli Angeli, ma anche il poetto lì a Cagliari,
2: adesso Sardo Medi Banto, ragazzi, Savita Saschironi, mangiamo e beviamo.
1: Abbiamo delle zone in Italia che sono davvero fantastiche. Tra poco parleremo proprio di spiagge, di bandiere blu.
2: Vero, aumentano sempre di più.
1: La buona notizia è proprio questa: che sì, viva Dio, stanno aumentando. Stiamo incominciando a capire l'importanza della nostra natura.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della Grande Vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: È arrivato l'History.
2: Allora, History veramente iconico. 1987, George Michael lasciò il gruppo.
1: L'altro, c'era George Michael e l'altro.
2: Lasciò il web e fece un album. E come singolo di quest'album scelsero questo singolo in cui non credeva nemmeno lui.
1: Ma in tanti non ci credevano, invece.
2: E invece diventò un grande successo. Soprattutto il video, perché lui era vestito con i jeans, gli occhiali, quelli classici.
1: Tutti ci siamo vestiti così.
2: Giubbini di pelle. Insomma, eravamo vestiti così nell'87.
1: Ci credevamo, eravamo felici.

0: Sensazione dice proprio fetta.
1: Beh, con quelli stivali lì col caldo, caro
0: fetta,
1: mio.
0: O vai
1: in Grecia e mangi formaggio. Puoi scegliere.
0: A proposito di caldo, tra poco parleremo ancora di una decisione presa in Francia proprio in queste ore riguardo il divieto di fumo.
1: Ma dico a bassa voce.
0: Abbiamo detto questa notizia sul divieto di fumo sulla battigia. Sembra che.
1: Si sia bloccata anche la guerra in Iran. Discutono tutti solo di questo.
0: E poi delle bandiere blu che stanno aumentando sempre di più.
1: Alla grande
0: Lady Gaga.

0: Red Runway, questa Radio Kiss Kiss 11.3 vai del mattino.
1: Ma fai vedere che sei un signore.
0: 11.3. Allora, a proposito di aree smoke free, parlavamo delle spiagge in Italia, in queste ore proprio in Francia entra ufficialmente in vigore il decreto che estende il divieto di fumo un po' ovunque. Allora, alle fermate degli autobus, nei parchi, nelle spiagge, nelle piscine, praticamente in tutti i luoghi pubblici. Allora uno dice, vabbè, ma è scontata sta roba? No, non è scontata.
1: No.
0: Infatti è entrata in vigore proprio in queste ore. Pensate, alle fermate, alle pensiline dove si aspetta il pullman, fino a qualche tempo fa si poteva fumare. Adesso c'è qualcuno che...
1: Non vorrei dire che fino a poco tempo fa si fumava anche sul pullman, sull'aereo.
0: Non si applicherà alle terrazze di caffè e ristoranti, e non menziona questo decreto alle sigarette elettroniche. Vabbè.
1: Però posso dire una cosa, bello, non si adatteranno alle terrazze e ristoranti, che quando mangi finisci e devi fumare, se
0: è lì è sbagliato.
1: Però perché... chi ha fianco dà fastidio,
0: bravo,
1: alzati e vai dentro.
0: Allora c'è un paradosso, perché chi è stato in queste grandi città europee, ma anche, che ne so, a New York, il paradosso è questo: che tu vivi nelle città più inquinate del mondo, perché
1: macchine,
0: c'è
1: 12.000 benzina,
0: e poi
1: però,
0: giustamente dici, però non bisogna fumare nei luoghi pubblici.
1: Nei luoghi pubblici, che fa male alla salute, intanto sgasano con il pick up 14.000.
0: È così.
1: Purtroppo.
0: Partiamo anche da queste cose, perché poi uomo piano piano.
1: Ci sta, tu vai in giro a New York, in America, così, se ti beccano con la sigaretta, c'hai due mitra, quattro bazooka, bomba a mano, va bene, ma non accendere una sigaretta.

0: Tiziano Ferro. Giorgia, superstar. Allora, riguardo i paradossi, allora io questa roba la devo dire, anche perché sicuramente ci sarà qualcuno che andrà negli Stati Uniti, a New York, nella Grande Mela. A proposito di fumare, io all'epoca fumavo anche parecchio. Uno degli ingressi del Central Park, va bene? Noi, proprio perché sapevamo che all'interno del Central Park non si poteva fumare, io e mia moglie, fuori dall'ingresso, incominciamo a fumare l'ultima sigaretta.
1: Prima di entrare.
0: Prima di entrare dentro il Central Park.
1: L'hanno spenta con una P38.
0: Il tempo di accendere la sigaretta, avevamo due poliziotti addosso che ci stavano dicendo di tutto.
1: Sì, ma...
0: perché stavamo fumando le sigarette proprio fuori l'ingresso. E eravamo praticamente su una delle strade principali di New York, dove c'è traffico, casino.
1: È quello il paradosso.
0: No? Quindi se andate a New York, evitate. Veramente è un
1: paradosso. Evitate di andare a New York ultimamente, forse.
0: Evitate di andare a New York. E poi c'è la storia, vabbè, questo esula un po' dal.
1: Ma fa parte anche discorso. Quello del bicchiere
0: dell'alcol che non si può bere pubblicamente. Se voi prendete una bottiglia di birra, comprate una birra, la bevete su un marciapiede, vi arrestano.
1: Sì, adesso sicuro, ma la cosa bella, infatti, c'è motivo che stanno nel sacchetto di carta, che poi fa ridere, il sacchetto di carta e bevono, va bene, cosa ci sarà dentro?
0: Però negli Stati Uniti, perché? Se giri con una pistola nella cintura,
1: perché nasce da quello, nasce il fatto di non devi insegnare ai bambini le cose sbagliate, invece vai, insegniamoli armi, pistole, bomba a mano e quant'altro, bene, andiamo avanti così.
0: Faremo una puntata sui paradossi, Press.

0: Madonna, Sabrina.
1: Perdono, ad un messaggio di un amico che sta all'estero e ha detto: New York è vero, io ci vivo, non puoi fumare da nessuna parte, ma dovessi avere una sigaretta te l'accendono con lanciafiamme, perché quello puoi portarlo in giro. Ma ragazzi, è un paradosso, dai, anche a Liverpool
2: fumare a New York, portatevi le sigarette da casa, perché il pacchetto di sigarette a New York costa quanto una stanza in un albergo.
1: Ho fatto un prelievo, sì, di sangue, però

Chissà te, che glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Chissà te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Kiss Kiss.
4: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Kiss Kiss.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Kiss Kiss.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.

0: The pausa magnetic. Attenzione che sta mixando. DJ Pica sta mixando, guarda, si sta alzando sulle punte, chiude.
1: Andiamo in mixi con la base, mamma mia.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, visto che stiamo parlando di ambiente, che visto anche che l'estate ormai è dietro l'angolo, è lì proprio.
1: È arrivato. Chi è?
2: Caldo?
1: C'è Gigi?
0: Ci sono buone notizie che riguardano le cosiddette bandiere blu.
1: Eccole.
0: Che
1: lì
0: certificano l'eccellenza della qualità ambientale dei servizi offerti.
1: Ne abbiamo in Italia di bandiere blu?
0: Allora,
1: o andiamo
0: sì,
1: all'estero
0: sì,
1: per
0: allora,
1: dircelo.
0: La buona notizia è che i comuni premiati rispetto all'anno scorso sono saliti a 257, più 11 rispetto al 2025. Mentre le spiagge certificate bandiera blu salgono a 525 contro le 487 dell'anno scorso. Numeri che confermano, insomma, che stiamo lavorando bene in Italia. La Liguria resta in testa con 35 località premiate, subito dietro ci sono Puglia e Calabria, ambe a quota 27. Poi c'è la Campania, quota 20, Marche e Toscana e poi la Sardegna sale a 17, grazie a Teolada.
1: Beh, non ne manca.
0: Sicilia, Abruzzo e quant'altro. L'Emilia Romagna con Rimini che è stata proprio recentemente giudicata,
1: è entrata
0: tra le bandiere
1: blu. Meno male. Tutti quanti a vedere queste spiagge con la bandiera blu. L'unico problema, sai qual è? Aumentano le bandiere blu, ma non abbiamo i soldi per andarci.
0: Anche questo,
1: questo è un piccolo off topic.
0: Allora fai una cosa, prendi, sì, la vedi quella bandiera blu?
1: Sì.
0: Prendila e strappala.
1: No, la infilo, ma non nella sabbia, diciamo. Ti devo dire dove?
0: Pino Daniele.
1: Perfetto.
0: No.

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, favolose le nostre spiagge con le bandiere blu. Sempre a proposito di spiagge, c'è una notizia che arriva dalla Grecia. Preparati, perché ho visto prima.
2: Ma quante isolacce c'ha la Grecia?
1: Appunto. E stavi guardando il prezzo di alcune case, cose. Non compri a casa.
2: No, perché no? Ormai no, sto decidendo, dai.
1: Perché in Grecia, ascoltate bene anche voi, ovunque voi siate, l'isola di Makri.
2: Già sono tagliato fuori.
1: Perché?
2: Makri non mi vogliono a me.
1: L'isola di Makri, appartenente al gruppo delle Echinadi nel Mar Ionio, un'isola greca, sarà messa all'asta nel mese di novembre con una base di partenza di 247.000 euro, e non è nemmeno uno scoglio, è proprio un'isola fatta per Benino, con l'approdo e tutto. Il valore di qualche anno fa era di 8 milioni di euro. Siccome non l'hanno venduta, scendi una volta, scendi due, scendi tre, hanno deciso di 247.000 euro.
2: Vedi che funziona sempre la mia tattica.
1: Unica controindicazione è che non si può costruire, non si può mettere,
2: non si può entrare, non si può salire sull'isola, dopo solo comprare.
1: Non ci puoi piantare le piante nuove, non ci puoi portare gli animali.
2: Però aspetta,
1: quando approdi con la nave la devi tirare sulla spiaggia, non la puoi lasciare in acqua, non puoi, puoi andare lì, nemmeno la bici puoi
2: fare. Una cosa si può fare, ed è ideale questa. Per disintossicarsi da internet.
1: Bravo.
2: Infatti io, che sono dispettoso e bastardo, la compro e ci metto un'antenna del telefono.
1: Tra le tante cose che c'ha quest'isola è che non c'è il segnale.
2: Chissà come mai non c'è il segnale.

0: Ah, quanto invidio San Giovanni, lo sai, ma San Giovanni è cantante, però.
1: Ah, pensavo rotondo, pensavo.
0: Perché? Perché ha fatto un nuovo singolo con Clara, la bellissima, bravissima Clara.
1: Infatti, e insieme adesso ci faranno ascoltare questa canzone, che, ma è originale, perché è un po' latina, eh. Vuoi sapere il titolo? No. Le ragazze, You Kiss.

0: Che belle ragazze, ma davvero bello. Bel New Kiss, Clara San Giovanni, le ragazze, prima parlavamo di spiagge.
1: Sì, e dell'isola, che hanno messo in vendita in Grecia.
0: Stavo facendo mente locale che ben tre tappe del Kiss Kiss Wave si svolgeranno in altrettante località balneari.
1: Perché andare in Grecia, con tutto rispetto, quando c'è il tour di Kiss Kiss Wave che va nelle città più belle?
0: Però la prima è a Torino il 29 e il 30 maggio, poi appunto Baia Dominici il 12-13 giugno, poi c'è Viareggio 26-27 giugno e Pescara 10-11 luglio. Ogni tappa è una, due giorni bellissima di emozioni. Giorno 1 ci si diverte nel villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set.
1: E
0: secondo giorno sempre villaggio aperto, poi la sera grande show, ragazzi, con i nomi più forti della musica più bella.
1: Sì.
0: Vuoi sapere chi?
1: Ma accendemene
0: qualcuno. Vuoi sapere la line up,
1: l'uscita di line up.
0: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Arisa, Jax, Clara che abbiamo appena sentito.
1: Non dire le sorprese perché sennò mi rovini.
0: Fra Quintale, Gaia, Dito nella Piaga, insomma c'è tutto gratis.
1: La domanda: non trovando il biglietto posso andare al villaggio e lo vinco lì comunque?
0: Devi andare al villaggio.
1: E allora vi aspettiamo, ragazzi. Kiss Kiss Way.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Kiss, kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: è il momento di ridare la linea a Ignazio Jimenez per la Louis Vuitton 38 America's Cup Preliminary Regatta Sardegna. Te la linea!
1: Grazie ancora Max e Max per la linea. Siamo sempre dalla fanzone del Lazzaretto di Cagliari e quest'oggi abbiamo un ospite, un grandissimo ospite direttamente dall'America, ma sardo, un giornalista per Windsurf, Pietro Porcella. Ciao!
2: Ciao, è un piacere avere a Cagliari e in questo posto così particolare come Sant'Elia la Coppa America. Noi della Polisportiva Olimpia ci piace insegnare ai giovani, ai ragazzi, alle persone con diverse abilità. Io lo faccio da docente negli Stati Uniti, New York, Opportunity Start Now, Department of Education. Noi l'educazione la facciamo qua col nostro mare, col nostro sole, con la nostra gente e con le nostre famiglie.
1: Ok, una battuta anche a Romina, presentiamo anche Romina. Ciao Romina, quanti ragazzi avete nel vostro team?
3: Ciao Max, noi abbiamo 30 ragazzi in totale e facciamo tutte le discipline possibili, cioè anche quelle che magari spesso si dice non è fattibile, noi le facciamo, dalla vela allo sci nautico al kickboxing, tutto.
2: Al surf da onda.
3: Al surf da onda con il nostro mitico
2: MacPork.
1: Ok, quindi siete pronti, siete carichi, rimarrete anche con i ragazzi durante la regata di quest'oggi?
3: Sì, rimaniamo, usciamo poi a mare in gommone per vedere la regata da vicino, in collaborazione con i ragazzi della Sea World. E passeremo un'altra delle nostre mitiche giornate.
1: Perfetto, allora chiudiamo Pietro e poi magari ci ricolleghiamo.
2: Con un bel bacio,
1: pronti? Allora tutti insieme al mio tre.
4: Pronto, su.
1: Uno, due, tre.
5: Kiss a tutti!
1: Grazie.
6: Ragazzi, ma che spettacolo! Che spettacolo. Il saluto finale stramerita.
0: Una
6: fanzone,
0: una fanzone caldissima. Ci saranno altri collegamenti per questo evento davvero ufficiale di con Radio Kiss Kiss.

0: Arrangiate? Noccioline? Bam bam!
1: Che bella, che bella. Allora, attenzione, chiudiamo questo appuntamento di oggi.
0: Sì,
1: con...
0: sì. Oh, miseria, come vola il tempo!
1: Allora, YouTube con Without Without You,
0: sì.
1: 1987. Vi ricordiamo che domani ci sarà la puntata speciale sabato.
0: Preparatevi, specialissima. Io vengo, Without Without You, io vengo.
1: No, no, vengo anch'io, tranquillo.
0: Allora siamo tutti e due.
1: E poi salutiamo i nostri compari da Ventura, ovvero Arduino e Giuseppe, il nostro Pica DJ, la nostra Lucilla. Tra poco,
0: sì, è lei,
1: fantastica Marta Martinez.
0: Gonzalo, Signaggio, Gavistia e...

0: You Too con With or Without You, 1987, il nostro meraviglioso History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Bufera sull'ex principe Andrea. Secondo quanto riporta Sky UK, il fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra sarebbe indagato per reati sessuali nell'ambito dell'inchiesta sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Lo denuncia una donna che afferma di essere stata portata a Windsor nella residenza di Andrea, che nega per ogni addebito. L'ex principe, a 3 mesi dall'arresto che lo ha fatto cadere in disgrazia, è già sotto indagine per cattiva condotta in ufficio pubblico, avendo rivelato ad Epstein notizie riservate quando rivestiva l'incarico di consulente del governo britannico per il commercio tra il 2001 e il 2011. L'Italia sostiene con forza la NATO e vuole contribuire di più anche aumentando le spese per la difesa fino all'obiettivo del 5% del PIL. Lo ha detto Antonio Tajani arrivando ad Helsingborg in Svezia per il vertice dei ministri degli esteri della NATO. Il vice premier ha però sottolineato la necessità a livello europeo di maggiore flessibilità anche per l'energia. Quanto ad una missione dell'alleanza nello stretto di Hormuz, la Turchia, ha affermato Tajani, non sarebbe d'accordo. E sull'Ucraina il segretario generale della NATO Rutte conferma l'appoggio a Kiev e punta ad una maggiore condivisione degli oneri tra gli alleati europei per le forniture militari. Iniziativa congiunta Pakistan-Cina in 5 punti per mettere fine alla guerra in Iran, lo ha annunciato il ministro degli esteri di Islamabad. Il premier Sharif sarà domani a Pechino per vedere il presidente Xi Jinping e discutere dell'iniziativa. Le questioni del nucleare e di Hormuz restano centrali in qualunque bozza d'accordo, spiega il segretario di Stato americano Rubio, che denuncia l'Iran sta cercando di istituire un sistema di pedaggio nello stretto e cerca di convincere l'Oman ad aderire. Nessun paese al mondo, conclude Rubio, dovrebbe accettarlo. Alle 19 il Consiglio dei Ministri è chiamato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti che scade oggi, taglio che vale circa 1 miliardo al mese. Il rinvio sarà fino alla prima settimana di giugno. Il ministro Giorgetti annuncia anche misure di sostegno all'autotrasporto, un tentativo per evitare lo sciopero del settore proclamato da lunedì 25 maggio fino a venerdì 29. All'esame del governo anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva per garantire il proseguimento dell'attività. La morte di Carlo Petrini lascia un vuoto non solo nella scienza enogastronomica ma nell'intera società. Così Sergio Mattarella, per la scomparsa a 76 anni nel cuneese del fondatore di Slow Food, il movimento nato nell'86 per promuovere il diritto a mangiar bene. Socio gastronomo, scrittore, attivista, nel 2007 Petrini fu nominato tra i promotori del Comitato Nazionale del Partito Democratico. Cofondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fu sostenitore dell'agricoltura compatibile e in prima linea nella battaglia contro gli OGM. Lo sport, calcio, Serie A, l'anticipo Fiorentina-Atalanta alle 20:45 apre la 38esima e ultima giornata di campionato, gara senza implicazioni di classifica, mentre quelle che mettono in palio i punti Champions e la salvezza sono in programma domenica. Stasera alle 20 anche il ritorno del play-out di Serie B su Tirol-Bari all'andata 0-0. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi 13esima tappa, Alessandria-Verbania di 189 km, con Filippo Ganna che punta a vincere sulle strade di casa dopo il successo nella cronometro di Massa. Occhi anche su Narvaez e Christen. Il portoghese Eulalio in maglia rosa con 33 secondi di vantaggio sulla danese Vingegaard. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Marta Martinez. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

pomeriggio a tutti, si parte questo mi piace, siete nel club più cool d'Italia, 12 in punto, fatemi salutare tutti i Max del mondo. Allora, Max e Max che tornano domani, e poi oggi c'è anche Max Pennino, sono piena zeppa di Max, e voi sarete e noi saremo tutti belli pieni e carichi di sorprese, perché oggi ci saranno veramente tante sorprese per voi. Intanto la musica più bella, c'è la nostra tripletta, iniziamo subito con la nuova di Annalisa che si intitola Canzone

0: Paul Russell con Lil Boateng su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Allora, c'è qualcosa, parliamo di cose che ci fanno in qualche modo paura. In che senso? Non so se vi capiti mai di coprirvi gli occhi, di mettere proprio le mani sugli occhi, oppure di chiuderli nel momento in cui non volete assistere ad una scena o non riuscite a guardare qualcosa. Esempio, io quando guardo un film particolarmente cruento, cioè mi viene proprio spontaneo, chiudo gli occhi. Oppure quando mi tirano il sangue, e chi guarda? No, mi giro dall'altro lato e chiudo assolutamente gli occhi. Ecco, questa cosa l'avrete notato, la fa anche la mamma di Yannick Sinner quando c'è un momento decisivo proprio della gara. Lei mette le mani sugli occhi o qualche volta addirittura si alza, va via, perché non ce la fa a guardare magari quello che è un tiro decisivo. Anche durante l'ultima gara, gli internazionali d'Italia a Roma, la mamma durante il match spesso copriva gli occhi e Sinner la vedeva, tra l'altro, e questo non è che lo tranquillizzasse particolarmente. Però è una cosa istintiva, cioè chiudere gli occhi per non guardare è un riflesso psicologico e protettivo. Lo facciamo proprio per isolarci da stimoli che il nostro cervello non vuole o che non riesce assolutamente ad elaborare. Ci sono delle cose che anche voi non volete assolutamente guardare.
1: E ciao, a

Che meraviglia, Achille Lauro con Comuni Immortali. Allora, continuate a raccontarcelo perché arrivano un po' di messaggi. Vi capita di coprire gli occhi o di chiuderli in dei momenti per evitare di assistere, di guardare alcune scene? Raccontateci in quali momenti fate questa cosa. Intanto l'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, ma garantisce anche gestione imprevisti e quindi zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss
2: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Kiss Kiss. La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo pollini.

0: Vestias.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono dei momenti in cui non riuscite a guardare delle scene, quindi avete bisogno proprio, in realtà vi viene proprio naturale chiudere gli occhi o addirittura coprirli con le mani, come fa la mamma di Yannick Sinner in alcuni momenti cruciali dei match giocati dal figlio, in cui lei proprio non riesce a guardare quel tiro e allora chiude gli occhi o mette proprio addirittura le mani per coprirli.
2: Capisco la mamma di Sinner, mi capitava pure a me quando mia figlia faceva ginnastica artistica, gli agonistici nel momento della trave come attrezzo difficilmente guardavo perché
1: viene paura.
2: Avevo paura di una caduta, di un qualcosa. Anzi, diciamo che negli ultimi anni, poi dopo il Covid, soprattutto che c'era anche il divieto, evitavo anche di andare alle competizioni.
1: Addirittura, perché ieri viene l'ansia.
3: Buongiorno a tutti, Kiss, sono Francesco, chiamo da Palermo.
1: Ciao!
3: E io non guardo perché sono un donatore di sangue, vedete, in quella puntura sembra una puntura quella per i cavalli. Non ho paura.
1: È bello grosso, guardo. Lago. Beh, certo, la vista del sangue è una cosa che generalmente impressiona molte persone, a meno che non si lavori nel contesto medico, e quindi molte persone in automatico alla vista del sangue o di scene particolarmente cruente tendono a chiudere gli occhi. Come dicevo, io molte scene di alcuni film non le guardo, scelgo di non farlo, o anche quando ad esempio si va su una giostra pericolosa. Io sono stata varie volte sulle montagne russe, ma io non ci ho capito niente, perché tu chiudi gli occhi e ti senti come all'interno di un frullatore.

posso dire però che io a volte chiudo gli occhi anche per il troppo godimento, cioè mi spiego, io chiudo gli occhi ad esempio quando mangio qualcosa di particolarmente buono, allora chiudo gli occhi e muovo anche la mano in senso rotatorio, ah che bontà, ecco faccio così, oppure quando si dà un bacio, no? Quando si dà un bacio, cioè, difficile dare un bacio, c'è chi lo fa e mi fa sempre un po' strano, cioè vedere due persone che si baciano con gli occhi aperti a quella vicina diventa una roba strana. Leggo ancora qualche messaggio. Ciao, sì, io chiudo gli occhi perché stiamo parlando appunto del fatto che spesso venga proprio in automatico chiudere gli occhi per non assistere a determinate scene. Dice lei, quando mia figlia di 10 anni fa le gare di karate in pieno combattimento, non la guardo perché ho paura che non abbia messo bene la difesa. Beh, una mamma, un genitore, certo, quando vede il proprio figlio fare uno sport in cui si può far male, secondo me viene spontaneo chiudere gli occhi, perché ovviamente il rischio c'è. Poi io ho detto che spesso chiudo gli occhi quando guardo alcuni film, e c'è Daniel che dice: Marta, buongiorno, allora credo che The Boys non potresti mai guardarlo. Certo, tutto con gli occhi chiusi.

grazie per una bella novità. Tutti facciamo scelte sbagliate e abbiamo le nostre fragilità interiori. Tutti abbiamo avuto anche qualche cattiva abitudine. Beh, di cattive abitudini parla questa canzone. Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, questo è il nostro meraviglioso New Kiss.

0: Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, il nostro New Kiss. Capiamo adesso come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano avanza prepotentemente sull'Italia, regalando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel pomeriggio i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche nube sparsa sui rilievi della Calabria associata a locali isolati piovaschi. In serata e nella prossima notte residui addensamenti al sud, bello altrove, massime comprese tra 24 e 31 gradi al nord, tra 20 e 30 al centro, tra 21 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
10: kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss, kiss.
13: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Kiss, kiss.
14: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Kiss, kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

che meraviglia, Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait. Allora c'è Alfonso che, a proposito di scene che non riusciamo a guardare, che ci portano a chiudere gli occhi, scrive: io l'ultima volta che ho chiuso gli occhi è quando il vento stava facendo cadere la fotocamera e il cavalletto ed ero lontano, ma ogni tanto un colpo di fortuna è caduta sullo zaino, per fortuna non è successo niente. Ecco perché in quel momento in cui velocemente il tuo cervello ha analizzato la scena, ha capito che stava per accadere una cosa pericolosissima per la tua fotocamera, che sicuramente costerà anche un pochetto, e quindi in automatico il cervello ha detto: non voglio guardare, che è meglio, poi ti è andata bene. Poi, come suggeriva giustamente Vincenzo, ci sono circostanze in cui è impossibile non chiudere gli occhi. Quando si starnutisce, prova a tenere gli occhi aperti con uno star impossibile, o quando un oggetto o una qualsiasi cosa si avvicina velocemente al viso, o quando c'è ad esempio una raffica improvvisa di vento.

ma non vi staremo viziando troppo musicalmente parlando e vi continueremo a viziare perché, ragazzi, io vi ricordo che è tutto assolutamente pronto per il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che parte da Torino. Chi ci sarà? Chi ci sarà? Un sacco d'artisti: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Risa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Escati, Dito nella Piaga. Ce ne sono tantissimi, ragazzi. Non la si finisce più, veramente un grande show, un grande spettacolo a cui potete assistere. Siccome in tanti ci state scrivendo di non essere riusciti a prenotare il biglietto per lo show del 30 maggio, allora vi dico cosa fare: venite al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e il 30 maggio e provate a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area pit. Cioè, l'area pit vuol dire che siete in un'area esclusiva sotto al palco, quindi nulla è perduto. Noi vi aspettiamo chiaramente 29 e 30 proprio a Torino, a Piazza Castello.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della Grande Vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Grandi emozioni anche con la musica più bella. È arrivato il momento del nostro history. Ogni tanto parliamo dell'amore, ieri ne abbiamo parlato abbondantemente, ma voi al colpo di fulmine ci credete? C'è chi dice impossibile invaghirsi di una persona in 5 minuti, c'è chi invece l'ha provato, cioè quell'invaghimento improvviso, la freccia di Cupido che ti colpisce e dici mi sono innamorato, ma come in 5 minuti e mi sono innamorato. E di questo parla questa canzone, di un amore improvviso e di un amore platonico. Allora godetevi questa canzone straordinaria, Arabe de Palo con La Flaca 1997.

Fiabe di Paolo, la flacca 1997, il nostro History Kiss. Certo che questa è Radio Kiss Kiss, anzi tra poco si gioca perché venerdì c'è la geolocalizzazione, vi darò degli indizi per capire dove siamo io e Max oggi. Abbiamo voluto cambiare e per la prima volta oggi saremo fuori dai confini italiani, in palio i nostri gadget stupendi, ma solo per chi riuscirà a geolocalizzarci più velocemente, quindi orecchie ben aperte, che tra pochissimo si gioca. Prima la musica più bella, i Måneskin con Honey, Amy Winehouse con Our Day Will Come, ma subito un po' di movimento, ci sono i The Colors con Rolling Stones.

Gianni Måneskin su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta. Allora, ci siamo, io e Max, come dicevo, siamo partiti. Ragazzi, siamo partiti e siamo in una bellissima località fuori dai nostri confini italiani. Come sempre, io vi darò degli indizi per provare a geolocalizzarci. In palio anche i nostri bellissimi gadget, ma dovete essere bravi e veloci. Dovete dirci dove siamo tramite una nota audio al 347 490 0042. Questi sono gli indizi. Siamo in Spagna. Qui c'è una piazza gigantesca con ponticelli e canali che sembra quasi Venezia. Qui il ritmo si batte con i piedi, le chitarre accompagnano tutto e le ballerine indossano lunghi vestiti colorati pieni di voilà e pois. Qui a tavola si mangia tutto in piccoli assaggi da condividere, accompagnati da prosciutto, crocchette, bicchieri di una bevanda rossa e dolce con pezzi di frutta fresca. Qui è ambientata anche una delle opere più famose di sempre, quella del barbiere più furbo e chiacchierato della musica lirica. Allora, dove siamo? Provate a geolocalizzarci inviando una nota audio al 347 490 0042. Scusa.

0: Night, Catch Is, Radio Kiss Kiss. Allora, vi ho dato un po' di indizi per capire dove fossimo io e Max oggi, chi sarà riuscito a geolocalizzarci e si aggiudicherà anche i nostri gadget. In realtà in molti ci avete trovati, ma la più veloce è stata lei.
1: Ciao Kiss Kiss, oggi siete a Siviglia, un bacio da Grazia dalla Puglia.
0: Ma complimenti, oggi siamo a Siviglia, città stupenda, e balliamo il flamenco, però Max mi calpesta un pochino il piede. E a proposito di Siviglia, dimentica la solita routine, prepara la valigia e scegli il tuo posto finestrino, vola a Siviglia. Tra le navate maestose della cattedrale lasciati sorprendere dalla bellezza senza tempo dell'Alcazar. Respira la magia di una città che vive tra passato e presente. I voli sono ora disponibili da Venezia con Wizz Air. Corri su wizzair.com o scarica l'app per prenotare il tuo prossimo viaggio indimenticabile.

0: Chi schissa te che, per lavorare, all'ufficio tradizionale preferisci il tavolino del bar di fiducia sotto casa?
1: Sotto casa, sotto casa.
0: Chi schissa te che te ne freghi delle sciocche superstizioni e prenderesti con te altri 1000 bellissimi gatti neri?
1: Neri.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Kiss, kiss.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss, kiss.
12: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Crash, volevo capire, questa canzone veramente ci fa riflettere parecchio. Allora, vi è mai capitato di organizzare un bel festino a casa? Io quando ero giovane, sono già in quella fase, quando ero giovane facevo i festini a casa. Vabbè, dopo un bicchierino di vino magari partiva il karaoke e poi c'era sempre l'amico più goliardico che voleva mostrare le sue doti canore per... capito? Ti partiva subito e poi a un certo punto suonava il campanello, dlin dlon, chi è? Sul il vicino, ci avete rotto con sta musica, qui c'è gente che lavora, oppure dlin dlon, peggio ancora, chi è? I carabinieri. Ecco, può succedere, mandati sempre dal vicino che non può, magari non poteva dormire. Ed è successo anche a Stromboli, dove si era organizzato un festino per la fine delle riprese di un famoso film, stavano facendo un po' di caciara e tra gli invitati alla festa c'era anche Mick Jagger, e a mezzanotte o poco dopo sono arrivati i carabinieri dopo aver ricevuto diverse segnalazioni fatte dai vicini infastiditi proprio da quel rumore. Fine della festa, alla fine sono arrivati i carabinieri tutti a casa, qui a Stromboli, dopo la mezzanotte non si fa casino. O sì, ma solo il sabato.

Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout, adesso novità. Ognuno di noi dovrebbe sentirsi libero di esprimere se stesso un po' come gli pare, un po' come fa Elettra Lamborghini, che se ne frega, e fa bene perché lei è così, per come si mostra, dice quello che pensa e spesso la trovo anche molto Bridget Jones. Questa è la sua novità.

0: cattiva. Nel prossimo video di Elettra Lamborghini ci sarà anche Marta Martinez, solo nei suoi sogni. Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, il nostro new kiss. Devo ringraziare fino a un certo punto però Paolo da Firenze, che mentre addenta il suo panino con cotolette e patatine, classicone praticamente, piace ai bambini, mi piace a tutti. Posso consigliarti un po' di maionese? No, perché altrimenti secca. Comunque ci ascolta, e a proposito, ovunque voi siate, ricordate che potete ascoltarci anche tramite l'app, quindi se non avete ancora scaricato l'app di Radio Kiss Kiss, ricordate che è assolutamente gratuita e potete scaricarla per ascoltarci in qualsiasi momento.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss!

0: siamo partiti, no? Fino a domenica 24 maggio le regate preliminari andranno in scena nel Golfo degli Angeli di Cagliari, il primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027 e il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Radio Kiss Kiss e Radio Supporter e direttamente da Cagliari ci racconta tutto Ignazio Gimenez.
1: Ciao Marta, grazie ancora per la linea. Siamo sempre qui in diretta dal Lazzaretto, la fan zone dell'America's Cup. Siamo ancora qui con Pietro Porcella che vuole raccontarci qualcos'altro di attinente, inerente al luogo, a Sant'Elia e Cagliari.
2: Ma questa opportunità che ci ha dato l'America's Cup, la Louis Vuitton Cup e Luna Rossa, diventando, giocando in casa qua dentro il porto a 500 metri da qua, ha un grosso merito al di là del valore sportivo, ed è quello di unire un segmento di Cagliari spesso dimenticato come il quartiere di Sant'Elia al resto della città tramite il canale, tramite il porto. Adesso avere questo campo di gara davanti al Lazzaretto dove siamo noi, con questi ampi spazi, con questo mare meraviglioso e con la possibilità di vederlo, di vedere le gare, sta aprendo una nuova socialità che fa di Sant'Elia un quartiere che farà la tappa finale del lungomare di Cagliari, dal porto fino a Sant'Elia, fino al Lazzaretto.
1: Ok, un'altra domanda è, anche tu hai cavalcato, diciamo, le onde di questo mare?
2: Più che le onde, il mare. Io organizzavo negli anni d'oro del Windsurf, ero, oltre che giornalista, sono stato uno dei primi organizzatori delle gare di windsurf nazionali con il PBA Italia, e facevo la Poetto Sant'Elia Poetto usando lo scoglio qua davanti come boa di metà percorso. Non avevamo i soldi per le grandi barche, le boe eccetera, quindi facevamo i percorsi in natura dove lo scoglio di Sant'Elia era la boa di metà percorso, si circunnavigava tutto il golfo dal Poetto a Sant'Elia e ritorno.
1: Ok, allora seguirai anche tu sicuramente la prima tappa dalle ore 15, puntualissimi.
2: Certo.
1: Vi aspettiamo.
2: Tra l'altro lo sto pubblicando sul il sito che segue tutti i consolati italiani nel mondo e gli istituti italiani di cultura, e dove ho messo che Radio Kiss Kiss seguirà le dirette.
1: Ok, allora salutiamo Marta e al mio tre kiss a tutti. Va, pronto? Uno, due, tre.
2: Kiss a tutti, soprattutto a Marta.
0: Ma kiss a voi, e ci ritroveremo ancora nell'arco di questa giornata per vivere insieme le magiche emozioni dell'America's Cup.

Black con I Need a Dollar su Radio Kiss Kiss. Prima vi ho portato a Siviglia, ma ora andiamo nei Paesi Baschi. Hai presente quella voglia matta di cambiare scenario? Ecco, Bilbao non è mai stata così vicina. Che tu sia a Milano, Torino o a Venezia, la tua porta per i Paesi Baschi è aperta. Immagina di passeggiare tra le curve argentate del Guggenheim, di perderti tra i sapori esplosivi dei pinchos o di respirare l'oceano a due passi dalla città. Bene, con le nuove rotte Wizz Air voli comodamente dai tuoi aeroporti preferiti. Corri su wizzair.com o scarica l'app. Bilbao ti aspetta.

Ho ballato, ragazzi, ho ballato, pure la mia testa che è in continuo movimento. Chiudi tutto, Max, chiudi la serranda, sai che la bottega chiude e riapre direttamente lunedì. E che facciamo? Intanto vi lascio con un history kiss bellissimo, Michael Sembello con Maniac dal 1983. Grazie a Max Pennino che ha diretto anche oggi l'orchestra. Saluto tutti voi, vi auguro un bel weekend, divertitevi, rilassatevi e godetevi un po', spero, di sole. Vi lascio con Marco e Raff e noi ci ritroviamo lunedì.

0: In regia, puntata di oggi dedicata...
1: Allora, un po' all'intelligenza artificiale, un po' però legata allo studio, quindi alla scuola, ai compiti da fare a casa.
0: Non parliamo di compiti da fare a casa, che non ricordo niente dei compiti.
1: Perché sta cambiando un po' la tendenza, magari qualche professore o professoressa ci può dire di sì.
0: Non li potevo fare a casa, che non riuscivo a copiare.
1: Li stanno assegnando di meno.

0: fa, buona domenica.
1: Buona domenica, ma buon venerdì. In realtà, buona domenica è il titolo di questa nuova Disaif su Radio Kiss Kiss. Allora, dicevamo intelligenza artificiale. Apriamo così il programma perché probabilmente l'intelligenza artificiale sta per fare il miracolo che gli studenti aspettano da secoli.
2: Cioè?
1: Far sparire i compiti a casa.
2: Immagino tutti gli studenti che ascoltano Radio Kiss Kiss, quelli che sono stati studenti e dicono: ma l'intelligenza artificiale non poteva esistere prima.
1: Certo, chissà se poi sarà un bene, o comunque parlo al presente, chissà se è un bene o un male.
2: Allora, io ho sempre visto i compiti a casa come un male per gli alunni, un male per i genitori, perché i genitori stanno dietro agli alunni, dietro ai figli, e quindi hai studiato, hai fatto, ok, ti interrogo, voglio provare. Invece il ragazzo che magari, o la ragazza che non ha tanta voglia di studiare, deve stare lì e c'è il genitore in casa che è una sentinella che lo controlla.
1: Allora tu, perché fai il paragone con i genitori e ci sta, però sai, a volte avere quella strizza di dire: cavolo, devo studiare perché domani c'ho l'interrogazione, ti fa essere più preparato sulla materia.
2: Ma l'intelligenza artificiale fa questo miracolo e far sparire i compiti a casa, ma sparire in che senso?
1: Allora, perché molti professori italiani, e se ci sono professori o professoresse all'ascolto, magari diteci se sì, no, se siete d'accordo o meno, stanno smettendo di assegnare compiti a casa, comunque non tutti ma la maggioranza, proprio perché gli alunni di oggi fanno i compiti su ChatGPT. Quindi, che ne so, un riassunto? Ciao chat, o comunque ciao intelligenza artificiale, mi fai il riassunto di sta cosa?
2: E non era meglio copiare dal miglior amico, copiare dal compagno di banco piuttosto che ChatGPT?
1: Quindi diciamo meno compiti a casa e più interrogazioni in classe. Pare sia questo, diciamo, il nuovo filone da seguire nelle scuole italiane.

0: artificiale, con l'intelligenza artificiale probabilmente non ci saranno più i compiti a casa.
1: Sì.
0: Questo perché i professori hanno testato e hanno con l'intelligenza artificiale probabilmente non ci saranno più i compiti a casa.
1: Sì.
0: Questo perché i professori hanno testato e hanno capito che

0: un compito a casa che ci ha proprio fatto dire: ma perché devo studiare sta cosa?
1: Allora, matematica, quando facevo le equazioni, le disequazioni,
0: vero,
1: tutt'oggi non ricordo niente, ma x più y uguale,
0: mamma mia,
1: sta ceppa.
0: Io
1: non lo so proprio.
0: Ogni volta trova l'incognita. Io ricordo addirittura sono stato un pomeriggio con una mia amica Nadia, che lei invece era veramente brava in matematica, a fare i logaritmi.
1: Certo,
0: e io tutt'oggi non mi ricordo nulla dei logaritmi. E proprio in quel momento ho detto: ma perché bisogna studiare i logaritmi?
1: Io pure le divisioni a due cifre, ho totalmente rimosso dalla terra, dalla faccia della vita, della terra,
0: però,
1: della voglia.
0: In quel caso proprio mi sono detto: perché bisogna studiare i logaritmi? Perché bisogna fare
1: la
0: sta
1: chimica,
0: cosa in matematica?
1: Io l'ho fatto con la chimica anche.
0: Cioè?
1: Quando tu studiavi la tavola periodica, quando studiavi il DNA, l'RNA, non tanto DNA che ricordo solo
0: l'acido desossico di neanche te lo ricordi, vabbè però ok.
1: Vabbè, puntata di oggi dedicata ai compiti. Qual è stato il compito che vi ha fatto dire: ma perché esiste questa materia? Che sia a scuola o all'università o nella vita di tutti i giorni. Da questo momento note vocali o messaggi scritti al 347 490 0042. Ma perché esiste questa materia?

0: Ciao Sergio.
1: Sarà anche come dite, per carità, ma ci stiamo atrofizzando la nuova generazione. Se questi poi si atrofizzano il cervello, non riescono neanche poi più a fare la O col bicchiere.
2: Allora,
1: e poi chi ci paga le pensioni a noi vecchietti?
2: Io il penso problema una è quello, cosa.
1: Sono palanche, come diciamo noi a Genova.
2: Penso una cosa, caro amico vecchietto. Tra l'altro l'ho riconosciuto perché questo ascoltatore lo abbiamo anche incontrato a Sanremo con tutta la famiglia.
3: Viene ogni anno a Sanremo a salutarci, un grande nostro ascoltatore.
2: Io penso una cosa, che l'intelligenza artificiale ai compiti debba essere applicata nel modo migliore. Se la applichi nel modo migliore, allora magari stimoli anche l'intelligenza dei ragazzi e noi ragazzi, comunque ragazzi più piccoli di noi, pagheranno le pensioni future.
3: Quindi sempre per pensare alle pensioni di altri.
2: Altrimenti, se ci adagiamo, l'intelligenza artificiale inizierà a mangiarci.
4: Ciao, sono Carla da Roma. Io credo di essere stata rimandata in matematica già proprio all'asilo con i bastoncelli. Comunque, qualsiasi compito di matematica per me era perché esiste.
3: Sì,
4: perché a tutti chi
2: schifo. De merda a matematica.
3: Sì, sì, lei è proprio mai andata d'accordo. Perché in realtà oggi vi stiamo proprio chiedendo questo: cioè, qual è quel compito che magari avete fatto a casa, quei compiti che facevate a casa, che vi ha fatto dire: no, ma perché sto studiando sta cosa qua? Perché sto studiando questa materia?
2: Le versioni di greco quando ero al liceo classico, qualsiasi tipo di versione di greco, io dicevo: ma perché esiste questa materia e perché devo fare questi compiti?
3: E qual è l'unica cosa di greco che ti ricordi oggi perché l'hai studiata a casa?
2: Di una tossa.
3: Che ce l'hai pure tatuato.
2: Che ce l'ho tatuato.
3: Solo per questo, va bene.
2: L'unica frase che ho tatuato, perché in una versione che non avevo neanche indovinato una.
3: Ecco, vabbè, di una
2: parola.
3: Che vuol dire essere forti, quindi perciò te lo sei tatuato. Però vedi, a volte fare compiti a casa serve per portarsi delle cose sulla pelle.
2: Meno male che in estate non si va a scuola, a meno che tu non venga rimandato, perché oramai l'estate è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
3: Io prenoto ora e lo faccio con Costa.
2: Lo faccio anche io, Marco, con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
3: Non solo, perché in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti, soprattutto zero stress.
2: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss
1: Way. Kiss, Kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Kiss, Kiss.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, Kiss.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, Kiss.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Kiss, Kiss.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Yes, yes. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Italia con Bossa Nostra. Sola nostra. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo al telefono da Elena, che è una professoressa che stava ascoltando la radio, visto che oggi stiamo parlando di intelligenza artificiale applicata ai compiti. Elena, pronto?
1: Pronto, ciao belli.
2: Eccola, ciao.
0: Allora, bellezza. Elena, tu sei favorevole all'intelligenza artificiale che sta, diciamo, per fare il miracolo, tra virgolette, per gli studenti, ovvero quello di far sparire i compiti a casa?
1: Ma non c'è bisogno di intelligenza artificiale, i compiti a casa stanno già sparendo, nel senso che si tende ad assegnarne sempre meno, e in ogni caso se non li fanno con ChatGPT, se li passano, li copiano, insomma, quindi sinceramente si assegna proprio cubi, il minimo sindacale, in modo da capire chi è sul pezzo e chi invece è indietro.
2: Ok, quindi però... è vero quello che dicono questi ultimi sondaggi che abbiamo detto anche prima alla radio, li riprendo per tutti quelli che hanno acceso da poco Radio Kiss Kiss, cioè il fatto che si tende sempre di più a interrogare in classe e a segnare meno a casa, come ci hai appena detto, però state interrogando di più in aula?
1: Ma guarda, più che altro, ma io parlo di me, nel mio caso tendo a fare una lezione magari partecipata, non è tanto un'interrogazione quanto ti faccio intervenire, insomma, man mano che spiego cerco di capire se mi seguono, eccetera eccetera. Non sono proprio interrogazioni, però qualche volta si fa il contrario, quindi magari si assegna loro da casa da guardare le regole e poi quando rientrano un giorno dopo in classe fanno gli esercizi e si vede se hanno capito.
0: Ma tu cosa insegni proprio?
2: Bello, bello.
1: Inglese.
0: Really? Fantastic! Nice to meet you! Amazing!
2: quindi fai, prof,
1: vedo
2: Elena,
1: che
2: ovviamente.
0: Sì, io ho mia mamma che è professoressa di inglese, quindi qualcosa l'ho imparato.
2: Sì. E fate lezioni in cui praticamente nell'aula parlate un po' inglese tra di voi, forse è questo quello che ci stavi dicendo prima.
1: Sì, ma più che altro c'è un feedback continuo, insomma, per capire se ti seguono o meno. Ecco.
0: Ok, Elena, prima di salutarti avrei una domanda da farti, visto che sei una professoressa inglese.
2: Aspetta, ha detto che la sa. Qual è la domanda, Elena?
1: Quanti anni hai?
0: How old are you? Posso saperlo, please?
1: I'm 53.
2: Posso dire che 53 è il tuo target, sì. 53 anni. Elena, grazie, un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao. Un abbraccio.
0: Thank you very much. Il target internazionale ci mancava.
2: Sì,
0: abbiamo
2: sì,
0: sempre fatto il target italiano.
2: Sì, oggi
0: abbiamo sfatato il mito che il mio target può anche essere internazionale, che insegna inglese alle scuole.
2: Ci siamo però dimenticati di chiedere ad Elena qual era quella materia che proprio non riusciva a studiare a casa, i compiti a casa non li faceva.

0: paura di Kiss Kiss. Il flauto. Perché io alle medie ho studiato il flauto e non sapevo dove mettere quelle dita per attappare i buchi. Odioso, non mi è mai servito nella vita a niente il flauto, maronna.
1: Ma Adriana Petro lo utilizza ancora il flauto? Ricordo nel Pippo Veloshow che c'ha il momento solo del flauto. Dovremmo chiedere a lei, che con i flauti se ne intende alla grande,
2: che sta imparando.
1: Sta lì il flauto di Adriana.
2: Sta qui, sì, in realtà il flauto, quando lo studio, io per esempio,
1: ma lì ci ha messo la bocca Adriana al flauto. Dammi il flauto,
2: ma lascia stare,
1: la
2: per cortesia,
1: mia, grazie per
2: no
1: favore.
2: Invece volevo dire una cosa, il flauto, quando lei ha detto alle medie, io l'ho studiato alle elementari, in realtà la nostra maestra ci faceva fare gara a chi riusciva a completare tutta la canzone fino alla fine senza sbagliare.
1: Col flauto,
2: col flauto.
1: Io ricordo la fisarmo, no,
2: no, col flauto si faceva
1: diamonica, la diamonica.
2: Vabbè, io l'ho fatto col flauto, e questo per esempio lo faceva anche con, che ne so, le città italiane, lo faceva con le tabelline, quindi era una sfida tra di noi. Col flauto lo facevi pure.
1: Facevi
2: col
1: la sigla di Titanic.
2: Non la facevo tipo così, guarda, senti un po'.
1: Chiamiamo la sigla. Chi è?
2: Ah, questa è Harry Potter. Però sì. Più o meno così. Questo è l'inizio di quando impari a suonare il flauto.
1: Che
2: capito?
1: Merda.
2: Vabbè, voglio dire, capita.
1: L'ho già detto?
2: Vabbè, succede. Comunque, quella.
1: Io la facevo con Titanic, con la diamonica, comunque.
2: Quel compito che vi ha fatto dire: ma perché esiste sta materia?

0: Alliance con Mercy su Radio Kiss Kiss dal 2023. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. In Daddy Kiss, come in tutti gli altri programmi, arriva anche un momento su Radio Kiss Kiss che suoniamo delle novità musicali.
1: E la novità di questo

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Power Bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Kiss Kiss.

0: tra Talk to You su Radio Kiss Kiss. Ma cos'è Ibiza? Cos'è Mykonos?
1: Mamma mia!
0: Cos'è Formentera, no, quando ci sono pezzi così su Radio Kiss Kiss?
1: È l'estate che sta arrivando, musica più bella.
0: Passami il gin tonic, bro!
1: Esatto, 14:46. Allora, oggi stiamo dedicando l'argomento per tutti quelli che hanno magari anche acceso la TV sul 158 da pochissimo, a quando studiavamo a casa certi compiti e dicevamo: ma perché esiste sta materia? No, abbiamo fatto vari esempi, anche voi li state facendo con delle note vocali, ma adesso abbiamo una telefonata.
0: Andiamo al telefono da una madre che o aveva difficoltà nel ad aiutare i figli mentre studiavano. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Come ti chiami?
1: Ciao, Antonella.
2: Antonella.
0: Antonella, tu oggi hai difficoltà ad aiutare i tuoi figli?
2: Allora, avevo, perché i miei figli sono grandi, grazie a Dio non li devo aiutare più.
1: Okay.
2: Però mi ricordo appunto quando facevamo queste schede di tecnologia, che si doveva scolare il foglio F4 e prendi il compasso, prendi il righello e fai tutti i trattini, trasla, insomma, io scappavo via e mi sono vergognata per tutta la mia vita.
0: Ma tu,
2: di non essere stata.
0: Tu lo sai, io sono convinto che non sei l'unica mamma che ha difficoltà o ha avuto difficoltà ad aiutare i propri figli mentre dovevano studiare. Io ricordo che mia madre non ricordava niente di matematica e andava proprio in tilt quando facevamo le divisioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni.
2: Sono negata per colorare, per disegnare, per fare le figure, le cartine geografiche.
0: Poi il compasso, ve lo ricordate il compasso?
1: Sì, l'ha citato prima.
2: Mamma mia, sì. E manco la punta io sapevo cambiare.
1: Figurati. Perché poi quello subentra anche nel momento in cui, se hai citato questa materia, probabilmente perché i tuoi figli o uno dei tuoi figli ha fatto il geometra, credo, e quindi tu poi non avendolo mai fatto...
2: No, era le medie.
1: Ah, addirittura prima.
0: Antonella, non ti preoccupare. Mia.
1: Quindi
0: questo brutto
1: proprio...
0: periodo è terminato, è finito.
2: Esatto,
0: quindi
2: grazie a Dio.
0: Goditi la vita adesso e seguici dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss.
2: Sempre siete bruttissimi, mi fate divertire tantissimo, mi tenete compagnia.
1: Antonella, grazie mille per questi complimenti. E allora posso dire viva la tecnologia, così almeno prendiamo tutti quelli che insegnano tecnologia, che invece amano fare le cose col compasso.
2: D'accordo.
0: Ciao, Kiss Kiss,
1: un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
0: Non ricordo una ceppa di tecnologia.
1: Mamma mia.

0: Ragazzi, le espressioni di matematica. Io ero bravo in matematica, ma quando le dovevo fare mi scocciava così tanto farle che dicevo, ma perché io le devo fare? Io quando devo andare a fare la spesa non devo fare le espressioni per pagare il conto.
1: Bel ragionamento.
0: Prendere, calcolare e andare a fare la spesa e
1: però,
0: pagare.
1: Però bel ragionamento, posso...
0: Ma quella è stata una rottura di scatole.
2: Però posso dire una cosa.
1: Aspetta, posso dire che in realtà le espressioni di matematica erano quasi divertenti, perché arrivare alla fine e trovarti con le equazioni di equazioni le espressioni invece a me parentesi
2: quadra tonda graffa apri parentesi a gelato
1: brioche sorella, che stavi dicendo?
2: Dirò una cosa che i professori di matematica sicuramente non apprezzeranno.
1: Attenzione, mettiamo le mani avanti.
2: Però è vero, le espressioni a cosa servivano?
1: Però aspetta,
2: per il ragionamento.
1: Esatto,
2: cioè se io, quando io esco, quando vivo la vita oggi di tutti i giorni,
1: parte la matematica serve.
2: Sì, la matematica sì, ma le espressioni, le disequazioni, le equazioni, che cazzo servono?
1: Ragionamenti, stai lì, ti devi un attimo trovare.
2: Ma il ragionamento lo faccio con la filosofia, con l'italiano.
1: No, si fa pure con la matematica, scusa.
2: Sì, assolutamente.
1: Non sto parlando qui il re della matematica, attenzione.
2: Però no, io sono discalculo.
1: Sì, tu hai
2: scoperto da poco che sono discalculo.
1: Hai tanti problemi.
2: O discalculo, allora.

0: Kiss dalle 14 alle 16. Lo facciamo con un pezzo storia della musica.
1: Mamma mia, che
0: e
1: pezzo!
0: Che pezzo che è stato messo oggi? Pezzo del 1976, ma nei club italiani oggi si suona questo pezzo remixato.
1: Sì, una canzone di 50 anni, proprio come Radio Kiss Kiss. Quindi immagino che quando sia nata la radio venivano messi i dischi proprio degli ABBA, in particolare questo che si canta, si balla e ci fa emozionare perché ci lega sicuramente a qualche ricordo.

0: un nuovo sondaggio, o meglio questa è proprio una statistica, perché i server della AI, pensate, hanno registrato un picco di accessi pazzesco legato alla domenica sera, quindi la maggior parte di utenti utilizza di più l'AI la domenica sera e la maggior parte saranno probabilmente gli studenti proprio per fare i compiti del lunedì mattina.
1: Ora ti dico, secondo te, noi che siamo anche andati a scuola in passato, i compiti durante il weekend si devono fare oppure no?

0: farca.
1: Matematica non sarà, ma è il mio mestiere.
2: Allora, notte prima degli esami, non proprio adesso, insomma, però in generale sì, una canzone di Venditti ci sta sempre bene.
3: La puntata di oggi l'abbiamo dedicata ai compiti, perché l'intelligenza artificiale farà sparire i compiti a casa.
2: Forse.
3: Da qui abbiamo parlato anche di materie, quelle materie e quei compiti che facevate e dicevate e dicevamo, ma perché esiste questa materia? Adesso mi era venuto in mente una cosa. Secondo te la gente,
2: sì,
3: dei nostri ascoltatori anche,
2: sì,
3: quante ore studiavano a casa? E tu quante ore studiavi a casa quando ti assegnavano i compiti?
2: Io facevo 1,90, cioè o facevo che studiavo mezz'ora e ciao, oppure stavo lì tutto il pomeriggio perché magari dovevo recuperare un compito, un'interrogazione, poi avevo i compiti arretrati. A volte facevo, tu facevi che ti anticipavi i compiti?
3: No.
2: Ok, invece a me succedeva di anticiparmi.
3: Mai anticipato niente,
2: però
3: perché avevo l'ansia.
2: Sempre nell'ottica o 1,90, cioè se stavo preso bene quel pomeriggio addirittura mi anticipavo i compiti.
3: Quante
2: no?
3: ore secondo te bisognerebbe studiare a casa? Perché io sono convinto che i compiti durante il weekend non bisogna mai assegnarli ai ragazzi, perché anche i genitori poi ne risentono. E durante la settimana dovevamo anche noi uscire tutti quanti alle 2, tipo.
2: È vero.
3: E poi pomeriggio niente compiti, così tu che c'hai 2 ore di storia il giovedì,
2: sì,
3: la prima ora spieghi, la seconda ora i ragazzi studiano, e così studiano in classe, non a casa che magari uno vuole tornare, si vuole vedere un porno perché nel periodo della crescita devi vedere il porno.
2: No, invece io
3: puoi
2: sono
3: giocare alla console.
2: Sì, no, allora io sono per un'ora di tutto, cioè un'ora di sport, un'ora di lettura, un'ora di compiti, magari compiti, un'ora di console.
3: A cioè, casa?
2: Tu fai un'ora di tutto, hai finito il pomeriggio, quindi un'ora di tutto ci sta, un'ora di una serie TV, quindi ci metti anche un'ora di compiti. Infatti io più o meno quando studiavo massimo un paio d'ore,
3: Marco,
2: capito?
3: Adesso io non vorrei andarti contro, ma ti andrò. Ma perdonami, ma chi ci stava a casa quando andavamo a scuola?
2: Sì,
3: ti
2: capisco.
3: Devo ricordare quello che facevamo noi quando terminavamo la scuola, che ci vedevamo a Piazza Vanvitelli alle 3 di pomeriggio e tornavamo a casa alle 8 di sera.
2: Ma
3: quando
2: mica
3: avevi tempo di studiare? 1,90?
2: Te l'ho detto,
3: dove,
2: il giorno in cui quello era il giorno 1, il giorno in cui facevo 90.
3: Il giorno 2 giocavamo a calcetto.
2: Vabbè.

0: ragazzi, io invece aiutavo mia figlia a storia del latte, che a me piaceva tanto, ma io ho fatto un professionale.
1: Ok.
0: E la professoressa sua di arte, un'architetta, pensava che io fossi una sua collega. Mia figlia mi ha fatto chiedere per 5 anni, perché ogni tanto gli ho fatto fare con queste interrogazioni con qualche chicca che magari sul testo non c'era.
2: Quindi tu sei un genitore che aiuta tua figlia quando deve o doveva studiare.
1: Ecco, questo è interessante, no? Anche aprire questa parentesi sui compiti. Cioè, voi studiavate da soli con i vostri compagni di classe, quindi facevate gruppi, oppure magari studiavate con i vostri genitori?
2: Io ho studiato con mia mamma.
1: Compagni di classe, quindi facevate gruppi, oppure magari studiavate con i vostri genitori?
2: Io ho studiato con mia mamma per tanto tempo.

0: che io poi ho imparato a studiare con facendo gli schemi.
1: Sì, per esempio
0: la memoria visiva.
1: Anche tanti, io immagino che abbiano studiato proprio facendo ripetizioni per recuperare una materia, perché in quella materia erano particolarmente
0: deboli. I professori che guadagnano a nero anche loro. Lascia stare,
1: questa è un'altra storia.
0: Ma esiste!
1: Però io voglio aprire un attimo questa parentesi, cioè studiavate da soli, con i vostri compagni, con i vostri genitori, magari facevate lezioni private, perché secondo me è interessante. Io per esempio studiavo sempre con mia zia Melania,
0: ecco,
1: perché lei ne sapeva di tutte le materie, ho sempre studiato con lei.
0: 347 490 0042, rendiamo la domanda semplice: a scuola, quando andavate a scuola, con chi

0: ragazzi, stessa direzione. E Paola, la nostra Paola di Paola e Chiara, ovviamente verrà anche a Torino al Kiss Kiss Way.
1: Manca poco,
0: manca praticamente una settimana, perché il weekend prossimo siamo lì, 29 e 30 maggio.
1: Ah.
0: Ve lo vogliamo dire per tutti gli amici delle zone che vogliono farsi un weekend: se volete venire il giorno prima, noi, quindi venerdì 29, abbiamo tutta l'attività, il Play Village da fare insieme.
1: Sì.
0: Quindi regaleremo proprio gli accessi al parterre per entrare, per poi godere del concerto il giorno dopo, il sabato sera.
1: 29 e 30 mattina c'è il Play Village, il 29 c'è anche il 30 mattina, poi il 30 sera c'è il grande show con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, con gli artisti a Torino in Piazza Castello. Venite, perché in un modo o nell'altro
0: i biglietti li regaliamo.
1: Forse
0: poi
1: sì, forse no,
0: si possono vincere chiaramente, ma si vincono in modo facile.
1: Chi c'è?
2: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Ciao Beatrice. Io ho sempre odiato studiare, non mi rimaneva mai in mente niente. Ho 53 anni, sono durissima, non mi piace niente leggere, niente.
0: Bene.
2: Ho mia figlia che è super intelligente, studia alla normale a Firenze.
0: Okay.
2: E mio figlio che anche lui se la cava bene, ma io non ho mai voluto studiare.
0: Esatto, non ho preso da
2: fare
0: papà
2: compiti. Oddio, mia mamma, quante ciabattate!
1: Scusate un attimo,
0: le ciabattate.
1: Ma ho sentito 53 anni. La signora,
0: fai finta di non aver sentito.
1: E anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16.
0: Prima della canzone di Paola Iezzi, stessa direzione, vi avevamo proprio chiesto, visto che oggi stiamo parlando di compiti applicati anche all'intelligenza artificiale, il fatto che i professori magari stanno un po' cambiando, no, percorso, quindi danno forse meno compiti, si fanno più attività in classe. Ma quando noi facevamo i compiti a casa, studiavamo da soli, studiavamo con qualcuno, un genitore, uno zio, una zia, nel mio caso si studiava in gruppo, voi come studiavate?
1: Tu sai quanti ragazzi avevano e oggi hanno bisogno di un supporto in più per
0: anche
1: poter comprendere meglio, perché ci sono alcune, io facevo parte di quei ragazzi, ci sono alcune materie che sono effettivamente molto difficili, come il greco, come il latino, come la chimica, come la matematica, insomma sono tutte quante difficili le materie.
0: Sì, e
1: quindi
0: hai bisogno di un supporto, infatti facevamo anche lezioni private.
1: Se hai un
0: no?
1: supporto, poi si crea anche una forma di bullismo, alcune volte a me è capitato.
0: No, no, supporto
1: quello è scemo, non sono scemo, semplicemente ho bisogno di una mano per capirle meglio le cose.
0: Assolutamente siamo d'accordo.

0: Chissà te, che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Chissà te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Yes, yes.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Marco e Raffa, andiamo subito al telefono da un'altra nostra ascoltatrice che vuole partecipare al programma di oggi. Lei si chiama Anna. Pronto? Pronto.
1: Ciao a tutti.
2: Eccola.
1: Ciao.
2: Allora, ciao Anna, benvenuta.
0: Perfetto.
2: Andrea, regia, scusami, vediamo se recuperiamo Anna, che secondo me ha attaccato con l'orecchio senza rendersene conto.
0: Mi sento male.
2: Intanto però, a quelli che ascoltano la radio, volevo dire, perché Anna vuole partecipare? Perché in realtà
0: voleva partecipare.
2: Vorrebbe, ma mettiamo in condizione. Mm-hmm. Perché oggi stiamo parlando di quando facevamo i compiti a casa, in generale di scuola, legata all'intelligenza artificiale, ma quando facevamo i compiti a casa, venivamo aiutati, studiavamo da soli, con i compagni, con un genitore, con un professore, facevamo lezioni private.
0: Marco, siamo riusciti a rintracciare Anna, dici tutto.
1: Ciao.
2: Eccola Anna.
1: Anna, io studiavo da sola, completamente da sola, chiusa in camera, senza rumori, altrimenti non riuscivo a studiare e ripetevo voce alta, non a memoria.
2: Voce alta.
1: Solo così riuscivo a studiare.
2: Però Anna Chiara in redazione ci ha detto una particolarità, che tu non tanto studiavi il pomeriggio quanto prima di andare a scuola.
1: Io studiavo il pomeriggio e se la mattina di un'interrogazione non mi alzavo alle 5, 4, 5 del mattino a ripetere, era come non aver fatto nulla, il mio cervello era completamente vuoto, anche la maturità.
2: Mamma mia.
1: Era un metodo, io la mattina mi rinfrescavo degli argomenti e poi via, partivo.
0: Tu pensa, mentre tu ti alzavi alle 4 alle 5 del mattino, io tornavo dalle discoteche, guarda un po' il mondo come...
1: Anch'io in discoteca.
0: Anche tu.
2: Però vedi, lei parlava di metodo, cioè lei proprio si era abituata, prima di un'interrogazione, immagino Anna, di ripetere alle 4 5 del mattino.
0: No, io prima di dormire la sera ero abituato così, perché il mio cervello poi... almeno ricordava le cose, se le studiavo prima di andare a dormire.
2: Ok, invece
1: no,
2: Anna...
1: ma veramente
2: Beh, funzionava poi, diciamo, prendevi bei voti?
1: Sì, non era una secchiona, però io voti alti, ma non era una secchiona.
2: Comunque non è l'unica, perché molte persone che io conosco in generale studiavano prima di entrare in classe, anche alcuni compagni miei, ex compagni di classe.
0: Ti salutiamo e grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Ciao,
1: ciao
0: tesoro.
2: Ciao.
0: Amore, kiss a te.
2: Non la conosci, che amore.
0: I nostri ascoltatori, soprattutto ascoltatrici, sono i nostri tesori.

0: Oblai su Radio Kiss Kiss 15:35. Radio Kiss Kiss è radio supporter della Louis Vuitton 38esima Americans Cup, di appunto questa nuova edizione che si terrà in Sardegna. E infatti, amici di Cagliari, orecchie ben aperte, perché noi ci troviamo proprio anche lì in questo momento, virtualmente parlando.
1: Sì, fino a domenica 24 maggio le acque di Cagliari ospitano questa prima attesissima regata preliminare della 38esima Americans Cup. Occhio, perché i nostri ragazzi giocano in casa. Sì. Quest'anno in squadra ci sono anche i giovani, e poi per la prima volta ci sono le donne, ed è questo è il primissimo assaggio di questa grande sfida mondiale che poi ci accompagnerà fino a Napoli 2027.
0: Gli occhi ovviamente sono puntati tutti su Luna Rossa, quindi facciamo il tifo per i nostri ragazzi da battere i neozelandesi. Ma sul posto, lì proprio a Cagliari, c'è il nostro inviato Ignazio Jimenez. Ci colleghiamo con lui per vedere come sta andando.
1: Ciao Ignazio, Ignazio.
2: E siamo ancora qua, sempre dal Lazzaretto, sempre a Cagliari, sempre al Golfo degli Angeli. La regata è già partita e abbiamo altri due amici, altri due ospiti. Il suo nome?
3: Desiree.
4: Andrea.
2: Andrea e Desiree. Abbiamo scoperto una cosa, che Desiree è di Napoli ma sta a Cagliari, quindi quest'anno farà prima la tappa di Cagliari, l'anno prossimo andrà a Napoli, giusto Desiree?
3: Certo, certo, non ci perdiamo niente.
2: E questa passione nasce dai tuoi figli, mi dicevi?
3: Sì, i bimbi fanno windsurf, quindi sono appassionati, non potevamo perderla.
2: E il vostro team preferito secondo me è?
3: Luna Rossa.
2: Non a caso, abbiamo l'abito rosso.
3: E voi, rossa, forza. Tutti con te.
2: Ok, i tuoi figli da quanto?
3: Tre anni, fanno le nazionali, sono bravi.
2: Quindi magari
3: vederli su Luna Rossa in futuro.
2: Esatto, questo. Quindi spero di vederli su Luna Rossa. E che dire, chiudiamo con Kiss Kiss a tutti al mio tre, va bene? 1, 2, 3.
5: Kiss Kiss a tutti.
1: Grande Kiss Kiss a voi e Kiss Kiss a Samurai J. Stanotte è uscito il suo nuovo album, si chiama Amatore, è proprio il suo cognome, e questo pezzo che adesso suoniamo è estratto radio.
0: Perché ovviamente Ossessione da Sanremo l'abbiamo sentita tutto questo periodo e adesso

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss
2: Kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio. Kiss
5: Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 15:45. Sentite Gioca e Vinci, questa piccola sigla di questo format, dove vi regaliamo i gadget di KissKiss se riuscite ad indovinare la password del giorno composta da una parola e da un numero.
1: E allora abbiamo dedicato la puntata ai compiti, legatasi anche all'intelligenza artificiale. Se studiavamo da soli o con altri, non potevamo che non scegliere una parola che si trova proprio a scuola.
0: Quindi la parola si trova a scuola, immaginate tutte le cose che si possono trovare a scuola, oggetti e persone, e iniziate subito a scriverci la prima cosa che vi viene in mente. Il numero invece sono gli anni della scuola a partire dalle elementari,
1: finendo ovviamente alla maturità, no? Quindi fino all'ultimo anno non valgono bocciature. 5, quindi diciamo
0: 5, 6, 6
1: il
0: per 2, 18.
1: Dalle elementari
0: a 6 per 3.
1: Che 6 per 2,
0: 6 per 3, 20.
1: Ma che stai contando?
0: Quindi
1: lascia perdere. Allora,
0: 6 per 4,
1: la parola,
0: 38.
1: La potete trovare a scuola.
0: E 2 di riporto, 40.
1: E il numero invece sono gli anni della scuola, sommati tra elementari, medie e superiori.
0: Qual è la password del giorno? 347 490 0042. Tra poco regaliamo i gadget. Jetta.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Orecchie ben aperte, la parola la trovate a scuola. Il numero invece sono gli anni della scuola, a partire dalle elementari fino alla maturità. E allora, amici, la password che vi fa vincere i gadget di Kiss Kiss è...
1: Password di oggi è preside 13.
0: No!
2: Accesso negato.
0: Non no, è no. Preside, quel bastardo!
3: No, non è vero, non dico sì.
0: Perché... Io era forte, mi era bravissimo.
3: Molti sono bravi.
4: Preside, la password pace. Di oggi è bidello 13.
0: No! Accesso non si negato. Chiama più bidello, oggi si chiamano collaboratori scolastici. Salutiamo tutti i collaboratori scolastici, nello specifico le collaboratrici scolastiche che mi passarono la versione di greco.
4: Cattedra 13.
2: Accesso negato.
0: Sei andato vicino, perché vicino alla cattedra la parola di oggi.
5: Banchi 13.
2: Accesso negato.
0: Di fronte ai banchi.
3: Rossella da Padova ci scrive compasso 535. Non ho capito perché questo numero.
2: Accesso negato.
0: No.
3: Ah, perché l'ha fatto 5 elementari, 3 medie, 5 superiori. No, vabbè, chiedevamo la somma.
0: 5, 3, 5, 5. 6, 7, 8.
3: 8 e 5.
0: 10, 11, 12, 13, 14, 13. 15.
6: Yes. La password del giorno è... Gesso 13.
2: Accesso
0: ci
2: negato.
0: Sei andato stravicino. Se non è gesso 13, il numero è corretto, ma se non è il gessetto.
3: Vabbè, ormai l'abbiamo. Cioè, l'abbiamo detta senza dirla, anche perché della parola che abbiamo scelto oggi c'erano due versioni: quella col pennarello e quella col gesso.
0: Quella nuova, no? No? E poi c'è anche un'altra.
3: È la lì. La, la tecnologica.
5: 14 aule.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: La parola di oggi no. Sta nelle aule.
3: Ma poi sbagliato.
0: In classe c'è sempre. E il professore comunque spesso ti chiama, ti dice vieni qui, vieni a fare questo.
3: E anche lui o lei si alza, no? Per
0: allora ragazzi, perché
3: hanno capito i nostri ascoltatori.
5: Quaderno 13.
3: Dai, ma questi sono messaggi di prima.
2: Accesso negato.
3: Noi vogliamo vedere chi è stato il più veloce anche senza questi ultimi indizi.
0: C'è qualcuno al telefono? Pronto?
3: Luca? Luca?
7: Ciao.
3: Ok, Luca, ti sentiamo male, parla un po'.
7: Lo so, sono in autostrada.
0: Qual è la password, Luca?
7: La password di oggi è lavagna 13.
0: Gioco e vinco, gioco Luca, e vinco, vinco. Complimenti, ciao. Hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Guida con la cintura di sicurezza, piano.
7: Mi sono fermato in autogrill.
0: Bravissimo,
3: bravo Luca.
0: E ascolta Radio Kiss Kiss dalle 14 sempre. Alle 16. No, noi non cazziamo, perché siamo abituati noi ad essere cazziati. Tranquillo.
3: Luca, grazie, vuoi salutare qualcuno?
7: No, nessuno, ma saluto me stesso.
3: Posso dire, è il primo che becchiamo che dice no, saluto me stesso.
0: Lo Zlatan Ibrahimovic degli ascoltatori. Ciao Luca.

0: per arrivare il weekend.
1: Allora, vedo i corrieri di Kischisso finale 19 pronti per iniziare un nuovo programma e vedo anche un Joschi.
2: Il traditore è arrivato!
1: Che è appena entrato.
2: Il traditore, stanotte che fine hai fatto, Joschi?
1: Oggi non ha voluto fare il programma con noi.
3: Non mi hai accompagnato a casa, sono rimasto da solo. Mi
1: Vabbè,
3: fa parlare.
1: Ti lasciamo con questo grande pezzo in 80 dei Queen. Ci risentiamo lunedì alle 14.
3: Forse.
1: Da Marco e Raff.
3: Chi

0: cosa te lo dico a fare?
1: Che cosa?
0: Ma niente.
1: Ma allora non lo dire, scusami.
0: E allora salve.
1: Ah, bene, questo mi piace. Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che si sono goduti Dedi Kiss con Marco e Raff. E adesso staranno per 3 ore, non prendetela come una minaccia, con Alfio e Ciro.
0: Che siamo noi.
1: Sempre noi.
0: Ma oggi c'è anche Giovanni Imperatori.
1: Mi piace come lo dici, Imperatori. Allora,
0: ciao,
1: io
0: Arduino.
1: Gradirei tanto che tu fra 6 secondi e adesso 5 non dimenticassi di lasciare il microfono acceso, perché c'è la

0: E qual è il tuo paese? Qual è, cara Delia? E qual è il tuo Serena, Brancale, Levante, tutte donne del sud che lo dimostrano in una canzone bella come quella che avete ascoltato. Allora,
1: allora attenzione, devo fare una cazziata qua.
0: A chi?
1: A Marco e Raffa.
0: Perché?
1: Perché? Perché una nostra ascoltatrice, Linetta, scrive: però ragazzi, non leggete mai. Quindi Marco e Raffa, avete sbagliato. No, non però, leggete mai i messaggi di Linetta.
0: Però posso dire una cosa a Linetta.
1: Non è vero, lo dice Marco.
0: Dico una cosa a Linetta prendendo le difese di Marco e Raffa.
1: Arrivano tanti messaggi, no, non è che possono parte, leggere tutti.
0: A parte quello, ma ha mandato un messaggio vocale. Cosa dovevano leggere?
2: Dammi un bacio, allora,
0: ma
2: questo Cino! Io aia. Non lo dobbiamo noi.
0: Vai al tuo microfono, non te la prendere.
2: Stai scemo. Entra in diretta, mi rovina. No,
0: perché loro sono un po' come Bloody Mary. Se tu pronunci tre volte il loro nome, ti compaiono alle spalle. Che
1: ah,
0: ansia.
1: Non muoiono.
0: No, no, poi in quel caso ci potresti tu lasciare le penne come nei film horror. Allora, vedi che mi fai perdere tempo e non facciamo una giornata mondiale che è fondamentale per l'asset di questo programma. Allora,
3: giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Devono mangiare i cani, quelli piccoli. Giornata mondiale oggi, sì. Giovedì, venerdì. Incredibile, sì. Come vola il tempo.
0: Vedi.
1: 22 maggio, giornata mondiale dei gruppi WhatsApp archiviati.
0: Attenzione, attenzione, perché detto così può sembrare una cosa un po' flat.
1: Io non archivio i gruppi WhatsApp, io archivio la gente.
0: Io archivio sia gruppi che gente, però dipende dai motivi. Perché archivi tu? Perché i motivi sono un'altra storia, eh?
1: Mm.
0: Perché, allora, ti posso dire io perché archivio?
1: Sì.
0: Archivio quando quella chat o non mi interessa, e questo credo che sia un po' l'andazzo comune, o quando quella chat mi dà fastidio agli occhi.
4: Ma vai a cagare.
0: Oh, aspetta, fammi spiegare bene.
1: Quando mi dà fastidio agli occhi.
0: Quando con una persona ho avuto un alterco, un diverbio, un po' un fattaccio, ci sto male a ricordarmi di quella roba vedendola nell'elenco delle chat.
1: Però è vero, sono d'accordo.
0: Archivio
1: sono d'accordo
0: così,
1: con te.
0: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Semplicemente.
1: Come diceva quel detto?
0: Lontano dagli occhi, lontano.
1: No, no, un'altra cosa. Cuore, oddio, non duo, cuore non vede.
0: Occhio non vede, cuore non vuole.
1: Vedi che le cose le sai.
0: Tu coi detti.
1: Ma mi chiamavano Pasquale Ranicchia.
0: Perché quando il gatto com'è? Com'è?
1: Quando il gatto dopo c'è, ballano.
0: Ma che vuol
1: Torniamo
0: dire?
1: Torniamo fra pochissimo. And the bass keeps

0: Dracula, questo Dracula su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Ciro, non lo so se tu ti senti già pronto a entrare in una rassegnata stampa oppure hai
1: ho ancora qualcosa da dire. Perché un po' di rassegnazione ce l'ho io, ragazzi, voi mi dovete aiutare.
0: No, però se non me lo dici prima di cosa si tratta, io mi spavento.
1: Ma tanto lo sai, cioè, ragazzi, la settimana prossima dobbiamo partire verso Kiss Kiss Way.
0: Sì.
1: Fare il concerto, saremo a Torino, tutte quindi... cose belle. Già è iniziata la tortura da parte di Alfio. E come ti vesti? E vestiamoci in pandan.
0: Ma no,
1: ma ti metti questo? No, però se metti il verde volevo metterlo io. Ma allora che cosa vuoi dalla mia vita?
0: Allora
1: decidi tu. Cioè, fai quello che vuoi. Decidi pure come mi devo vestire. A me non interessa.
0: Dimmi quando posso
1: perché
0: parlare.
1: Perché io sono un artista.
2: È cosa il sei? Gesto più schifoso e volgare che io conosco.
0: Questo lo dico io a Ciro. Ma scusa, noi abbiamo fatto una riunione

0: con la produzione anche televisiva, perché è un concerto che andrà anche in TV. Però che cosa ci hanno detto? Vi prego, le coppie che si presenteranno sul palco si abbinino per favore con dei colori.
1: Sono d'accordo, io ti sto semplicemente rendendo la vita più facile.
0: Esatto,
1: io sono contento. Decidi tu. Come devo vestire io.
0: Signori, ha preso un vestito di un verde che non esiste in natura.
1: Ma non è vero.
0: Ha preso un vestito di un verde che abbina. Cioè, io ho chiesto a ChatGPT: ma cosa posso abbinare come colore a quest'abito?
1: Ha risposto: non ti presentare proprio sul palco. Lascia solo Ciro, incredibile.
0: No, ha risposto: ma scusa, ma è per caso daltonico il tuo amico?
1: Smettila, sarò bellissima. Ti faccio vedere il mio pubblico come.
0: Dai, continua.
1: Come?
0: Cosa?
1: Apprezzerà!
0: Ah, finalmente gli è venuto il termine. I corrieri di Kiss Kiss.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Sun in the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Yes,
3: yes. Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Yes, yes. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.

0: vita? Ok, oh, scusate. No, stavo guardando un video dove un golden retriever faceva amicizia con un gattino.
1: Che bello!
0: Ma mi sono perso in questo video che durava 7 ore e mezza, però volevo vedere tutto l'evolversi di un'amicizia meravigliosa.
1: Mamma mia, quando mi dici queste cose, veramente.
0: Che dolcione.
1: Ti giuro.
0: Peccato che invece adesso ci dobbiamo rassegnare.
2: Sera, segnata stampa.
3: Mi pare che ieri non sarà mai dopodomani.
0: Sono d'accordo. No, senti, è venerdì, io non riesco a ragionare su questa roba qui.
2: Allora, comunque, siamo molto rassegnati per quanto accaduto in provincia di Varese.
0: Dove?
2: Beh, a Busto Arsizio.
0: Aspetta,
4: Busto Arsizio.
0: Com'è, scusa, regia?
4: Busto Arsizio.
0: Busto
4: Arsizio.
2: Ti do un pugno in petto adesso.
0: Busto Arsizio,
2: allora,
0: ok.
2: È successo che un presunto benzinaio abusivo,
4: Busto Arsizio,
2: nascosto all'interno di un cortile, è stato rinvenuto appunto con del gasolio agricolo. Lui vendeva il gasolio agricolo spacciandolo per gasolio tradizionale.
0: E quindi lo vendeva anche senza nessun tipo di autorizzazione, senza tutte le
2: e anche a un prezzo diverso, perché il gasolio agricolo costa di meno. Sai dove è successo?
4: Dove? Busto Arsizio.
2: Esatto.
0: Ok. E quindi, insomma, le fiamme gialle, no? La Guardia di Finanza ha bloccato tutto e ha arrestato, mi pare di capire, 3 uomini per presunta frode.
2: Frode, certo. Una ditta di trasporti di
4: Busto Arsizio.
2: No, ha sbagliato. No. Di Cassano Magnago.
0: Che però si trova nei pressi di
4: Busto Arsizio.
0: Vedi che tutto mi torna, scusami. Allora, no, cosa dire? Cioè, nel senso.
2: Sai dov'era il cortile di questo?
4: Dov'è? Busto Arsizio.
2: No, era Besnate.
0: Vabbè, però dai, scusa, se dobbiamo. Ma dove si trova Besnate? In provincia
4: Busto
0: di
4: Arsizio.
0: Varese. Allora, come si dice Varese?
4: Busto Arsizio.
0: Comunque ci rassegniamo, ma ovviamente i tempi sono quelli che sono, e una piccola attenuante che ognuno si arrangia come può.

0: Vabbè, sapete dove vado a lavorare lunedì mattina?
1: Dove?
0: A Busto Arsizio.
2: Busto Arsizio.
1: Vedi, comunque io non capisco perché a me viene da dire Busto Arsizio con la T quando poi la T
3: perché,
1: non
3: ma
1: c'è
3: sai come si chiamano gli abitanti?
2: Busto Arsizio.
1: No,
3: no, di
1: aspetta.
3: dove, come si
1: di
3: chiamano?
1: Busto Arsizio? Si chiamano Bustocchi.
3: Bustocchi?
1: Bustocchi. Attenzione, attenzione da non confondere.
3: Salutiamo il nostro Maurizio Bustocchi
1: no,
3: direttamente.
1: Non è un cognome. Invece poi c'è anche il termine bustese, perché qualcuno prima diceva no, ma si dice bustese qui in redazione. No, perché il bustese solitamente è quello del comune di Busto Garofalo.
3: Busto Garofalo?
1: Perché non è Arsizio. O sei Arsizio o sei Garofalo.
3: No,
2: Busto
3: infatti,
2: Arsizio.
3: Anche perché a Busto
1: basta.
3: Garofalo mangiano tanta pasta.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, caro il mio corriere
3: Era
1: di chi...
3: bella questa, però non può passare in sordina.
1: Ma scusa.
3: Senza uno stacchettino, senza niente,
2: Busto
3: dai.
1: Ma basta, basta,
3: perché
1: regia.
3: Perché poi quello è deficiente. Mo' è entrato dentro sta cosa il Busto Arsizio e non
1: sì.
3: ha sentito la mia gag.
2: Busto Arsizio.
1: La tua gag l'abbiamo sentita in tanti.
3: Sì.
1: Io sto, ti do il beneficio di una battuta che arriva dopo.
3: Ok.
1: Però mi metto qui, aspetto. Finché non arriva, io non ti do soddisfazione.
3: Finché la barca va,
1: se alle...
3: lasciala andare.
1: Se alle 18:30 mi sentirei ridere all'improvviso, può darsi che con un paio d'ore di ritardo mi è arrivata. Ecco
4: Pronto?
1: l'ironia di quella battuta.
4: Sì?
1: Chi è?
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Prova?
1: Ma cosa prova? Sta facendo tutte le sue prove del caso. Corrieri di Kiss Kiss tra poco si rassegneranno per un'altra faccenda che va approfondita. Tra poco, intanto Ariana Grande, intanto Iggy Azalea, questo è Problem.

0: Oh, mi fai correggere.
1: Ho detto Busto Garofalo.
2: Infatti mi hai fatto fare una brutta figura.
0: Ma no, l'ho fatta io, ci mancherebbe. Busto Garolfo si chiama così, quel paesino lì. Intanto, come si chiamano i protagonisti della prossima canzone?
2: Giovanotti e Alfa, con una canzone molto bella. L'ho sentita questa mattina, Buon Vento.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss. La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mars. E allora è arrivato un momento molto bello, perché sai che io e te siamo poco sportivi, ma Radio Kiss Kiss lo è molto. E infatti Radio Kiss Kiss è radio su
1: supposed.
0: No. Ma come ti viene? Radio supporter.
1: Ah, della, supporter, è vero.
0: Della 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. E a raccontarci tutte le emozioni in diretta da Cagliari c'è il nostro inviato Ignazio Jimenez.
2: Grazie ancora Alfio Ciro per la linea. Siamo sempre qua dal Lazzaretto di Cagliari. Finalmente la competizione è entrata nel vivo. C'è tanto entusiasmo, tanto pubblico che osserva e assiste nel LED wall alle mie spalle. E abbiamo qua un passante, un appassionato che commenterà con noi la prima regata che ha visto Luna Rossa vincere, quindi arrivare sia al primo posto con le under 25, invece purtroppo arrivare sesto con i senior. Allora abbiamo qua con noi
3: Silvio. Ciao ragazzi, ciao. Dunque è stato appassionante, è bellissimo vedere le ragazze arrivare prime, sono state perfette in tutta la regata. Purtroppo i senior hanno sbagliato, da quel che sono riuscito a capire, l'ingresso in una delle porte, hanno dovuto fare credo una doppia manovra molto veloce e stretta e la barca si è piantata, diciamo così, e quindi hanno perso tutto il vantaggio che avevano anche loro, peccato.
2: Ok, tu tra l'altro non hai assistito dall'Edwall, ma hai visto...
3: No, sì, ero lì sul mare, seguivo poi sul telefonino e quindi è stato bello vedere sia in diretta che anche sullo schermo piccolo, però un avvenimento veramente entusiasmante per Cagliari, okay. Siamo felici.
2: Tu sei di Cagliari?
3: Sono cagliaritano, sì, sono cagliaritano.
2: Ok, segui questo sport da tanto tempo?
3: Da qua, guarda, dai tempi del Moro di Venezia, poi con Azzurra, eccetera, eccetera, è stato bello, è un crescendo, la Formula 1 del mare, quindi non si può che non seguire con passione.
2: Ok, andrai anche a Napoli l'anno prossimo?
3: Ma non lo so, vedremo, se il tempo ce lo permetterà, vedremo, okay. Sarebbe bello.
2: Allora, ti ringraziamo e assieme a me, al mio tre, diciamo kiss kiss a tutti. Pronto? Okay, uno, due, tre?
0: Kiss kiss a tutti. Ehi, kiss kiss a voi, grazie mille.
4: Pronto?
0: Vedi, gli appassionati, pronto?
4: Pronto?
0: Che c'è?
4: Pronto?
0: Che succede?
4: Sono in acqua!
0: Capisco, uomo in mare.
4: Stai lì,
0: non affogare, restiamo dove si tocca sempre e comunque.
4: Si è piantata la barca!
0: Ma anche ai timonieri dell'America's Cup si dice buon vento e vai.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: In che anno ce ne andiamo per questa storia della musica? 1991.
2: Mamma mia, Alfio, che anno. Anno in cui vengono fondate due grandi aziende.
1: Ma non mi interessa.
2: La catena di ristoranti Planet Hollywood, te lo ricordi?
1: Sì, assolutamente.
2: Planet Hollywood.
1: Ma credo che... Ma esiste ancora?
2: Certo, no? È la pasticceria Dolcemente di Porto San Giorgio, provincia di... Fermo.
1: Ah, ok, fermo, va bene, siamo nelle Marche. Allora, nel 1991 invece i Semplicemente Rossi, i Simply Red, cantavano Something Got Me

0: quinto album in studio per i Simply Red, intitolato Stars, all'interno di Something Got Me Started. L'anno era il 1991.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ci siamo?
0: Beh, dipende.
2: Chiedimi,
0: per cosa?
2: Ci siamo?
0: Ci siamo?
2: Ci siamo!
0: Secondo
2: Sono le ore 17.
0: I Corrieri di Kiss Kiss, ancora un po' di tempo da passare insieme, tra l'altro. Visto che voi sapete quanto noi siamo una generazione, dico io e Ciro, analogica, ma quanto ci occupiamo anche del tecnologico?
2: Attenzione, tecnologia. Volevo dirti una cosa, oggi è venerdì, ci tengo
0: sì.
2: a sottolineare questa cosa.
0: Quale?
2: Se imparo a dire sottolineare.
0: Complicato.
2: Che il messaggio cantato.
0: Sì,
2: oggi lo faremo in seconda ora, quindi
0: sì.
2: fra poco.
0: Okay.
2: E poi ci sarà il reverse, che non sarà alla fine dell'ora, ma all'inizio della terza ora.
0: Ma
2: non
0: cosa
2: si è capito
0: stai
2: una mazza.
0: Non ho capito
2: ma
0: una
2: i miei
0: minchia.
2: Amici lo
0: Vabbè, comunque
2: sapere.
0: Tutto questo per dire che ricchi premi e Cotillon per tutti quelli che resteranno sintonizzati con i Corrieri di Kiss Kiss.

0: questo è uno dei miei pezzi prefe del momento. Mi piace un sacco. The Bosa con The Magnetic.
1: Sono contento. Allora. Anzi, direi anche. Pronto? Ok.
0: Non puoi uscirtene con pronto ogni due secondi, che
1: mi
0: non
1: piace,
0: significa
1: mi piace
0: niente.
1: Questo mio aggeggino.
0: Voglio capire se ci rassegniamo ancora una volta,
1: certo,
0: per una roba, quella cosa lì che è successa in Texas.
1: No, ragazzi, in Texas un cristiano ha voluto provare le abilità.
0: Aspetta, specifica, perché magari chi ascolta non sa che in Campania dire cristiano significa una persona.
1: Vabbè, personaggio.
0: Se uno pensa ne facciamo una questione religiosa.
1: Hai ragione. Un personaggio in Texas è stato arrestato dopo. In Texas. È stato arrestato dopo aver guidato intenzionalmente il suo Tesla Cybertruck, quello tutto, hai capito, spigoloso,
0: quello brutto,
1: in un lago. L'ha infilato in un lago perché voleva. Mentre erano dentro, poi a un certo punto ha visto che la macchina cominciava a imbarcare acqua e sono scappati dalla macchina.
0: Ma infatti sì, lo stiamo anche facendo vedere su Kiss Kiss TV, abbiamo il 158, il digitale terrestre. Io poi ho detto quello brutto, ma in realtà ha un design che per molti è accattivante, tutto un po' spaziale. Questo benedetto Cybertruck di Tesla in realtà
1: c'è una funzione,
0: ha una modalità che si chiama Wade Mode, che significa modalità guado, però è specificato,
1: cioè loro garantiscono che a 81,5 centimetri di profondità riesce a stare a galla.
0: Questo vuol dire che tu puoi andare in puoi guadare dei ruscelletti, dei fiumiciattoli, dei rigagnoli, un canale di scolo, ma non il lago.
1: I due coglioni si sono infilati nel lago, hanno fatto affondare una macchina che costa più di $100,000
0: nel lago Grapevine. Come se non bastasse, oltre al danno è certo anche la beffa, però sei un
1: coyote.
0: A proposito di coyote, invece abbiamo i Gorillaz. I'd have

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: forte direttamente su Radio Kiss Kiss con Night, che la musica più bella sia sempre con voi e con il vostro spirito. Allora Ciro, in termini di...
1: Ma tu sai che Night deve fare un duetto con uno che si chiama Day? Night and Day? Una battuta bruttissima.
0: No, non era brutta.
1: Bruttissima. Forzata, ecco, ti ho dato un altro insegnamento. Però come non fare le battute?
0: La cosa importante è la consapevolezza, l'autoconsapevolezza.
1: Vedi.
0: Allora dobbiamo parlare di questa notizia, dobbiamo parlare di questo regista che io stimo tantissimo, tra l'altro, Paul Schrader, che è il regista, insomma, sceneggiatore di tanti film meravigliosi.
1: Tra cui Taxi Driver.
0: Tra cui Taxi Driver,
1: ragazzi,
0: certo.
1: Uno dei film più belli della storia.
0: Sono
1: Anzi,
0: d'accordo.
1: Proprio perché stiamo parlando di... Vogliamo omaggiarlo con la colonna sonora di Taxi Driver?
0: Ah, sì,
1: certo,
0: sì, perché
1: vai,
0: no,
1: vai, vai.
0: Perché stiamo...
1: Non è quella. Questa è un'altra. Questa è Happy Day, ignorante becero patentato.
0: No, allora, non devi rispondere con l'aggressività a una mancanza. No, scusami, allora, non è questa la colonna sonora di Taxi Driver.
1: No,
0: possiamo citare American Gigolo come film, tra l'altro.
1: American Gigolo?
0: American Gigolo. Ma che c'entra? Questo è Rocky.
1: Questo ha scritto colonne sonore, le prime due che ha messo.
0: Provato le...
1: Vabbè, tienila, va bene lo stesso.
0: Con
1: vai.
0: Me dei blondi,
1: comunque,
0: magari.
1: Che cosa ha fatto Paul Schrader?
0: Paul Schrader, beh, ha deciso di fare un esperimento. Lui ha 73 anni, ha postato un interessante...
1: Quanti?
0: 73.
1: Incredibile, 79. Va bene.
0: Ha scritto 79?
1: Sì, è sempre il fatto degli occhi
0: alti. È il motivo per cui prima, invece di Busto Garolfo, ho detto Busto Garofalo. Comunque, questo signore... Questo regista meraviglioso ha detto: io nella mia vita ho fatto un sacco di esperienze, tra cui anche una storia, una relazione, un fidanzamento con un chatbot, con un'intelligenza.
1: Esatto. Con un'intelligenza artificiale. Tra l'altro, però, la provocazione qual è stata?
0: La provocazione è stata che non è finita bene. Perché lui dice: siccome io volevo...
1: L'ha lasciato pure l'intelligenza artificiale.
0: Sì, l'ha lasciato. Mi dicevano studia, laureati, perché così avrai nella vita un percorso lineare
1: Ti
0: e
1: prego,
0: sicuro.
1: Portiamo a conclusione.
0: A conclusione c'è che il chatbot si è comportato come si potrebbe comportare una fidanzata con cui non vai d'accordo. Perché quando Paul Schrader diceva all'intelligenza artificiale: scusa, voglio capirti a fondo, fammi capire perché mi hai chiesto questa cosa, ma perché mi stai dicendo questo? L'intelligenza artificiale ha cominciato a rispondere cose tipo: no, niente, va
1: bene. No, niente, va bene così. Va bene così. L'ha costato proprio.
0: Fino a un certo punto a smettere completamente di rispondere. Un po' i giorni no di Ciro, tra me e lui. Io dico: Ciro, ma che cos'hai?
1: Io dico: no, tutto bene.
0: E ve lo giuro, ci sono delle volte che gli chiedo di andare a dormire insieme e lui mi dice che ha mal di testa.

0: ti schissa a te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa a te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Kiss Kiss.
8: Naturelle Go, le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Kiss Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss.
15: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
14: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss.

0: a Annalisa, canzone estiva. Allora, ci dobbiamo trasferire in quel posto molto quale? Importante anche per la borsa.
1: Attenzione,
0: andiamo a Shenzhen.
1: In Cina. Dove, durante un evento organizzato dal negozio di robot Future Era, un robot umanoide ha ballato sulle note di Michael Jackson.
0: Che meraviglia!
1: Ma ballando proprio come Michael Jackson.
0: Quale canzone?
1: Billie Jean,
0: ok. Che poi tutto è andato a gonfie vele. Lo stiamo vedendo anche su Kiss Kiss TV, fino a quando non è.
1: È scidregato proprio nei gradoni. Cioè, dietro di lui c'erano dei gradoni.
0: C'erano dei gradoni.
1: E ovviamente il robot, che è programmato per fare una coreografia, niente, non ha visto i gradoni. No,
0: senti, allora, è programmato per
1: caduto,
0: fare...
1: è morto lì, niente. È finito lo show, tutti a casa, sipario.
0: Scusate.
1: E poi è arrivato un cristiano che l'ha preso. Ok, possiamo andare via.
0: Qual è la riflessione su
1: questo? Lo porta via, guarda.
0: Qual è la riflessione su questa notizia? È che...
1: ti hanno fatto una figura di merda in vereconda.
0: A parte che il robot a terra che non si muove sembra Ciro dopo pranzo la domenica.
1: No, ma poi l'ha preso per il bavero,
0: esatto,
1: e l'ha portato via.
0: Allora, amici di Fiocciolira, ma lo dico...
1: la canzone che andava...
0: a tutti quelli, ma minchia, straminchia, fammi dire una minchia di cosa.
1: Perché non ero lì io, perché...
0: perché avrebbero messo a ballare te e avresti fatto la stessa figura.
1: Ma è bellissimo,
0: figura.
1: Che lui tutto cosa ti...
0: Volevo dire a Future Era e a tutti quelli che fanno poi spesso queste dimostrazioni, perché negli ultimi anni è una costante che sui social vediamo sti robot umanoidi che ballano e fanno danni. Voi fate queste dimostrazioni per dargli una dignità, no? Per vendere un prodotto. Perché quando poi cade e resta lì appiattito, lo portate via come se fosse un ciocco di legno?
1: Mamma mia, ma proprio con una...
0: con
1: una nonchalance. Sì, ma poi tra l'altro... esatto, questo è proprio quando è caduto.
0: Allora, sembra...
1: è malissimo.
0: Sembra... non so se hai mai visto quando... ti capita di trovare un topo morto da qualche parte,
1: sì.
0: Tu lo prendi,
1: e lo butti con schifo
0: e lo butti un po' così.
1: No, vi prego, andate a vedere quel video perché è esilarante. C'è questo tutto che atteggia, cade, boom, e rimane lì.
0: Ragazzi, Ciro la domenica pomeriggio, ve lo garantisco.

0: nell'oscurità una luce brilla, in the dark c'è Selena Gomez. Intanto, allora, andiamocene sempre in Cina, questa volta in un posto dove, insomma, solo a nominarlo un po' a me mi fa, perché andiamo a Wuhan.
1: Andiamo a Wuhan,
0: che insomma nel nostro immaginario collettivo è quella roba lì, però invece c'è una bella novità.
1: Durante un evento dedicato all'innovazione tecnologica è stato presentato un robot sempre umanoide in grado di cucinare, sparecchiare, piegare i vestiti e perfino offrire compagnia e assistenza agli anziani.
0: Vabbè, allora sono anni che stiamo dicendo questa
1: segnando
0: roba,
1: segnando un passo l'utilizzo degli umanoidi.
0: Non ce ne frega niente, stop, fermati lì, perché questa roba ce la stanno dicendo da anni, poi li metti a fare le cose e sbagliano tutto.
1: No, questo è forte però.
0: Non siamo ancora pronti. Allora facciamo così. Chiediamo ai nostri amici che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss. 347-490-0042, una sola possibilità, un unico robot che prendete a casa vostra e che ha un'unica funzione.
1: Sì, io ce l'ho.
0: Quale?
1: Ce l'ho, vorrei un robot che sapesse cucinare sano per me.
0: Sano?
1: Sì, sano.
0: È un'impostazione sano, che vuol dire? Perché sano?
1: Perché tanto chi mi cucina, cioè ho mia sorella sotto, quando voglio mangiare vado là. Però,
0: schifo, tu sei... Ma povera sorella. No, io vorrei un robot che io chiudo la porta di casa, vado a fare una passeggiata di 2 ore e quando torno anche i lampadari sono puliti.
1: Bello.
0: Non il robot che pulisce il pavimento solo, voglio quello che mi pulisce tutto.
1: Sai invece che cosa pensa Irama?
0: Irama, con la nuova canzone, pensa e canta anche Cabana.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, su il resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss. So

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dina.
1: Che c'hai in mano?
2: Eccomi.
1: Che c'hai in mano?
2: Il kazoo.
1: Non è il kazoo, nell'altra mano.
2: Eccolo. Ho due kazoo.
1: No, non è un kazoo quello. Quello è il cono di un gelato.
2: È il culetto.
1: Di un gelato. Perché sei in onda con...
2: Perché stavo avendo un leggero abbassamento di pressione.
1: Zuccheri, certo, va bene. Allora, intanto, Radio Unconventional. In questi corrieri di Kiss Kiss arrivano messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Un robot con un'unica funzione da avere in casa, che cosa vi deve fare? Vai.
3: Che mi porta fuori il cane. Eccolo, questo robot qui vorrei.
1: Bello, bello.
2: Ma poi che succede se il cane si affeziona al robot e poi non te pensa più?
1: Non lo so. Questo magari, poi devi pure capire se ne va lui col cane proprio.
2: Esatto. Che cani tirano forte. Non sono d'accordo, vai.
1: C'è anche il messaggio da parte di Ilenia che dice: vorrei un robot che svegliasse i miei figli al mattino, perché è uno dei compiti più difficili che ho nella mia vita. È giusto.
2: Quando c'hai devi i fare bambini tu. Che hanno il sonno
1: che,
2: forte,
1: certo.
2: Sono pesanti, sì.
4: Ciao corrieri, io voglio un robot che sforna solo soldi.
2: Si chiama Bancomat, però dovresti averli già di tuo.
1: Ma dice soldi o saldi?
2: Soldi, che saldi? Vabbè. Soldi.
1: Poi c'è anche chi vuole il water con la scossa elettrica per far smuovere il marito che va in bagno e ci sta mezz'ora.
2: Bella questa, molto interessante.

0: Comunque tutti che vogliono il robot che fa le pulizie in casa, eh? Nessuno vuole un robot magari che curi o che ne so le malattie o porti la pace nel mondo. Tutti che
1: facciano pace nel mondo.
0: Le pulizie a casa, che è il male del secolo.
2: Allora vi lasciamo intanto con una canzone del 1985.
0: Esatto, che succedeva nel 1985.
2: Aprimmo sul lungomare di Vasto una galleria. Che non ha niente a che vedere con l'arte.
0: Come no? Scusa,
2: ma era un negozio di galli da pollaio. Una galleria.
0: Va bene, mi piace. Un allevamento di galli sulla lungomare di Vasto. Se ne sentiva.
2: Ce n'era solo uno nel negozio, perché poi c'è un.

0: queste ali spezzate cantate da Mr. Mista, Broken Wings, anno 1985. Tra poco anche le news con Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Una buona serata e bentrovati. In una dura dichiarazione congiunta, Italia, Francia, Regno Unito e Germania dicono basta agli insediamenti illegali in Cisgiordania e chiedono ad Israele di garantire le responsabilità per le violenze dei coloni e indagare sulle accuse contro le forze israeliane, oltre che rispettare la custodia dei luoghi santi di Gerusalemme e degli accordi storici sullo status quo, ma anche di revocare le restrizioni alle autorità palestinesi. Sono tornati a Roma gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla per Gaza rilasciati da Israele al loro rientro a Fiumicino. Hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche, di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Intanto la Procura di Roma, che ha acquisito il video diffuso da Ben-Gvir mentre deride gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e lesioni dopo la denuncia degli attivisti della flottiglia. I PM stanno valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Potrebbe arrivare a breve l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan. Secondo quanto riportato dai media sauditi, tra i punti del documento c'è il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. Cambiamo argomento. Convocata per le 19 la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Sostegno agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la Premier Meloni. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosò nella condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso da ladri nel gennaio 2023 a colpi di pistola. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre. Il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. Lo sport, ciclismo, terza vittoria italiana al Giro d'Italia con l'impresa di Alberto Bettiol, che arriva da solo a Verbania e conquista la 13ª tappa. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio, domani la 14ª frazione a Ostapila di 133 km. Calcio, si apre stasera la 38ª e ultima giornata di Serie A con l'anticipo Fiorentina-Atalanta, fischio d'inizio alle 20:45, gara senza implicazioni di classifica, mentre quelle che mettono in palio i punti Champions e la salvezza sono in programma domenica. Alle 20 invece il ritorno del play-out di Serie B, Sud Tirol Bari, match terminato all'andata 0-0. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
4: Come dice il saggio.
0: Ma che cosa vuol dire Awandalize?
4: Un giorno lo saprai. E lo disse sempre lui.
0: Ok, va bene. Nell'attesa di sapere cosa significa Awandalize, che a me sembra un po' di quelle creme che si adattano a tutto, io dico che abbiamo una terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, perché sono le 18 in punto. Probabilmente state tornando a casa, probabilmente state ancora lavorando. Ma posso dire, fate finta di lavorare. Ascoltate,
4: sì,
0: Corrieri di Kiss Kiss.
4: Fate come Alfio.
0: Allora, ok. Intanto, ciao Giovanni Imperatori, che sei in regia. Ciao anche a chi c'è? Andrea Cimmino, eccolo là in regia TV, quindi ci guardate anche in televisione. E sentite Olivia Rodrigo.

0: Comincio a volerle bene a Olivia Rodrigo. Drop Dead su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
0: Starnuto a tempo di musica. Allora, cosa succede oggi con il messaggio cantato? Mi pare che ci sia una storia di famiglia. Sapete che il venerdì dedichiamo il messaggio cantato a tutta una chat di gruppo.
2: Esatto.
0: In questo caso una mamma, una figlia.
2: Una mamma
0: un
2: che si lamenta con qualcuno.
0: Beh, insomma,
2: perché
0: tutte
2: qualcuno
0: le mamme
2: ha fatto delle cose all'interno del frigorifero.
0: Attenzione, no, credo. Sì, la mamma nel lavandino. La
2: nel lavandino, scusa.
0: Comunque sentiamo, perché sul volume noi non leggiamo il messaggio, lo capirete così.
2: Attenzione. Situazione seria.
0: Molto seria. E anche bella accorata, mi pare. Scusa. È un film di Christopher Nolan. Ma quando comincia a cantare?
2: È seria, t'ho detto.
3: Chi è stato a lasciare una forchetta sporca?
0: Anche meno.
3: Nel lavandino.
0: Ma anche meno, mamma.
3: Una sola
0: forchetta?
3: Non un piatto, non un bicchiere.
2: Una forchetta. Lei soffre.

0: non c'è la
1: c'è
0: fatica.
1: C'è del rancore in questo messaggio.
2: Ma no, ma in realtà è che...
0: Che?
3: Ma io sto stanca.
0: Sto stanca.
3: Il giorno che muoio vedere come cazzo
2: No, non l'ha detto davvero. Non l'ha detto davvero. No, ma è che le mamme vogliono riequilibrare un mondo che non si può riequilibrare. Come facciamo a mettere a posto tutto quello che loro vorrebbero mettere
1: Abbiamo
2: a posto?
1: Abbiamo la risposta della famiglia.
2: Tra
1: adesso
2: poco,
1: dopo.
2: Tra poco nella chat di famiglia risponde la figlia. E poi attenzione, risponderà a

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto guardando.

0: lamentata di un equilibrio domestico difficile da mantenere per l'ordine in casa, a questo punto la figlia sente di doversi discolpare
1: ecco.
0: In questa maniera.
2: Mamma, non sono stata io.
3: No.
2: Te lo giuro.

0: Grazie tante. Sei un pezzo di me.
1: No, non si dice, piccola mia. Non si... Allora, scusa, quindi la mamma si lamentava della forchetta. Sì. La figlia diceva: non sono stata io a lasciarla nel lavabo. Però voglio sapere chi ha mangiato la mia fetta di prosciutto per la mia dieta.
2: Esattamente, esattamente. Ma attenzione, perché qui risponde il papà.
1: Il papà.
2: E risponde.

0: Oh, ma come ok?
1: Ha risposto semplicemente con ok.
0: Ma scusa,
1: non gli interessa niente, anche perché secondo me...
0: Ma c'era scritto, sta scrivendo
1: il
0: da
1: padre
0: due ore.
1: Ha aperto il frigorifero, ha visto il prosciutto, poi ha preso la forchetta, si è mangiato il prosciutto della figlia con la forchetta e l'ha lasciata nella lavandina.
0: Okay. I padri lo fanno e rispondono così su WhatsApp. Che signori, meraviglia. Questa era la chat del messaggio cantato, ma ritornerà la prossima settimana. Chiedimi che cosa?
1: Che cosa?

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss
2: Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Kiss Kiss.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Kiss Kiss.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
1: Kiss Kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: già nel nome c'è allegria, c'è gaiezza, e poi anche nella sua musica, Gaia, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Io credo che possiamo lanciare una certa sigla a questo
1: punto. È arrivato il momento del reverse. Grazie.
2: Rever al contrario. Rever contrariato.
0: Allora mettiamo tutta.
1: Allora rifacciamo ascoltare una canzone famosissima, ma al contrario dovrete essere i più veloci. Non solo quelli che indovini, tutti hanno indovinato, vogliono tutti i gadget. No, il più veloce.
0: Allora, è quella che penso, regia? Ok, allora mi sa che anche qui per il titolo bisogna essere precisi. Cominciate a segnare 347 490 0042. Vediamo chi sarà velocissimo.

0: dai.
1: Sai che ho difficoltà?
0: Ah, perché tu non sai qual è,
1: no,
0: giusto? Io sai che se non l'avessi saputo forse non avrei indovinata. Comunque 347 490 0042, vediamo chi becca velocemente la canzone al reverse. E ovviamente per i più veloci ci sarà, anzi per il più veloce ci saranno in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Che bello, comunque difficoltà veramente.
0: Non è complicato, il titolo è più difficile che indovinarla.

0: Giana con Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Abbiamo la seconda opportunità per chi volesse beccarsi i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Ovviamente però dobbiamo prima decretare il vincitore.
0: Ovviamente prima facciamo, ascoltiamo i messaggi del reverse.
2: Per me è Occhi Lucidi di Lorenzo Salvetti, baci baci.
1: Complimenti.
0: Lorenzo Salvetti con occhi lucidi? No.
1: Ce li fai venire tu gli occhi lucidi.
3: Jeans e una maglietta. No. Nino D'Angelo.
1: Altissimo livello, complimenti.
0: No, okay.
4: La canzone è La Primavera. Ciao.
0: Respiriamo.
1: No, non è quella.
0: Avresti anche dovuto dirci di chi, comunque.
5: Figli delle Stelle, Alan Sorrenti.
1: No, non è Figli delle Stelle.
6: Ciao, sono Antonella da Castellammare. La canzone è Dammi il tuo amore di Alan Sorrenti.
1: Non è il titolo.
0: È la canzone, ma non è il titolo, ho detto che era complicato.
7: Secondo me è Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
0: Ma poi brava, scena brava. Con Ceccherini, qual era il film?
1: Ceccherini?
0: Sì.
1: Non mi ricordo.
0: Film di. Quello di.
1: Abbiamo adesso la seconda manche. Fermi, cartone animato sul volume. Questa è facilissima.
0: Hai voglia,
1: facilissima.
0: Dai, vai.
1: Vai.

0: basta, è troppo facile. Io pensavo mettessi la strofa, questo era il ritornello, ma facilissimo.
1: Si capisce, si
0: 347 490 0042. In questo reverse dovete beccare il titolo del cartone animato.
1: Tuffo nel passato, ragazzi, ricordiamo, è Noemi, è un grandissimo personaggio, ma intanto Buzzy Mine. You so precious.

0: la canzone che avete ascoltato è...
1: È grande.
0: Bazzi, mai. Allora abbiamo la nuova di Sienna Spyro che io stavo fortemente aspettando. Beh, in realtà aspetto un po' tutte le novità.
1: Questa è dedicata a te, vedi?
0: Perché?
1: Amore materiale.
0: Ma lascio stare che sono un romanticone, ma la sento.

0: Agatha, io lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe stata una bella canzone. Non c'erano dubbi su Siena Spyro. Avevo dei dubbi sulla velocità dei nostri ascoltatori nell'indovinare il reverse.
1: Allora, cartone animato per noi era facile, per qualcun altro è stato difficile. Sentiamo. Vai.
2: La canzone è Pari in Pampu, Cristina D'Avena, Giorgio da Cagliari.
0: Guarda, apprezziamo l'intenzione.
1: Era quella, però il titolo non era Pari in Pampu.
0: Non era Pari in Pampu, anche se è quello che ti resta più in testa.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss, la canzone Pari in Pampu.
1: No, anche tu.
0: Non è Pari in Pampu.
1: Non è Pari in Pampu. Pari in Pampu.
4: Buonasera, amici.
1: Sì.
4: Secondo me sì. È Magica Amy di Cristina D'Avena.
1: Era non è Magica Amy, ma sempre qualcosa di magia.
0: Era l'antagonista, capito? È come Inter Milan.
1: Sì.
5: Ciao, Radio Kiss Kiss. Mila e Shiro?
0: No, non è quella. Vai ancora. No.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss. La canzone Pari in Pampu.
1: Ancora.
0: No, non è quella. Non si intitola così almeno.
6: La del cartone animato. Credo che sia il cartone, dovrebbe essere Crimi, non mi ricordo quindi... se si chiamava l'incantevole Crimi.
1: Sì, bravo!
7: Eccomi qua.
1: Yeah!
7: È Pari in Pampu.
0: Cos'è?
7: Spagatano. Ma chi lo sa?
1: Frallà.
0: Ma non dice frallà.
1: Vuole un po' di interpretazione. Sai di che parlava?
0: Cosa?
1: Di questo cartone.
0: Certo che lo so.
1: Di che parlava?
0: Di una bambina che quando si... una bambina normale che andava a scuola con i suoi problemi e quando si trasformava diventava una superstar.
1: Una superstar?
0: Diventava una cantante.
1: Ma no, quella era Magica Amy.
0: Ah bene, questa cosa
1: no,
0: diventa...
1: No, neanche Magica... Ma mi stai confondendo.
0: No ragazzi.
1: Mi ha rovinato l'infanzia.
0: Oh, ma Crimi non diventava una cantante.
1: Ma no, quando mai? Quella che diventava la cantante era quell'altra. Come si chiama?
0: E ti sto dicendo che erano degli ignoranti. Erano degli antagonisti, cioè facevano più o meno la stessa cosa.
1: No, vabbè, ci andiamo a documentare.
0: Vabbè, andiamo a documentarci. Poi, se voi lo sapete, raccontatecelo. Intanto, tra poco.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss, la canzone Pari in Pampu.
1: No, ancora quella. Sei volte.
0: Basta.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss.
9: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
10: Kiss Kiss.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Kiss Kiss.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Kiss Kiss.
13: Sun in the sky, you know how I feel.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
13: And I'm feeling good.
14: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Kiss Kiss.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Kiss Kiss.
18: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
10: Kiss Kiss.
20: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss. Kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Eccolo là, Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait.
1: Comunque avevi ragione, incantevole Creamy era la ragazza che poi si trasformava e cantava. Chiedo scusa.
0: È come Ciro di notte, capito? Quando va a fare le serate.
1: Bravo,
0: intanto
1: diglielo.
0: È arrivato il momento di cui siamo molto orgogliosi, perché Radio Kiss Kiss è radio supporter della 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Per noi c'è sempre il nostro inviato Ignazio Jimenez, che è in compagnia tra l'altro di Alessandra Sensini, il direttore tecnico giovanile della FIV. Ragazzi,
1: bello.
0: Noi siamo qui, vi sentiamo.
2: Eccoci, Alfio Ciro, grazie ancora per la linea. Siamo ancora qua, anzi torniamo qua dopo l'apertura della primissima giornata. Torna in chiusura invece Alessandra Sensini con noi, una grandissima campionessa di livello mondiale, e ci fa un recap, un riassunto della prima giornata della regata.
3: Beh, è stata una bellissima giornata per l'Italia, per una rossa. I ragazzi, i giovani, hanno fatto due primi e un secondo, mostrando una velocità media importante rispetto agli altri, e questo vuol dire che hanno manovrato bene, hanno portato bene la barca, condizioni difficili oggi, un'onda insomma non facile da domare, ma questi ragazzi sono forti, sono i nostri campioni.
2: Volevo chiederti come ci si riprende. Abbiamo visto nella prima gara appunto una piccola defaillance. Come ci si riprende in maniera, dal punto di vista sia tecnico sia mentale, psicofisico?
3: Ma no, qui sanno benissimo che ogni regata è una storia a sé, ogni prova si ricomincia da capo, e sono sicuramente consapevoli delle capacità che hanno. Si finisce una prova, si valuta, si tira una linea e si ricomincia da capo, portandosi naturalmente dietro quello che la prima prova ci ha suggerito.
2: E un'altra cosa, tu sei stata in acqua oggi?
3: Sì, sono andata in acqua con il wing foil prima della partenza loro, ma diciamo che qua sotto non c'era un vento bello stabile, ma credo che anche là hanno avuto un vento particolarmente difficile oggi.
2: Grazie, gentilissima, per tutte le informazioni e le nozioni che ci dai. Kiss kiss a tutti.
1: Ciao. Schissa, voi siete grandi, veramente
0: bello,
1: eccezionale.
0: Bella. Poi che allure, che appeal Alessandra Sensini, che campionessa che poi diventa direttore tecnico giovanile. Intanto buon vento, lo diciamo di nuovo a tutti i timonieri. Volevo salutare Ignazio Jimenez,
1: sì,
0: che somiglia tanto a Paolini, te lo ricordi? Il disturbatore.
1: È vero,
0: ciao Ignazio.

0: fare, caro
1: e
0: mio.
1: E santa sia.
0: Allora, LDI e H7 chiudono questo appuntamento. In realtà lo farà un History Geek tra poco, però intanto dovremo educatamente salutare.
1: Salutiamo, vi lasciamo in compagnia di Rita Manzo. Tra l'altro oggi è l'onomastico, quindi fate gli auguri.
0: Ma ieri era il compleanno.
1: Fanno tutte cose insieme.
0: Così, giusto per abbreviare i tempi. Ok, allora Rita Manzo, la santa a questo punto,
1: ecco,
0: ci vuole,
1: brava,
0: per farla santa. Tra poco comportami a casa Kiss Kiss. Ciao Giovanni Imperatori, ciao Cimmino in regia TV, ciao Lucilla.
1: Oh, Alfio Battaglia!
0: Ma sì, ma Ciro Limatola soprattutto, e da noi Kiss Kiss a tutti!
1: Ciao!

0: Ne avevamo bisogno, dai, anche di questo. Michael Jackson, Rock With You, 1979. Tra poco le news in redazione, Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, secondo fonti di Al Arabiya. Infatti la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore. Tre punti riportati dai media sauditi: il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi, lo ha detto il presidente Putin, affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Il capo del Cremlino ha ordinato una rappresaglia. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte della presidente del Consiglio Meloni. La premier, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d'Irlanda, ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. L'abordaggio alla flottiglia e il trattamento riservato agli attivisti da Israele. L'Unione Europea ha aperto alla richiesta del ministro degli esteri Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano. Al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, chiamato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti che scade oggi, taglio che vale circa 1 miliardo al mese e il rinvio sarà fino alla prima settimana di giugno. Il ministro Giorgetti annuncia anche misure di sostegno all'autotrasporto, un tentativo per evitare lo sciopero del settore proclamato da lunedì 25 maggio fino a venerdì 29. All'esame del governo anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva per garantire il proseguimento delle attività. La cronaca: sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018 quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni il sindaco di Civita in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. Lo sport: calcio, stasera alle 20:45 si apre la 38esima e ultima giornata di Serie A con l'anticipo Fiorentina-Atalanta. Alle 20 invece il ritorno del play-out di Serie B Sud Tirol Bari, match terminato all'andata 0-0. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
4: Ma kiss kiss a te cara Cristina, grazie mille per la linea. Sono pronta per Portami a casa kiss kiss. Intanto l'informazione torna domani mattina alle 7. Così da domani colonnina di Mercurio che punta dritta ai 30 gradi e via, tutti a caccia del primo granello di sabbia e di un ombrellone da conquistare. Ciao a tutti da Rita, buon venerdì sera, venerdì 22 maggio, ore 19 in punto. Va ora in onda Portami a casa kiss kiss, qualunque sia la vostra destinazione, anche se non è casa, anche se è spiaggia, anche se è aperitivo con gli amici, anche se è cena fuori, io vi ci accompagno con la musica più bella, con il mio super amico Joschi in regia. Oggi si parte con i Colors.

È iniziato un bellissimo venerdì sera, almeno per me lo sarà sicuramente. Intanto grazie per gli auguri di buon onomastico, vi giuro che solo per oggi vi rompo le scatole con questa storia degli auguri e poi la finiamo, perché ieri il compleanno e oggi l'onomastico, domani niente, domani inizia un tranquillo weekend, un fine settimana in cui arriva ufficialmente l'estate, ormai se ne sta parlando, splendido sole, temperature in impennata fino a 30 gradi in pianura, un'ottima notizia per lo spirito, direi un po' meno per chi come me si trova davanti al dramma del primo cambio armadio, non so come voi siete messi in tal senso. So peraltro che molti amici di Radio Kiss Kiss stanno organizzando e stanno accarezzando l'idea di correre al mare questo fine settimana. Mi sembra un'idea buona e giusta, molto bene, quindi è arrivato il momento di esibire con orgoglio la nostra impeccabile, accecante e nobilissima pelle color mozzarella. Questo è perché prima di conquistare quella tintarella dorata da copertina bisogna affrontare questa famosa fase del neon da ufficio. Però vi assicuro che la modalità mozzarella è il vero trend di questo fine settimana. C'è scritto sulle riviste di moda e di tendenze, lo giuro.

quante canzoni con il titolo La più bella del mondo, dedicate appunto alla più bella del mondo. E in realtà c'è da fare una distinzione, perché Sei la più bella del mondo del 1995 di Raff è un'altra storia, è proprio una dedica d'amore ad una ragazza definita dal poeta appunto e vista attraverso i suoi occhi come la più bella del mondo. Invece questa di Rocco Hunt è La più bella del mondo ed è un

0: estate. L'estate è alle porte, cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula Cambia Gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
1: Get up.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Oggi, venerdì 22 maggio, tutto il pianeta celebra la giornata mondiale della biodiversità e quando sentiamo questa parola biodiversità pensiamo subito a situazioni lontane, tipo alla barriera corallina, alle grandi foreste tropicali, ma lo slogan scelto dalle Nazioni Unite quest'anno ci riporta a casa: agire a livello locale per un impatto globale, perché la biodiversità non è uno spettacolo da guardare da lontano, è la vita, esattamente la vita che respira fuori dal nostro, dalla nostra finestra. Quindi è l'ape sul balcone, l'albero in fondo alla via, la varietà di cibo che portiamo in tavola. Quindi proteggere la biodiversità non richiede miracoli, ma scelte. Quindi acquistare prodotti locali, ridurre gli sprechi, risparmiare acqua, usare detersivi biodegradabili, spegnere le luci esterne superflue, perché ogni piccola, piccolissima azione del nostro quartiere, fatta nel nostro quartiere, è esattamente un mattoncino per garantire la salute del pianeta Terra. Quindi facciamo ogni giorno un piccolo gesto green per il nostro pezzetto di mondo.

Si intitola Elizabeth Taylor ed è il nuovo singolo di Taylor Swift qui su Radio Kiss Kiss. Ora, dire che Taylor Swift sia solamente una pop star globale che muove addirittura il PIL è riduttivo. Dalle aule delle università fino ai testi complessi di alcune sue canzoni, diciamo che la sua scrittura usa proprio le metriche della poesia. È universalmente riconosciuto questo. Lei è una poetessa a tutti gli effetti. Quindi probabilmente lei saprà che è stata ritrovata la copia di una delle più antiche poesie mai scritte in lingua inglese, probabilmente la più antica in assoluto, il celebre Cædmon's Hymn. E indovinate dove si nascondeva questo tesoro medievale di oltre 1300 anni fa? Di una cosa, a Londra? No! Ad Oxford? No! Si nascondeva a Roma, custodito all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale, tant'è che gli studiosi del Trinity College di Dublino, che lo stavano cercando da decenni, sono rimasti letteralmente senza parole. Insomma, persino le radici della letteratura inglese hanno preferito fare una bella vacanza in Italia. E che gli vuoi dare torto? Cioè, non è possibile. Imagine Dragons in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss con Bon.

Ne ho due di New Kiss a disposizione anche oggi. Naturalmente il primo è questo ed è il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. Vedi, la vera poesia contemporanea non si trova solamente nei libri ma anche nelle canzoni che cantiamo. E i Pinguini Tattici Nucleari uniscono ironia pungente a una sensibilità d'altri tempi. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: New Kiss, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. E per sapere se davvero nel fine settimana arriverà l'estate, ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alcuni addensamenti al sud, sempre bello sul resto dello stivale. Domani al mattino clima caldo ed estivo ovunque, velato a tratti sulle regioni centro-meridionali con vento moderato al sud. Col passare delle ore non saranno da escludere isolati rovesci sui rilievi calabresi, nessuna variazione altrove, clima estivo. Massime in aumento tra 25 e 32 gradi al nord, tra 22 e 31 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Kiss Kiss!
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Kiss Kiss.
11: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lennox?
13: Conosci Meclon Lennox?
12: Meclon Lennox.
13: Ce l'hai, Meclon Lennox?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Kiss Kiss.

0: Celsius.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.

Girls, titolo abbastanza eloquente, diciamo, anche nel canto di Harry Styles qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Dalla Barbagia al resto del mondo, solcando i mari della Grande Vela, c'è un fortissimo orgoglio sardo dietro la tappa dell'America's Cup inaugurata proprio in queste ore nel Golfo degli Angeli a Cagliari. I trofei che verranno consegnati domenica ai team vincitori della regata preliminare sono infatti due splendide opere d'arte firmate da uno scultore sardo che si chiama Roberto Ziranu. Si tratta di due maestose sculture in ferro forgiate, fiammate a fuoco per ottenere sfumature blu cobalto che richiamano appunto il colore del mare. Sono due lastre che riproducono esattamente la silhouette di due vele montate su una bella base di legno di ginepro dell'Ogliastra addirittura. Peraltro noi siamo radio supporter dell'America's Cup, come sapete, quindi stiamo seguendo con particolare passione anche questo aspetto artistico, ecco. Comunque questo trofeo è un prestigioso riconoscimento di artigianato locale che finirà appunto direttamente nelle bacheche dei migliori equipaggi del pianeta. Intanto sono due le barche italiane in testa alle classifiche delle regate preliminari di Coppa America. La prima giornata dell'evento di Cagliari è dunque un bel trionfo per la vela italiana. Ed ora torniamo alla musica più bella di Radio Kiss Kiss con Caro Emerald, successo del 2010, si intitola Back It Up.

C'era tutta la classe e neanche tanto vagamente retro di Caro Emerald in Back It Up qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. State con me, Rita, con Giovanni Imperatore che vi saluta dalla regia. A breve vi offriamo un history kiss che definire epico è veramente riduttivo, e subito anche Madame e Marrakesh.

Factory Kiss in arrivo. Andiamo ad infilarci in uno studio di registrazione, siamo nel 1973 e ci sono una batteria minimale, uno strumento molto strano chiamato clavinet che inizia a ruggire. Doveva esserci Jeff Beck in realtà a suonare la chitarra, però alla fine Stevie Wonder, grande Stevie Wonder, ha fatto tutto da solo e ci ha regalato il manifesto definitivo del funk moderno. Quindi se state guidando, occhio al piede sull'acceleratore, perché tenere il tempo è letteralmente impossibile quando su Radio Kiss Kiss arriva

Era Superstition del 1973, grande History Kiss, firmato Stevie Wonder. Wonder, di nome e di fatto, come il nostro Joski Giovanni Imperatore. Chissà perché, guarda, nessuno mai pronuncia il tuo nome come va pronunciato. Giovanni Imperatore, dicono i corrieri, o Joski, diciamo un po' tutti così confidenzialmente. Comunque, Giovanni Imperatore in regia, io Rita Manzo, insieme a voi ancora per un'ora con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon venerdì sera, venerdì 22 maggio, abbiamo la musica più bella e come sempre tutta la voglia immensa di condividerne l'ascolto insieme a voi, proprio per rilassarci e schiodarci di dosso le fatiche della settimana. Si riparte con Lady Gaga e Doechii.

0: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

Camila Cabello insieme ad Ed Sheeran ad aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, insieme a Lady Gaga e Doci Runaway e Jovanotti, La notte dei desideri. Peraltro Lorenzo Jovanotti lo stiamo ascoltando proprio in queste ore fra i nostri New Kiss insieme ad Alfa per il brano Buon Vento, nuovo singolo bello estivo, un augurio marinaresco per chiunque abbia il coraggio di cambiare rotta e sfidare in qualche modo il maltempo, perché buon vento è un'espressione bellissima, me la augurava sempre il mio papà che era marittimo, quindi era proprio una roba sua, buon vento. Nasce proprio come il tipico augurio marinaresco che si rivolge a chi va per mare, quindi marinai, velisti, navigatori, prima di salpare, no? Si dice buon vento, buona fortuna, buon vento. Ma si dice anche, ed è questa la cosa bella, a chi inizia un nuovo percorso, quindi un nuovo lavoro, un trasferimento in un'altra città, un progetto di vita importante, si dice a chi affronta un cambiamento, quindi un viaggio di crescita personale, una nuova avventura sentimentale anche, no? Ma soprattutto si dice a chi ha bisogno di coraggio, proprio per andare a spronare qualcuno, a mollare gli ormeggi, no? Lasciare la propria zona di comfort e navigare, come dire, verso il futuro. Quindi l'augurio perfetto per chiunque stia per iniziare un viaggio, reale o metaforico, augurandogli di avere sempre la spinta giusta per superare ogni onda. Dunque, a voi tutti, buon vento e kiss kiss a tutti. Sopra.

0: Morning.
1: Torino, ci siamo, stiamo arrivando. Il Kiss Kiss Way, il tour pazzesco di Radio Kiss Kiss, parte proprio da qui, parte da Torino. Il 30 maggio vi aspetta uno show incredibile con un cast stellare, stellare. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Arisa, J-Ax, Clara, Gaia e tantissimi altri. Se non siete riusciti a prendere il biglietto, niente paura, niente panico. Il 29 e il 30 maggio venite pure al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello e lì potete vincere l'accesso esclusivo all'area Pit per godervi lo spettacolo proprio sotto il palco. Ricordate che l'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitatissimi. Fatevi sotto, ci vediamo dunque in Piazza Castello. Kiss Kiss Way, il tour di

0: Chissà te, che sei uno di quegli eroi che vanno a correre il mattino presto. Beato te.
1: Beato te, beato te.
0: Chissà te, che ci hai messo tantissimo a prepararti, ma stasera sei proprio uno schianto.
1: Uno schianto. Uno schianto.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss. Nen.
0: La senti?
3: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss.
5: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con power bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss, kiss.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Serena Brancale, Levante Delia qui su Radio Kiss Kiss. Saluto e abbraccio Pasquale di Brindisi, che alza un po' l'asticella e ci ricorda la vera poesia del mare, perché scrive nel suo messaggio al 347 490 0042, scrive: bello buon vento, ma c'è un augurio ancora più profondo ed è mari calmi e venti favorevoli. Bello, no? Ti rilassa proprio solamente a pronunciare mari calmi e venti favorevoli. Quindi da una città di mare come la sua non poteva che arrivare, come dire, il consiglio perfetto. Quindi splendido Pasquale, io lo adotto subito come motto ufficiale. Allora state con me qui su Radio Kiss Kiss, perché fra pochissimo facciamo tappa a Parigi, perché uno dei simboli più eleganti della città, della Ville Lumière, è stato trasformato in altro, e ciò sta creando anche un po' di polemica. Tra poco.

facciamo tappa a Parigi, qui in Portami a casa Kiss Kiss, uno dei simboli più eleganti della città, il celebre Pont Neuf, da oggi appare come una gigantesca montagna di roccia grigia alta come un palazzo di 6 piani. Diciamo che questa cosa non piace proprio a tutti, eppure è un'opera d'arte. In queste ore il famosissimo street artist francese J.R. ha letteralmente trasformato il ponte più antico di Parigi in una spettacolare grotta preistorica. Questa installazione si chiama La Caverne du Pont Neuf, fatto un corso accelerato. La cosa pazzesca è che questa imponente struttura rocciosa, peraltro le immagini sono parecchio virali in rete, è fatta quasi interamente d'aria, cioè si tratta di un'enorme scultura gonfiabile in tessuto cucita a mano che dal 6 giugno permetterà pure alle persone di entrare nel buio di questa galleria e di riemergere dall'altra parte, verso la luce della città. È un contrasto totale tra la natura selvaggia e l'eleganza parigina, e in più c'è una provocazione da parte dell'artista. Il tunnel al suo interno si ispira al mito della caverna di Platone. Quindi, secondo l'autore, le caverne di oggi sono esattamente i nostri smartphone che ci isolano dalla realtà. Quindi entrare nel buio e riemergere sul fiume serve a farci riscoprire la bellezza del mondo vero. Diciamo, questo è il suo intento super nobile. I parigini dicono: che c'entra la montagna con Parigi? Vaglielo a spiegare, mo, tutta questa storia dello smartphone. Just

Le voci più amate della nuova generazione, uniteci, un'irresistibile atmosfera dal sapore latino ed ecco la formula perfetta per illuminare la vostra giornata e direi anche la vostra estate. È appena uscita, già è un inno alla ritrovata leggerezza, Clara e San Giovanni insieme con le ragazze.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso.
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Kiss Kiss. Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Kiss Kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss.
10: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Kiss Kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Kiss

No, era Fever Dream di Alex Warren. Da Parigi voliamo a Barcellona, qui in Portami a casa Kiss Kiss, dove si respira l'aria dei grandi eventi storici, perché la Sagrada Famiglia ha appena svelato i dettagli per l'attesissima inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intera basilica, con i suoi 172,5 metri. L'appuntamento è fissato per il 10 giugno, una data simbolo che coincide esattamente con il centenario della morte del geniale architetto Gaudì, e a rendere tutto ancora più solenne sarà la presenza di Papa Leone, che volerà appunto in Catalogna per benedire la gigantesca croce che domina lo skyline della città. E sarà un momento epocale che, dopo ben 144 anni di cantieri infiniti, mette un punto fermo sulla struttura principale della chiesa, una delle più iconiche del mondo.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19. Grazie a tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me anche oggi e questa settimana. Grazie a Joschi, Giovanni Imperatore in regia. Accogliamo Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss e Dulcis in fundo. Auguri a Mirko. Buon compleanno dalla tua radio del cuore e da parte della tua conduttrice bionda del cuore. Baci. Ritmo giamaicano, un tormentone che ha fatto la storia del pop reggae in arrivo. Lasciatevi travolgere dall'energia degli Inner Circle con Sweat e da Rita Kiss Kiss a tutti.

il sudore che hai consumato oggi in una storia. Sweat Inner Circle. Buon Ferragosto. Facciamo la cocomerata. Ti sei vestito da Ferragosto questa sera? Allora sei a posto in questo 22 di maggio, venerdì, perché la vita è un infinito lunedì che si susegue, tranne che nella sera del venerdì si tira un sospiro di sollievo e scatta l'inizio del weekend. Grazie a Rita che torna lunedì alle 19, pronti per fare comitiva insieme, io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Vi faremo subito ballare all'inizio. Saluto il maestro Giovanni Imperatore in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando, poi 50, un anno, una canzone, tutti i nostri appuntamenti e si parte ufficialmente. Sei una iena, dice.

Annalisa, che si aggiunge anche al coro Alleluia all'interno delle canzoni. Alleluia, Leonard Cohen. Alleluia era inserita anche in un pezzo fantastico dei Coldplay. Alleluia, è arrivato il fine settimana, anche la canzone estiva in tema con il meteo da parte di Annalisa. Il venerdì, nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss, vi facciamo ballare, vi porto nel 1995, i mega club italiani, le maxi discoteche, la discoteca Kiss Kiss qui a Napoli, l'ultimo impero ad Airasca a Torino, la Baia Imperiale sulle colline di Gabice Mare, l'Icos di Misano Adriatico, così come tanti altri mega locali. A Berlino c'era l'esplosione definitiva della musica techno adattata al commerciale e c'era la fantastica Love Parade alla Porta di Brandeburgo. Il mercato della dance e il modo di ballare era su due binari: o estremamente commerciale con il successo dell'Eurodance, oppure invece con l'house cantata. Arriva De Morales, cresciuto nel quartiere di Flatbush, ha mosso i primi passi nel leggendario club degli anni 70 e 80, il Paradise Garage di Larry Levan, ed è il remixer più bravo di tutti i tempi. Sotto le sue mani i vinili remixati di Michael Jackson, di Mariah Carey, di tanti big della musica, di Madonna, il re del remix. Arrivarono anche gli U2 di Bono Vox a chiedere a De Morales di fare un remix. E poi probabilmente la versione remixata che maggiormente lo rappresenta è pubblicata appunto nel 1995. This is the return of Space Cowboy. Il ritorno dei Jamiroquai, JK, nominato Space Cowboy grazie a questo remix.

Appena sentito il remix più bello della storia dell'house music a cura di Dave Morales, c'era la trasformazione di pezzi che nascevano con tutt'altro genere musicale e poi portati al successo dai disc jockey producers. Questo è il caso più eclatante di Space Cowboy, JK, Jamiroquai, ma anche Missing nella versione originale degli Everything But The Girl venne letteralmente stravolta dal mago del mixer Todd Terry. Lo stesso Dave Morales prese un pezzo reggae qua I Got The Power To Move Ya, Ragamuffin Style di Ziggy Marley, e il remix funzionava decisamente meglio. Arrivò La Grande Bellezza, il film cult di Paolo Sorrentino, arrivò Bob Sinclair, che cominciava ad essere il disc jockey pop per eccellenza dopo anni trascorsi nell'underground, e c'era una vecchia hit del 1976 della mitica Raffaella Carrà, Far l'amore, che venne tradotta in tutto il mondo 50 anni fa in Do It Again, la scena della grande bellezza dove ci sono Jep Gambardella che festeggia il suo compleanno baciato e non solo da tutte le astanti di questa festa sul terrazzo, Bucci Rosso che balla sotto una pseudo cubista e con la citazione, e premetto solo una citazione, che diceva all'interno della pellicola cinematografica, e il tutto per ballare poi Raffaella Carrà in chiave di remix, Bob Sinclair e Far l'amore.

abbiamo fatto con la musica più bella e anche più popolare da ballare, Raffaella Carrà, 1976-2011, 15 anni anche dal successo enorme anche della versione uncut della Grande Bellezza, dove questa canzone suona per intero anche nella pellicola cinematografica, mixata con una sorta di disco samba. Bob Sinclair alle prese con Raffaella Carrà, e poi vi porto alla fine degli anni 70, quando da 3 anni a quella parte la disco music era letteralmente esplosa. Qualche volta abbiamo raccontato la storia di Le Freak, degli Chic, rimbalzati della discoteca più popolare del mondo, lo Studio 54. Nile Rodgers e Bernard Edwards dissero: non perdiamoci di coraggio e andiamo a fare una canzone che entrerà nella storia. La successiva venne composta quando all'interno dello Studio 54 di New York loro erano delle assolute star, insieme a Donna Summer, insieme ad attori famosissimi, a star anche del rock tipo Mick Jagger. La linea di basso e il giro di chitarra di Good Times sono entrati letteralmente non solo nella storia della dance e del pop, ma riproposte o che hanno ispirato migliaia di canzoni, tipo Another One Bust Dust dei Queen si ispira a questo, vedi, a questo giro qua, Good Times. E poi la versione rap dell'anno successivo, 1980, Oh no no no no no, the beat don't stop to the break down, know what you eat is not the test, I'm rapping.

0: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
5: Kiss, kiss. Play everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.

0: Buona domenica, bella frase emozionante, si è portato avanti con i giorni della settimana, ma il giochino che si fa fuori la domenica qui su Radio Kiss Kiss. Bravo davvero Safe, grazie Joe per il commento, un po' di recensionisti musicali ma anche di ascoltatori in ogni dove nel mondo. Tony, Melissa dalla Germania con l'app di Radio Kiss Kiss, lì fuori che succede?
1: Piccirillo!
0: Ciao!
1: A Londra ci sono 27 gradi!
0: A
1: non
0: Londra.
1: Ci credo, sembra di essere in Italia, è fantastica questa sensazione. Saluti
0: 40.
1: A tutti da Stefano da Londra. Kiss kiss.
0: Ti immagini, davvero. Londra 27.
2: Ciao Stefano, buona serata.
0: Buonasera.
2: Mentre faccio questo breve viaggio, che sto andando a una festa qua in città, mi fai compagnia con la tua musica e con la tua bellissima voce.
0: Troppo buona.
2: Buona serata.
0: Ciao. Cosa succede lì fuori? Ce lo raccontate durante tutto il corso della comitiva. Ci occuperemo anche di Un anno, una canzone. A proposito, 347-490-0042, dimmi quanti anni hai, non solo stasera ma anche quanti te ne senti, e quelli ufficiali, Empire of the Sun, questa è Alive.

Certo, cambia proprio il senso cantato in inglese Dracula, ovvero Dracula, insieme a questa versione che tanto impazza anche sui social. Questa è Radio Kiss Kiss e festeggiamo questa sera il B-Day, il B-Day Day firmato Marra.

Marrakesh, in questo 22 maggio, nato a Nicosia, fino all'età di 10 anni ha vissuto in una casa di ringhiera in via Bramante per un periodo in un monolocale con il padre. Condivideva con 5 colleghi la stessa abitazione e in seguito con la mamma in un appartamento dello stesso stabile. Poi l'etichetta discografica insieme a Sciablo, che lanciò Achille Lauro, Fred De Palma, Luché, Sfera e Basta. Auguri di vero cuore a King Marrakesh, che qui abbiamo sentito con un inciso molto rappresentativo. Tra poco subito invece una novità, prima però The Lumineers con OA.

Dai, passami la chitarra acustica, prego. E dai, fammi strimpellare anche a me. E facciamo il coro finale. E si avvicina il momento del falò sulla spiaggia con tanto di chitarre acustiche sempre attuali, sempre sul pezzo. The Lumineers, venerdì, tempo di dischi nuovi, di metabolizzare l'ascolto anche di qualcuno dei giorni scorsi. Vedi, Ermal Meta che torna con Calma Metafisica.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la! Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Mars, I Just Might, ed è subito fine settimana, venerdì sera, convocati della nazionale inglese che hanno avuto una colonna sonora di accoglienza quale omaggio ai Beatles. Cioè l'Inghilterra ha presentato i partecipanti al mondiale ormai ai nastri di partenza in Messico, Canada e Stati Uniti in questo modo. Right now. E infatti la nazionale inglese ha annunciato la sua lista dei convocati al Mondiale 2026 con questo splendido mini film e la colonna sonora dei Beatles Come Together. Tanti assenti illustri: Cole Palmer, Phil Foden, Alexander Arnold. I nomi di chi ci sarà invece compaiono tra le strade di New York. Un omaggio vero e proprio all'impatto culturale dei Beatles negli Stati Uniti negli anni 60. E questo era il pezzo più psichedelico degli stessi Beatles, insieme a Strawberry Fields Forever, e intitolato Come Together. Grazie, davvero commovente. Anzi, thank you, thank you, thank you.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Tu in macchina stai raggiungendo il ristorante, il locale, la prenotazione delle 22:08 minuti, ma sei molto vicino, parcheggio trovato, resta un po' in macchina con noi, con Radio Kiss Kiss, che è una bella abitudine. Quanti messaggi carini che ci dicono: ho spento il motore dell'automobile ma continuo a stare con voi, voglio sentire anche la prossima e poi la prossima ancora. Questa è un po' la filosofia e la vibe di Io, Tu e Kiss Kiss. Vestiti leggeri questa sera, che bello, magari con la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché stiamo festeggiando anche con il nuovo merch, la sezione shop all'interno del nostro sito. Vai su kisskiss.it, basta un click e poi come ti porta freschezza addosso sulla pelle la t-shirt. Io ad esempio la sto indossando questa sera, quella dei 50 anni con il logo griffato, e sento proprio il venticello anche sotto l'ascella, così che ti va a refrigerare, quindi appuntamento da non perdere. Poi ci sono le belle, ci sono le borse molto belle, c'è tutto il merch dei nostri 50 anni anche in versione estiva. Clicca kisskiss.it, sezione shop, e vestici oltre che ascoltarci. Torna Joe Gisra.

Per l'Europa dovremmo mettere tutte canzoni che hanno come titolo il nome di una città, di una località, un gioco molto semplice nel quale poi si riconoscono tanti amici in questo momento in giro con l'app per il mondo di Radio Kiss Kiss. Siamo estremamente contenti, vi porto nella storia italiana del 1995. Si compone di notte, cioè la canzone di successo, la notte ha un'illuminazione mentale e creativa davvero pazzesca, fu il caso del grande Pino Daniele con Io per lei.

capace di esportare la lingua napoletana in tutto il mondo, metà in inglese, metà in italiano, ma anche con un italiano ineccepibile e pieno di sentimento, nel 1995, Pino Daniele con Io per lei. È vero che ogni volta che c'è un disco di Pino è come fermare il tempo, fermare tutto, anche ciò che state facendo in questo momento, e ci si mette lì a pensare a quest'uomo che è sempre con noi anche se ci ascolta dall'alto. Sono le 22, bentrovati da Stefano Piccirillo che vi parla, da Giovanni Imperatore in regia. Arriva la prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss delle 22, dedicata a un anno, una canzone. Tra poco facciamo lo spiegone veloce e poi sentiremo uno di voi. Subito

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Se hai seguito anche la puntata di ieri sera di Io, Tu e Kiss Kiss, avrai ascoltato una voce pazzesca della nostra ascoltatrice Nadia, così entusiasta del suo lavoro, il rapporto con i bimbi, un pezzettino della sua vita, raccontato qui con noi in diretta per un anno una canzone, perché basta scrivere via WhatsApp a partire da questo istante 347 490 0042, il vostro anno di nascita. Da lì partiamo con il racconto di un pezzetto della vostra esistenza, di carattere personale, di gioia, di incontri. Mi fa molto piacere sentire nelle ultime settimane tante storie emozionanti di vita e di sorrisi e soprattutto di rapporto con gli altri, quando non si fa altro che dire, le persone sono sempre più sole con la testa in giù sullo smartphone, ma io sto ascoltando la sera tante storie di condivisione reale, cioè di amicizia reale, fisica e non virtuale, oltre a esperienze della vostra stessa vita. Alla fine del vostro racconto poi mettiamo la canzone dell'anno in cui siete venuti al mondo, del vostro anno di nascita. Ieri ad esempio abbiamo vissuto molto la Giamaica con Bob Marley, ma in generale sono canzoni beneauguranti che segnano l'anno in cui siete arrivati in questo splendido pianeta. Se volete fare parte di questa community, a partire da questo istante 347 490 0049 e forse la più bella di Richard Ashcroft e dei Verve. 98 è sonno.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La dichiarazione del post relazione, uno sfogo sentimentale da parte di Bresh con Introvabile. Siamo arrivati ad un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, e siamo con Tony dalla Germania, esattamente da Aachen. Ciao Tony, benvenuto, come stai? Buonasera.
2: Ciao, buonasera, tanti saluti. Con voi stiamo sempre bene, siamo qua in terrazzo, abbiamo appena mangiato pasta bolognese, stiamo ascoltando Kiss, tua bellissima voce.
1: Ma ti ringrazio. Quindi stai mangiando pasta alla bolognese in Germania, ad Aachen. So che dista una ventina di chilometri dai Paesi Bassi, dall'Olanda, e circa 24 dal Belgio. Quindi, insomma, ogni tanto una scappata lì a Amsterdam la fai?
2: No, non la faccio più. Ormai sono passato quegli anni.
1: Cosa fai nella vita, Tony?
2: Io sto lavorando in un negozio per i bambini, che siamo articoli per i bambini, insomma, così.
1: Tu parli italiano benissimo, devo dire, ti faccio
2: sto cercando di parlare italiano. Io non sono italiano, come mia madre è italiana, mio padre è greco, ma con i miei 17 anni poi sono andato in Italia. Io sono nato in Balkan.
1: Ok.
2: E poi quel momento lì è stato per me più bello della mia vita, che ho conosciuto bellissima gente, bellissima lingua, e è stata una cosa strepitosa per me.
1: Guarda,
2: più bel ricordo che ho mai nella mia vita.
1: Se posso dire, tu parli un italiano molto fluido e molto tranquillo, con questo accento tedesco naturalmente, che ti fa molto molto simpatico. Cosa vuoi condividere con noi della tua vita, un po' l'highlight e il momento che ricordi con maggior piacere?
2: Highlight per me è stato con i miei 17 anni, quando sono arrivato in Italia, in Conigliano, in Veneto.
1: Okay.
2: E ho iniziato tutta un'altra vita, ho conosciuto bellissima gente, poi sono stato in scuola un paio di mesi, Veneto.
1: Okay.
2: E ho iniziato tutta un'altra vita, ho conosciuto bellissima gente, poi sono stato in scuola un paio di mesi, quello è stato per me highlight.

0: ich kann auch Deutsch reden, ne, deswegen.
1: Cioè?
0: Cioè, per questo posso parlare tedesco, imparato tedesco. Okay. Non lo so, c'ho questa cosa con le lingue.
1: Sei un cittadino del mondo. Tra l'altro, se non sbaglio, lì da te, ad Aachen, l'ex Aquisgrana, ci sono le fontane di Elisbrunnen, dove scorre acqua termale di zolfo, è vero?
0: Esattamente lì abito io.
1: Ok, ma dai!
0: 20 metri da me c'è Elisbrunnen.
1: Elisbrunnen. Sì. Allora, siccome sei un giramondo, ti metto la canzone del tuo anno di nascita e ti ringrazio, ti saluto Tony, davvero grazie per la tua compagnia meravigliosa del 1981.
0: Ti ascolto da più di 10 anni, allora.
1: Figurati, grazie. Ed è Tainted Love dei Soft Cell, nella versione dei Soft Cell, con Mark Almond. Ti voglio un gran bene, continua a seguirci, un bacio a te Melissa e fate una splendida serata. Ciao Tony.
0: Grazie mille, buona serata a voi. Kiss kiss a tutti.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi. Chissà te che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice.
1: Felice.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss, kiss. La musica più bella suona solo

Questo pezzo che ti piace tanto è firmato da Sombra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, si chiama Potential. Che bello il collegamento con la Germania, con Aachen, all'interno di un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, abbiamo avuto una vera e propria lezione di italiano acquisito da parte del nostro Tony, fluido con l'inflessione tedesca, uno spettacolo da ascoltare e anche qualcosa da conoscere di un piccolo posto, e la Germania nel nord a pochi passi anche dall'Olanda. Mentre torna a Torino il Kiss Kiss Way, il fantastico tour estivo di Radio Kiss Kiss, che quest'anno inaugura proprio nella città, il capoluogo del Piemonte, venerdì 29 e sabato 30 maggio, ormai ci siamo, non questo fine settimana, il prossimo, in Piazza Castello. E l'iniziativa patrocinata dalla città di Torino porterà due giornate di musica, intrattenimento, attività aperte al pubblico nel villaggio Kiss Kiss. A proposito, il villaggio a Piazza Castello, già da venerdì che si anima con tante iniziative, con i nostri partners, ma soprattutto con i nostri conduttori, con giochi, animazione, DJ set dal vivo e la possibilità di accaparrarsi anche i biglietti della zona pit di Piazza Castello. Il resto è tutto esaurito, è andata così su kisskiss.it. Fra Quintal, Ermal Meta, Francesco Gabbani, J-Ax, Gaia, tantissimi altri per il Kiss Kiss Way.

da Zira. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, assodato Fred De Palma, io punterei comunque anche su Sorry Scusa Lo Siento per un'altra vibe dei Pinguini Tattici Nucleari. Va molto forte, iniziamo a capire le colonne sonore dell'estate ormai imminente al mio paese. Al mio paese funziona Serena Brancale con Levante e Delia, ma anche un altro grande personaggio come Samurai J, che ci fa ballare con ossessione, ha il nuovo singolo, quindi attenzione a Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa, che ci porta poi all'estate 2025. C'è Tormentone di Alfa, Me Gustas Tu, riabilitando Manu Chao, però l'anno scorso Debí Tirar Más Fotos di Bad Bunny, sicuramente una delle canzoni dell'estate di 365 giorni fa. Ragazzi, inevitabilmente ci siamo, abbiamo fatto il paragone con la scorsa estate, c'erano anche Fedez e Clara, però Rocco Hunt, Rocchito, Big Mama nell'estate 2025, e adesso ci toccano nuovi tormentori. Ora Gautier. Now and then I think of when

Unitamente a Borderlines di Robin Tichy e Farrell di un po' di anni fa, abbiamo ritrovato Gautier con Somebody That I Used To Know. Tempo di novità, Maze, versatilissimo, insieme a Salmo e Colapesce, tridente d'attacco, cattive abitudini.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. So

me. Senza giri di parole, il venerdì sera è arrivato anche il giorno della settimana, il momento della settimana in cui le coppie, nuove o datate, fanno più all'amore, è giusto? E allora la tua pelle è molto più profumata, hai spruzzato più deodorante o profumo, hai messo quella camicia bellissima, adesso siete ancora in macchina, ma il pensiero è lì. Ma quando tornerete a casa, casa sua, casa tua, oppure a casa vostra, e dopo aver chiacchierato amabilmente, dopo quel calice di vino rosso che scende lì e profuma di passione, gli occhi non mentono, ragazzi. E venerdì sera tocca a voi innaffiare quel giardino lì, quel giardino che va sempre innaffiato, magari più giorni alla settimana, ma te l'abbiamo servita su un piatto d'argento. Se state discutendo di altro, beh, abbandonate ogni tipo di conversazione inutile il venerdì sera, ok? Tocca a voi. Che pressione che abbiamo dato! Immagino che dici, ma ora ci tocca!

che hai ascoltato perdutamente in macchina su Radio Kiss Kiss e hai perso la voce perché perdutamente l'hai cantata a squarciagola qui nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. È terminato il campionato per la Fiorentina e per l'Atalanta, 1-1 nel match del venerdì sera. L'Atalanta che si qualifica alla Conference passando per le qualificazioni del mese di agosto, chiude il campionato in settima posizione, mentre per quanto riguarda la Fiorentina, punti 42, 14esima posizione, un'annata che per due terzi è stata un po' da incubo, con l'incubo retrocessione. Domenica sera si decide il resto, chi si qualifica alla prossima Champions League insieme a Inter e Napoli e chi resta in Serie A tra Lecce e Cremonese, i match più importanti programmati domenica alle 20:45. Ora c'è Lil Nas X.

canzone che stiamo per ascoltare, che fa la storia di Radio Kiss Kiss, infatti del 1995, lei Joan Osborne, album e singolo di debutto, canzone nata per gioco da parte dell'autore che giocava con un registratore nuovo e con la sua chitarra seguiva poi l'audiocassetta per far felice la sua fidanzata svedese e si chiedeva: se Dio fosse un individuo comune, uno di noi, un estraneo sull'autobus che cerca di tornare a casa, si cercò di umanizzare la figura divina con One of Us.

God is great. God is good. Non so se qualcuno ricorda anche la versione italiana di Eugenio Finardi e Se Dio fosse uno di noi solo e perso come noi. Originale del 1995, cover italiana poi del 1996, leggermente diversa dal testo originale, anche lui con i suoi guai, nessuno che lo chiama mai per fare la rima baciata, è la versione italiana. Alle 11 della sera venerdì in giro in macchina con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, insieme anche per incontrare 50 nei prossimi minuti, 50 anni di musica insieme a voi, viaggio davvero pazzesco. Prima abbiamo festeggiato il compleanno di Marrakech, che qui ritorna in coppia con Madame, la nuova E Volevo Capire.

Con i War Republic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss abbiamo un endorsement pazzesco, quello di Vasco, il comandante, per Kimi Antonelli, parla del pilota che ci sta facendo sognare in Formula 1. Sapete che si è aperto anche il weekend in Canada, domani con la gara sprint, domenica sera con la gara lunga. Un effetto straordinario, dice Vasco Rossi, è un'emozione enorme e una soddisfazione grande per tutti noi, per gli italiani in generale, ma soprattutto per noi della zona, una parte del paese di grandi appassionati di motori che vedono un talento di 19 anni di Casalecchio arrivare in cima alla Formula 1. Vasco non ha ancora conosciuto personalmente Kimi Antonelli e viceversa, ma continua a scrivere: le vittorie di Kimi hanno una bellezza pulita e potente che non ha bisogno di spiegazioni. E poi alla domanda anche lei si è emozionato a Vasco Rossi, sì, tanto davvero, vederlo vincere per due domeniche, prima in Cina, poi in Giappone, è stato bello, pulito, potente, ed è scattato l'invito da parte di Vasco Rossi a Kimi Antonelli ad un suo concerto. Ora è Marco.

Ragazzi, se proprio dovete urlare questa sera a casa, urlate di piacere, cioè svegliate i vicini di casa con urla di assoluto piacere e basta litigare. Litigi straraccontati, amori un po' più tossici nelle canzoni italiane degli ultimi 5 anni, che rispecchiano anche un po' l'andamento delle cose, delle relazioni, soprattutto in Italia da parte non solo della generazione Z ma anche dei boomer negli ultimi 5 anni. E pronti a segnalare tutto questo è Marcomi con Vacci Piano. Mandateci piano, davvero, la vita è un attimo, ragazzi, godetevela davvero. Anzi, a proposito di urla sessuali o passionali o piene d'amore, nel mio condominio secondo me c'è qualcosa che non va, perché prima, quando rientravo la notte, sentivo cose molto carine, divertenti, e poi anche ascoltarle, cioè ti spronano a cercare compagnia sostanzialmente, no? Comunque a fare nuove frequentazioni. E un periodo, non so, nel tuo condominio, ascoltatrice, ascoltatore, non si sente volare una mosca. Secondo me stanno litigando un po' troppo, quindi ragazzi dei condomini d'Italia, svegliate i vicini, ma soprattutto per un motivo bellissimo: facendo l'amore, ok? E poi la soddisfazione, lo diciamo, è inutile fare i finti, eccetera, quando scendi giù al portone e incontri la vicina di casa. Ciao Stefano, ciao, come stai? Stanotte ti ho sentito. Oh, bellissimo! Dai, solo piccole grandi soddisfazioni.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Kiss, kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

negli anni 80-90 si portava con fierezza, mentre si nasconde spesso e volentieri quando capita una vicenda del genere, il cambio di colorazione della pelle a causa di forte passione sul collo. Tutto questo centrato dai Colors con Rolling Stones. Buona serata da parte di Stefano Piccirillo con Giovanni Imperatore in regia, la radio in macchina, la radio e non altre app, perché sicura, affidabile. State lì con la vostra radio che vi parla, con la compagnia e la condivisione delle canzoni con un sacco di altre persone in giro per l'Italia e per il mondo. E saluto gli amici in macchina, tanti, del venerdì sera, i presenti al 347 490 0042. È stata appena pubblicata anche la nuova classifica di vendita della FIMI, come ogni buon venerdì sera. Ancora complimenti a Samurai J, che ossessione è un tormentone, lo sappiamo tutti, ma 13 settimane insomma, e poi in vetta per 8, niente male come primato. Vi porto a fare un giro tra la Saudade di Mariana Frosch con Vai Cimbora.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 25 minuti dopo le 23, 25 che è la metà di 50, che sono gli anni che festeggia Radio Kiss Kiss. In questo 2026 e ogni sera a quest'ora, dal lunedì al venerdì, facciamo un viaggio pazzesco. Guidate comodi o mettetevi comodi, perché assolutamente imperdibili le emozioni. Vi porto ad esempio negli anni 10, c'era un film delizioso di Rocco Papaleo con l'amico anche Antonio Gerardi, che è stato a Radio Kiss Kiss per tantissimi anni, Basilicata Coast to Coast. C'erano delle frasi diventate davvero parte del glossario comune: la Basilicata esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi. Non è che bisogna essere idealisti per andare da Maratea fino a Scanzano, basta che uno una cosa la vuole veramente. Il nostro è un pellegrinaggio laico verso l'irrilevanza, insomma tante frasi e situazioni. E anche la colonna sonora di un film, Max Gazzè faceva parte proprio del cast, anche in qualità di attore muto in quel caso, di Basilicata Coast to Coast. Realizzò invece per la colonna sonora del film una canzone troppo romantica: guardare la propria donna che si riposa mentre dorme sostanzialmente e sentire il suo respiro. Roulette prontissima, lanciamo la pallina, cerchiamo subito di individuare l'anno giusto.
0: 2010.

0: È il momento più intimo in una storia d'amore, in una relazione. Il respiro reciproco quando si dorme insieme, tu resti un po' sveglio per guardarla dormire mentre dormi. È una celebrazione, anche nel passaggio testuale, io ti voglio celebrare come un prete sull'altare, superando i confini del tempo e dello spazio. È una delle più belle canzoni prodotte in Italia e trasmesse da Radio Kiss Kiss nel corso dei suoi 50 anni di vita, esattamente nel 2010. Vi porto negli anni 80, già molto emozionati, saluto e abbraccio Niccolò da Pisa, che deve dormire 3-4 ore ma resta lì con noi, davvero encomiabili gli amici della sera barra notte anche in questo fine settimana appena iniziato. Bene, negli anni 80 anche gli ascolti televisivi avevano un'altra importanza, cioè tu pensa, quell'anno fantastico nell'edizione del 6 gennaio per l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia totalizzò 27 milioni e 400 mila spettatori. Cioè, se guardi l'Auditel adesso, fare degli ascolti del genere è pressoché impossibile, è aumentata naturalmente la scelta. In quello stesso anno Tony Hadley inaugurò la fase più pop dell'eleganza musicale, anche sotto l'aspetto dell'outfit. Arrivavano gli Spandau Ballet con Gold.
1: 1983.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il ponte perfetto tra presente e passato, I Can Wait dall'86, riproposta in questo 26 da Bob Sinclair con la voce di Kaisa. Vi porto negli anni 70, parole nuove a quei tempi: sbarbina, ragazza giovane, compagno, collettivo, l'austerità, il precariato, insomma un movimento di parole che lasciava andare a tanti pensieri positivi, di speranze ma anche di tante difficoltà della generazione che viveva da maggiorenne gli anni 70. E poi la liberazione del desiderio, cioè le parole come desiderio, appunto, bisogno, corpo, venivano inserite per la prima volta nel linguaggio comune e non solo nell'intimità. Poi a Berlino, a quel tempo, si trasferì David Bowie, grazie all'aiuto di Iggy Pop, di Elton John, che cercarono di disintossicarlo proprio da dipendenze molto molto pericolose. Era in studio di registrazione, alla finestra si affacciò David Bowie durante la registrazione di We Could Be Heroes Just For One Day e vide il produttore che si baciava con la corista e gli venne in mente di evolvere il testo parlando di desiderio, di amore, di passione e di essere eroi per un giorno. Lanciamo la pallina e sentiamo di che anno si tratta. Eccolo.
0: 1977.

0: il periodo berlinese di David Bowie, la famosa trilogia, tre album realizzati, ma questa è la canzone per eccellenza del periodo dove Berlino era ancora divisa tra Berlino Est e Berlino Ovest. Finestra dello studio di registrazione si erigeva appena fuori il muro di Berlino, due persone si baciavano lì l'ispirazione per We Could Be Heroes Just For One Day. 23:49, vi porto invece negli anni 10, che viaggio pazzesco che 50 anni di Radio Kiss Kiss. 1976-2026, con la musica più bella, all'inizio degli anni 10 un po' di divorzi e separazioni sentimentali, perché il tema separazione è proprio quello del prossimo pezzo. Divorziarono Ashton Kutcher e Demi Moore, ma anche Kim Kardashian e Chris Humphries, Scarlett Johansson, due anni di matrimonio e poi via da Ryan Reynolds, e anche la relazione tanto chiacchierata, tanto gossipata in Italia su tutte le riviste, tra George Clooney e Elisabetta Canalis. Si successe, e proprio il giorno 15 di aprile i Negramaro ed Elisa pubblicarono una canzone dove lasciarsi non era assolutamente un problema, anzi parlava di pace dopo una relazione. Basta così, pallina anno
1: 2011.

Così ci si dovrebbe lasciare, con questa poesia e senza negatività. Che storia fantastica. In Negramaro con Elisa, con Basta Così, che è anche il nostro basta per stasera. Saluto anche Claudio con Anna, una serata meravigliosa, e tanti amici che hanno fatto questo viaggio con noi all'interno di 50, proprio nella realtà, viaggiando e vivendo questo venerdì sera con la musica più bella. Grazie a Giovanni Imperatore in regia. What's Up dei Phonoblondes, parola che non sentirete mai perché cantavano What's Going On, dedicandolo al grande Marvin Gaye nel 1992. A domani alle 15 da Stefano Piccirillo. Kiss, kiss.

0: la notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella, la notte vola.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.